Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove si?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente.

persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto seguivo il vento.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

tua radio.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Secondo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001. Io sono Alessio Ramaccioni, con me Daniele Tavani, professore di economia alla Colorado State University negli Stati Uniti. Ciao Daniele, ben trovato, grazie di essere qui con noi per questo podcast.
2: Ciao Alessio, grazie a te.
1: Partiamo con la domanda consueta che aprirà un pochino tutti questi episodi, queste interviste, e che fa riferimento, insomma, proprio al tuo rapporto personale con quei giorni del G8 di Genova. Dove eri e cosa facevi dal 19 al 22 di luglio del 2001?
2: Allora, il 19 di luglio del 2001 non mi ricordo dove ero e cosa facessi, però mi ricordo che presi il treno per Genova il 20 luglio sera. C'erano dei treni organizzati dalle Ferrovie dello Stato perché ci si aspettava una manifestazione molto grande, e poi durante il pomeriggio del 20 luglio ci fu la notizia della morte, dell'uccisione, dell'assassinio di Carlo Giuliani, e a quel punto io, che avevo già deciso di andare per la manifestazione del sabato, diciamo ancora di più, appunto, ero motivato come tantissima altra gente a prendere quel treno. Prendemmo un treno notturno e mi ricordo che sì, di dormire nella cuccetta, arrivammo abbastanza presto a Genova la mattina, la città era completamente militarizzata al 21, e il corteo cominciò verso le 10, se non sbaglio, e faceva molto caldo, c'era fumo di fumogeni ovunque, il corteo era molto variegato così come era il movimento, no? E c'era gente come me, ragazzi la metà di 20 anni, gruppi organizzati, ONG, persone con figli e passeggini, insomma è una cosa molto, molto variegata, così come il movimento. Quello che mi ricordo, insomma, dalle stime almeno 300.000 persone erano in piazza, e la tensione era palpabile perché ovviamente dopo che un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani, era stato ucciso così a sangue freddo con un colpo di pistola alla testa, la tensione era alta. Però non era, diciamo, come detto prima, non era le persone che stavano lì stavano lì per dimostrare, per esprimere solidarietà a Carlo e a tutto, e per rivendicare le istanze di quel movimento lì, che erano tante, no? Che era un po' una posizione ad un certo modello iperglobalizzato danneggiava sia i lavoratori del sud del mondo con condizioni di lavoro assolutamente inumane, ma anche i lavoratori del nord, perché poi, appunto, come sarebbe successo anni dopo, come abbiamo visto da quello che è successo anni dopo, questa delocalizzazione produttiva che avvenne in conseguenza degli accordi di commercio del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha spostato le fabbriche, ha spostato soprattutto la manifattura nei paesi del sud del mondo dove il lavoro era più conveniente per le imprese, determinando, appunto, producendo questo impoverimento relativo ma anche assoluto dei lavoratori del nord. In quel senso, secondo me, quelle rivendicazioni c'erano ancora, e poi ce n'erano altre, no? C'era la cancellazione del debito, c'era la proposta di una tassa sulle transazioni finanziarie, la famosa Tobin Tax, di cui si parlò tanto ma poi non si fece più niente, e poi un'opposizione anche basata sui diritti umani, che era l'opposizione a questi accordi che erano stati firmati sulle proprietà intellettuali relative alle medicine, a tutte le medicine che erano state inventate per combattere l'AIDS nei paesi dell'Africa subsahariana. E con questi accordi praticamente si preveniva, si, si, si, come si dice, si faceva in modo che le case farmaceutiche fossero protette sulla loro proprietà intellettuale a scapito della vita di gente che moriva di AIDS, no? E quindi c'erano tutte queste,
1: L'ambiente, c'è anche l'ambiente, no? Le
2: l'ambiente,
1: sostanze
2: chiaro,
1: ambientali.
2: chiaramente, dopo il disastro della fa che cos'era, una miniera di Bhopal, no? In
1: Sì.
2: India, c'erano tante istanze, no? Che poi, dal mio punto di vista, ci ho riflettuto un po' anche in anticipazione di questa chiacchierata tra di noi. Io penso che, col senno di poi, 25 anni dopo, tutte queste battaglie erano giuste, no? Non ce n'è una su cui il movimento non si è rivelato aver ragione, secondo me, no? Nel 2008 c'è stata una crisi finanziaria per eccesso di liberalismo sui mercati finanziari, problemi di impiego, i problemi di delocalizzazione produttiva sono, diciamo, sulla bocca di tutti. Il problema ambientale non ne parliamo nemmeno. I problemi di proprietà intellettuale adesso si sono spostati dalle case farmaceutiche, adesso c'è la questione sull'intelligenza artificiale, sulla creazione di questi mega soggetti, no, imprenditoriali, appunto Amazon, Google, Apple, eccetera, tutti quanti che fanno, diciamo, profitti su una protezione eccessiva della proprietà intellettuale a scapito dell'utilizzo della gente. E quindi alla fine tutte queste idee, tutte queste istanze che il movimento portava avanti erano corrette. E diciamo, quello che penso io è che erano troppo anticipatorie, cioè troppo proiettate nel futuro. Era difficile vedere questi sviluppi in quel momento lì, all'inizio di questa iperglobalizzazione, e secondo me questo è stato uno dei motivi per cui è stato difficile poi per il movimento fare breccia diciamo, nella politica di tutti i giorni. Chiaro, come dicevi tu, c'è stata questa repressione fortissima che è cominciata nell'estate di Genova, non ci dimentichiamo. Io, diciamo, sono stato abbastanza fortunato perché mi trovavo in una parte del corteo che non è stata caricata violentemente, però mi ricordo molto bene che il corteo veniva ripetutamente spezzato dalle forze dell'ordine per isolare alcune parti del corteo e poi caricare, no? O lanciare fumogeni, eccetera. Quindi io mi sono ritrovato a correre forse un paio di volte, però mi ricordo anche che alla fine mi è andata bene, diciamo. Ci sono persone che conosco a cui me ne è andata così bene, inclusa mia sorella che stava lì dal 19, e lei si prese varie cariche tutti i giorni che stava là, e poi fu colpita da un lacrimogeno tipo su una spalla, quindi c'aveva questa bruciatura che è rimasta per un bel po' di tempo.
1: Immagino che tu seguissi già da un po' di tempo, diciamo, quei contenuti, quelle istanze, quel movimento, no? Movimento ampio e capace di contenere tante istanze, ma tante anime diverse. Io da quel momento in poi non ne ho visti altri. Tu, in quel momento lì, no? Dopo quella giornata, dopo che hai percepito, hai visto con i tuoi occhi la depressione, e hai percepito, immagino anche, questo mai confermano, la volontà di reprimere quel movimento lì. Hai avuto da subito, o magari subito dopo, nei mesi successivi, qualche anno dopo, prima hai detto era troppo presto per introdurre, per far accogliere queste istanze da un sistema politico che le gestisse, ma lì fu espressa la volontà proprio di non volerle. Hai avuto questa impressione di interruzione violenta e voluta di un qualcosa che forse spaventava, oppure hai avuto un'altra impressione, diciamo, un altro tipo di idea lì
2: Allora,
1: per lì?
2: ti dico subito che no, assolutamente sì. Cioè, ti dico subito, innanzitutto, cioè, l'etichetta di No Global del movimento era un'etichetta che veniva data in maniera spregiativa, no? Dispregiativa, nel senso che faceva pensare che la gente che aderisse al movimento fosse contraria al commercio internazionale. Il movimento non era contrario al commercio internazionale, era contrario alla mancanza di standard lavorativi, per esempio, no? Diciamo, c'era questa idea di standard lavorativi che si applicassero a tutti i paesi del mondo per evitare lo sfruttamento e, diciamo, le condizioni disumane nelle fabbriche del sud, e per proteggere e tutelare i lavoratori del nord del mondo. Questa è chiaramente una cosa molto avanti, di cui adesso un po' si parla ancora, in altra forma, nel senso che adesso finalmente sia gli economisti sia i politici si sono accorti che c'è un problema, no? Che la delocalizzazione ha creato dei problemi. Però, appunto, questa idea che eravamo in un periodo di iperfinanziarizzazione.

0: dire, prima di tutto questa opinione è negativa da parte soprattutto dei media tradizionali sul movimento, l'etichetta di violenti, no? L'etichetta di persone che andavano a spaccare le vetrine, il black bloc, eccetera, eccetera, però poi c'è stata la repressione vera e propria, nel senso che non ci dimentichiamo, a parte le cariche, a parte i feriti, a parte la morte di Carlo Giuliani, c'è stato subito la sera del 22. Io sono tornato a Roma immediatamente, non sono rimasto a dormire a Genova scusa, è il 21 sera, dopo la manifestazione. Però il 21 e il 22, non ci dimentichiamo, le forze dell'ordine che andarono a
1: Alla Diaz.
0: Bolzaneto e alla Diaz, e dopo tanti anni, perché in Italia non esiste il reato di tortura, siamo arrivati fino alla Corte di Strasburgo per dichiarare che quello che successe alla Diaz fu di fatto tortura dei manifestanti, no? Quindi questa c'è, cioè, una repressione violenta sulle persone che c'erano lì. E poi c'è stata diciamo, questa diffidenza, vogliamo chiamarla, o semplicemente vituperazione mediatica, e dopodiché purtroppo un po' c'è stato lo shock, un po' l'estate. E poi c'è stato purtroppo, cioè, l'11 settembre ha chiuso lo spazio politico per il movimento, perché qualsiasi attività diciamo, contro un potere costituito che comunque diciamo, non rispondeva a queste esigenze, poi veniva etichettata come un problema di sicurezza nazionale in tutto il mondo occidentale, no? Quindi lo spazio politico si chiude l'11 settembre, e a un certo punto, secondo me, il movimento si rianimò nella sua opposizione alla guerra in Iraq. La manifestazione del 2003 contro la guerra fu la più grande manifestazione della storia dell'umanità, però non portò a nulla, perché ormai le decisioni erano state prese. Non solo erano state prese sulla base di menzogne acclarate, no? Il fatto che Colin Powell andò al congresso a dichiarare che l'Iraq aveva armi di distruzione di massa, Tony Blair fece lo stesso davanti alle Nazioni Unite, e poi si scoprì che le armi di distruzione di massa non c'erano, no? E poi ci siamo ritrovati, appunto, chiaramente, cioè, con le misure amplificate di sicurezza negli aeroporti, eccetera, con questo problema di esprimere dissenso in modo pubblico, che veniva etichettato come un problema di sicurezza nazionale, che taglia le gambe a tutto il movimento.
1: E poi sostanzialmente è rimasto. Tu, diciamo,
0: Esatto.
1: già allora ti occupavi,
0: Stavo
1: cominciamo da
0: finendo
1: allora,
0: l'università,
1: esatto.
0: stavo finendo l'università, e studiavo economia politica, ero interessato molto a queste cose, problemi, soprattutto io sono sempre stato interessato ai problemi della distribuzione, del reddito e della ricchezza, e diciamo, nei periodi precedenti a Genova, avevo partecipato a varie iniziative, mi ricordo andai subito, forse mi sa che fu dopo Genova, andai a Firenze diciamo, per una specie di post-mortem, no? Di Genova, alla
1: Come no?
0: Leopolda,
1: Mi
0: quando la
1: ricordo
0: Leopolda.
1: perfettamente, mi ricordo perfettamente.
0: E quando la Leopolda era un posto per gente di sinistra, no?
1: Certo, ancora per qualche anno lo rimase.
0: Esatto. E comunque anche prima, diciamo, era abbastanza attivo. Con insomma, una serie di amici, persone interessate più o meno agli stessi temi.
1: Poi, naturalmente, avendo proseguito nel tuo percorso, diciamo, accademico, ti sei trasferito negli Stati Uniti, quindi diciamo che hai potenzialmente anche allargato il tuo punto di vista. Quando è che hai iniziato a sviluppare questo ragionamento sul fatto che quelle istanze assolutamente giuste e comunque represse in maniera violenta, quindi comunque fossero forse poco strutturate, troppo, diciamo, ampie per poter essere accolte in quella fase storica? Quando è che hai iniziato a pensare, se ho capito bene il tuo punto di vista, penso di averlo capito bene.
0: Ma guarda, io penso, queste sono cose che, diciamo, a cui po poi si arriva anche un po' lentamente, no? Diciamo, fanno parte di un'acquisizione di una coscienza individuale, intellettuale, che fa parte anche del mio percorso accademico. Io penso che una cosa che è venuta fuori molto, molto forte, diciamo, durante i miei anni di studi negli Stati Uniti, è questa cosa che, poi evidenziata anche dalla letteratura tradizionale, non stiamo parlando di persone.

0: diciamo, necessariamente di ultrasinistra, del fatto che nei paesi diciamo, occidentali dell'OCSE, la quota salari sul reddito, è diciamo, declinata, di quasi 10 punti percentuali dal 1980 ad oggi. Cioè, che vuol dire? Che tu il reddito, questo, scusate la lezione di economia, però il reddito nazionale si può misurare in vari modi, ma uno è la somma dei redditi pagati a varie categorie di percettori di reddito, no? E sono salari più profitti, più dividendi, più rendite. E la quota salari è, diciamo, storicamente era 2/3 del reddito, del reddito nazionale nei paesi avanzati occidentali, adesso sta intorno al 56%. Quindi vuol dire che se la quota salari scende, la quota profitti, la quota rendite, la quota dividendi aumenta. E la maggior parte delle persone che percepiscono salari non percepiscono profitti, non percepiscono dividendi o rendite, a parte qualche fondo pensione o fondo di investimenti, ma sono pochi. Quindi c'è stata una redistribuzione di reddito dai salari ai profitti. E questa è parte di quel processo di cui parlavamo prima. Coincidente con la riduzione della quota salari, c'è stato anche un meccanismo di stagnazione secolare, quindi crescita del reddito più bassa di come era prima, che ha a che vedere col fatto che i salari hanno potere d'acquisto, il potere d'acquisto si riduce, la gente compra meno, il PIL cresce di meno, no? Tutte queste cose qui, diciamo, le ho studiate quando facevo il dottorato negli Stati Uniti e diciamo, mi hanno fatto pensare a quello che facevo prima, le cose che mi interessavano prima e alla fine ho trovato un po' un riscontro, diciamo, più accademico anche nei dati aggregati e meno aggregati a queste idee, a queste istanze che il movimento portava avanti prima. Non ci dimentichiamo, come ho già detto prima, che una parte importante della caduta della quota salari, quindi dell'ascesa della quota profitti, era questa finanziarizzazione che ha portato alla crisi del 2008-2009, no? 2008 che ha messo gli Stati Uniti in ginocchio e l'Europa pure, perché da una crisi della finanza privata poi è diventata una crisi in Europa, è diventata una crisi del debito pubblico, soprattutto in paesi come la Grecia, per esempio, ma anche in Italia. Questo ti fa pensare come il movimento di Seattle, il movimento dei movimenti, il movimento che ha portato la Genova al G8, aveva identificato tutte queste istanze in maniera profetica, quasi, insomma, quasi profetica, no? Aveva capito che ci sarebbero stati dei problemi e questi problemi sarebbero stati globali. È chiaro che poi diciamo, nell'evoluzione delle cose bisogna un po' pensare, no, ad una varietà di fattori, perché non è soltanto la repressione che ha distrutto il movimento. Quello che ci sono anche diciamo, una incapacità anche dettata dal fatto che questi problemi erano nascenti allora e adesso sono conclamati, quindi è più facile vederli, anche un'incapacità di comunicarli alle masse e questo bisogna riconoscerlo perché alla fine si tratta di una sconfitta politica, no? In qualche modo. E poi c'è stato anche il fatto che non c'è stato il tempo, anche per la repressione del movimento, non c'è stato il tempo di tradurre un movimento diciamo, di piazza in un movimento politico, no? Non c'è stato il tempo di come si dice, impacchettare tutti questi problemi in una forma politica appetibile ai votanti, agli elettori e quindi ci ritroviamo tot anni dopo, 25 anni dopo, in una situazione abbastanza prevista, con delle serie criticità, secondo me sono state intercettate fortemente dalle destre sovraniste, no? Cioè, mentre il movimento diciamo, proponeva degli standard internazionali di lavoro per eliminare la competizione tra lavoratore del nord e lavoratore del sud, la destra sovranista, no, demonizza il lavoratore del sud del mondo, demonizza il migrante che viene in Italia a rubare il lavoro agli italiani, anche se sanno tutti che questo non è vero, e demonizza i lavoratori cinesi o i lavoratori del Bangladesh o del Vietnam o della Cambogia che lavorano nelle fabbriche e quindi spostando il lavoro degli italiani nelle fabbriche in questi paesi qua, no? Quindi quel vuoto politico che il movimento ha lasciato un po' per la repressione, un po' per l'11 settembre, un po' per l'incapacità di comunicare alle masse, è stato 20 anni dopo riempito dalle destre sovraniste che invece di, come dire, come uno si aspetta, invece di amplificare, di enfatizzare questa solidarietà internazionale tra i lavoratori, no? Trasformano il problema in un problema identitario, no? Il lavoratore del nord del mondo contro il migrante, e quindi propongono questa soluzione di, appunto, di blocco dei migranti, di rendere impossibile un percorso legale per la cittadinanza. Adesso si parla addirittura di remigrazione in Italia, e poi negli Stati Uniti non ne parliamo. E quindi, appunto, diciamo, è una risposta completamente perversa agli stessi problemi, alla stessa diagnosi, perché la diagnosi non è una materia di opinione, è una materia di fatto. E quindi, cioè, queste sono cose che sono visibili a tutti. E adesso ci ritroviamo in questa situazione, secondo me, molto, molto difficile, nella quale, come sempre, le destre populiste, le destre autoritarie, spingono questi messaggi molto semplici da comprendere, sbagliati ovviamente, sia moralmente sia fattualmente, che però attecchiscono con gli elettori.
1: E ha introdotto di modo perfetto la seconda domanda caratterizzante queste interviste, questi episodi di questo podcast. Venendo appunto alla reazione perversa, no, che tu hai descritto così bene, se quel movimento nel 2001, quelle istanze, seppur forse premature o forse poco strutturate, o forse il movimento essere troppo poco strutturato, non lo so, avesse avuto la possibilità di proseguire nel suo lavoro di approfondimento, di opposizione, di divulgazione, no? Oggi il risultato dell'equazione sarebbe stato in qualche modo diverso, cioè se quelle istanze sull'ambiente, adesso con te ci stiamo concentrando in particolare su quelle più collegate ai temi finanziari, avessero avuto modo di essere approfondite, di essere strutturate, di essere addirittura allargate nel consenso e quindi in qualche modo forse anche di essere inglobate a forza in qualche politica, diciamo, anche soltanto elettoralistica di qualche partito, no? E fossero entrate all'interno di qualche. Ci sarebbe oggi una situazione leggermente diversa in meglio rispetto a quello che abbiamo su tutti i fronti, no? Dai diritti al tema della redistribuzione, al tema dell'ambiente, della guerra. Adesso, diciamo, siamo da un certo punto di vista pensando al mondo, no? Prefigurato da quel movimento, siamo quasi nel peggiore dei mondi possibili, no? Da un certo punto di
0: Esatto,
1: vista.
0: esatto.
1: Ecco, poteva andare un po' meglio se non fosse stato
0: Poteva andare,
1: represso
0: ma
1: immediatamente.
0: guarda, ti dico per risponderti, cioè, ti dico due cose. Allora, Al Gore nel 2004, io ancora non mi ero trasferito negli Stati Uniti, ma Al Gore nel 2004 fece una campagna fortemente improntata sul problema ambientale. E non ci dimentichiamo, lui perse per una decisione della Corte Suprema che gli tolse i voti in Florida, perché Al Gore le aveva vinte quelle elezioni. Quindi, diciamo, la storia poi è complicata, ci sono tanti quegli shock, è difficilissimo trovare, no, il bandolo della matassa qui, però, cioè, quelle erano istanze fortissime che erano diventate politica centrista democratica nei primi anni 2000, numero uno. Barack Obama vinse la presidenza nel 2008, opponendosi alla gestione della crisi finanziaria del 2008, e diciamo, durante quel periodo lì, forte era il movimento di Occupy Wall Street, no? Che era questa cosa, il 99% contro l'1%, tutte queste cose qui. E adesso, diciamo, poi purtroppo Barack Obama ha tradito molte delle aspettative, soprattutto della sinistra americana e globale, con le sue politiche. Però adesso, secondo me, tante di queste istanze, di questi problemi stanno riaffiorando nella politica. Chiaramente, perdonami se parlo di più della politica americana, però quella che seguo
1: Certo,
0: generalmente.
1: chiaro.
0: Cioè io adesso mi trovo, ci troviamo in questa situazione, secondo me, molto promettente, sperando che appunto non ci sia questa deriva autoritaria che l'amministrazione Trump sta cercando di condurre, questa situazione molto promettente nella quale diciamo, il movimento più in ascesa nella sinistra americana è il movimento dei socialisti democratici. E quindi c'è cioè Zoran Mandani, è uno di questi che appunto dice delle cose che sembrano prese quasi alla lettera dal movimento di Seattle, ma lui ha questa idea che i newyorkesi sono tutti newyorkesi, che non importa da dove vengono, non importa se sei migrante, e questa idea di servizi pubblici per tutti, no? È chiaro, lo fa in una dimensione locale, che è la città di New York, però questo per dire che queste idee ci sono ancora. E stanno riaffiorando non soltanto nel berciare delle destre sovraniste, ma anche della diciamo, sinistra americana.
1: Però, diciamo, in questo caso si sarebbero persi 25 anni, nel senso, se avesse avuto modo di proseguire quel movimento, che poi fu, diciamo, la sua pietra tombale, tu dici bene, è stato anche l'11 settembre, ma Genova lo è stato non soltanto per il movimento italiano, ma un po' per tutto in quel movimento lì, cioè quella repressione
0: Sì.
1: violenta e la morte di Carlo Giuliani, secondo me, non so se sei d'accordo, hanno rappresentato un po' la fine di quel movimento lì, anche non soltanto in Italia. E quindi, diciamo, nella migliore delle ipotesi, quelle istanze riprese oggi vengono riprese in un mondo che ha accumulato 25 anni di ritardo rispetto alla possibilità di soluzione dei problemi.
0: Esatto, in questi 25 anni i problemi si sono acuiti, diciamo, il problema ambientale è sotto gli occhi di tutti. E non ci dimentichiamo che il problema ambientale è anche alla fonte, diciamo, è una delle sorgenti delle migrazioni, no? Il fatto che diciamo, la letteratura di scienze politiche, di economia, di sociologia dimostra che quando le temperature aumentano, aumentano anche i conflitti nelle zone tropicali e subtropicali, e questo crea migrazioni verso il nord del mondo, migrazioni che creano stress, no? Sugli stati nazionali e sui welfare states nazionali. Quindi questa è una cosa importante, e il problema ambientale ovviamente diciamo, sotto gli occhi di tutti, i problemi della diseguaglianza sono sotto gli occhi di tutti, i problemi finanziari adesso secondo me un po' cioè, continuano ad esserci, ma diciamo l'attenzione della finanza si è spostata sull'intelligenza artificiale, no? Non soltanto semplicemente sugli stocks di Wall Street, ma anche sulla mancata regolamentazione delle imprese di intelligenza artificiale che in questo momento stanno, come si dice, prendendo a prestito somme di denaro esorbitanti senza generare profitti ancora, no? Quindi c'è questa corsa molto serrata tra le varie Anthropic contro OpenAI a creare il prossimo release di Claude, di ChatGPT. In questo momento queste compagnie, queste aziende non generano profitti, sono indebitate nell'ordine del 40 volte il loro patrimonio, e quindi ci potrebbe essere una crisi finanziaria che parte dall'intelligenza artificiale. Alla fine è un po' sempre la stessa storia, cioè c'è sta questo capitalismo abbastanza rampante che si sposta dove c'è meno regolamentazione, dove i profitti sono più alti, fino a che poi le bolle che creano scoppiano, e poi lo scoppio della bolla poi ha ripercussioni su tutto il sistema, non solo finanziario ma anche reale. Perciò io quello che penso effettivamente diciamo, è un po' il colpo di coda, che poi non è un colpo di coda, magari, ma questa resistenza anche molto molto forte, chiamiamolo del capitale globale, al movimento di Seattle, ha fatto sì che di fatto questi, come dicevi tu, questi 25 anni fossero persi, con un inasprirsi dei problemi che già c'erano e con una esasperazione delle masse in questo momento, no? Perché se tu vai a guardare appunto la base elettorale di Donald Trump sono i lavoratori, gli ex lavoratori che hanno perso il lavoro per la globalizzazione nel Midwest americano, quella che loro chiamano la Rust Belt, no? La cintura di ruggine dove c'erano le industrie manifatturiere. In Italia adesso c'è questa forte pulsione anti-migranti, no? Che deriva da questi, diciamo, questi argomenti che non sono, semplicemente non sono veri, ma fanno breccia, che i migranti rubano il lavoro. E quindi appunto questo inasprimento dei problemi che già c'erano allora è parte della difficoltà con le masse che si trovano, come dire, esasperate da una situazione economica che prima era molto migliore e che non hanno trovato risposte nella politica tradizionale. Non sono riuscite per via di, come abbiamo detto prima, del fatto che il movimento vorrebbe essere in vario modo, non sono riuscite ad essere educate dal movimento che aveva risposte molto migliori a questi stessi problemi, adesso si ritrovano diciamo, a cadere nella retorica, no, delle destre sovraniste.
1: Ti faccio l'ultima domanda. Tu hai già in parte forse risposto raccontando di quello che sta avvenendo a livello di politica dal basso negli Stati Uniti. Secondo te è possibile che in qualche modo si possa ricreare un movimento così ampio che abbia quella capacità di penetrazione, no? Nell'opinione pubblica, almeno quella di chi è sensibile a questi temi, cioè numericamente così ampio, così globalizzato, e che sia ancora possibile prendere quelle istanze che abbiamo detto sono, no? Hanno subito un peggioramento in questi 25 anni di galleggiamento, anche se qualcosa nel corso del tempo è comunque venuto fuori effettivamente. E trovare in qualche modo un ascolto, una percezione, cioè è ancora possibile creare una sorta di massa critica che renda urgente l'accoglimento di quelle istanze così come sono oggi, quindi più urgenti da parte della politica locale, europea, sovranazionale, nazionale, insomma, da qualche parte si possa ricominciare quel percorso interrotto così brutalmente nel 2001?
0: Allora, ti dico, secondo me, allora, la logica direbbe di sì, no? Perché appunto, come si diceva allora, i lavoratori sono tutti uguali, no? Le condizioni dei lavoratori sono simili, indipendentemente dal fatto se ti trovi in Italia, negli Stati Uniti, in Germania o in Bangladesh o in Vietnam. È chiaro che, diciamo, c'è molta molta strada da fare perché queste pulsioni completamente opposte hanno fatto molta molta breccia. Io quello che penso è che in questo momento diciamo, l'aspetto fondamentale è l'aspetto dei diritti e cercare di trovare il modo di spiegare alla gente che i diritti sono diritti, i diritti non sono privilegi e l'integrazione dei migranti nella garanzia dei diritti è una cosa importante per una serie di motivi, inclusa la crescita demografica, che per esempio in Italia abbiamo un crollo demografico che ha delle conseguenze negative. A lungo andare, e poi c'è da dire, secondo me, la difficoltà che io vedo è quella nel reclutamento di una classe politica che in questo momento mi sembra troppo fissata, troppo incentrata su magari un po' di fama di breve periodo e poco riflessiva su quelli che sono i temi importanti del terzo millennio, no? Quindi non sono particolarmente, come dire, nonostante secondo me la logica sia favorevole, diciamo, l'aspetto personale, l'aspetto che trovo difficile è che appunto il talento politico sembra non esserci più o sembra essere nascosto. Come ti dicevo prima, negli Stati Uniti diciamo, i personaggi che secondo me hanno più capacità di comunicare e anche di portarsi dietro, diciamo, le masse, perché non dimentichiamoci che poi non è facile, le elezioni vanno vinte con coalizioni, no? È difficile vincere le elezioni, diciamo, forse a parte qualche problema strutturale, negli Stati Uniti ha vinto una coalizione di ultradestra, ma così come pure in Italia. Però io penso che le figure più importanti stanno appunto emergendo tra i socialisti democratici. Ti dico, Zohran Mamdani è un esempio, secondo me, da seguire molto, molto attentamente, perché lui non è soltanto un populista di sinistra, che comunque sulle istanze mi trova d'accordo, ma è anche uno bravo nell'implementazione, è uno bravo a governare, capito? La stessa cosa si può dire, però chiaramente Mamdani c'ha un ruolo esecutivo, il sindaco di New York, no? Ha fatto
1: Certo.
0: questa cosa, questo budget partecipativo, ha fatto una cosa eccezionale, dove New York c'aveva un problema strutturale di deficit di bilancio. Lui ha fatto questo budget partecipativo, mettendo chiari quali erano i valori a cui si doveva ispirare, ha corretto il deficit e sta utilizzando il budget per offrire servizi ai cittadini, incluso appunto il servizio di babysitting gratuito con i dipendenti comunali, cioè la child care, che già c'era, diciamo, gli asili nido accessibili, insomma, universali, perché per questo non c'era negli Stati Uniti. Quindi lui è un esempio da seguire. Chiaramente, da un punto di vista legislativo, nella Camera, appunto, bisogna andare a guardare a gente come Alexandria Ocasio-Cortez oppure Pramila Jayapal, tutte espressioni di questo socialismo democratico, che è un movimento che è nato, diciamo, anche da Bernie Sanders, al Senato, ovviamente, che non è un democratico, un indipendente, ma proprio con i democratici. Perciò ti dico, alla fine, queste sono persone che hanno un talento politico fuori dal comune, che riescono a risuonare, come si dice, ad avere risonanza, con le masse, anche al di là del fatto, e riescono come dire, a superare l'handicap politico, no, di essere dichiarati socialisti in qualche modo. Quindi secondo me, questo è un aspetto di speranza, e poi appunto, come ti dicevo, la logica è dalla parte giusta, i fatti sono dalla parte giusta. In questo momento c'è questo grosso problema della comunicazione, che è dominata dalla destra sovranista, e bisogna trovare il modo di ribaltare la comunicazione e di educare le masse al fatto che non c'è necessariamente un'alternatività, una rivalità tra i lavoratori del nord del mondo e i lavoratori del sud del mondo. Ma c'è una comunione di interessi, no? E di problemi. Quindi la speranza è l'ultima a morire, diciamo, la ricerca economica, anche insospettabile, addirittura il Fondo Monetario, no? Qualche anno fa pubblicò questo report in cui si chiedevano se la globalizzazione è andata troppo oltre, no? Quindi i tempi sono propizi, chiaramente, bisogna trovare un po', il modo di comunicare con gli elettori, in modo da ribaltare questa retorica sovranista, no?
1: Bene, grazie Daniele, grazie tante.
0: Grazie a te, Alessio. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Three Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No,
2: no. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti da Santigna in questo ultimo lunedì di luglio, anche l'ultimo prima della pausa estiva per quello che mi riguarda. Rosso Malpelo, staremo insieme fino alle 12. In apertura i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit, sigla storica di questa trasmissione, non l'abbiamo mai cambiata. Chissà che non faremo qualche modifica con la nuova stagione. Cambieremo il titolo? Cambieremo la sigla? Cambieremo la speaker? Tutto è possibile a Radio Città Aperta. And the ones that mother gives you. Oggi due interviste, una alle 10.30 e una alle 11. Parleremo ovviamente di teatro e poi alle 11.15 Zona Franca. Anche per la Zona Franca, l'ultima prima della pausa estiva, vediamo un po' dove ci traghetterà Franca oggi. E vi ricordo i nostri contatti: 340 197 4468 per WhatsApp, Telegram, SMS e poi il numero della diretta 06 8898 0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook a nome di Radio Città Aperta. E poi mi raccomando, voi lo sapete ormai, Radio Città Aperta vive, sopravvive grazie al sostegno dei suoi stessi speaker. Per cui se volete anche voi sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player e all'interno dei podcast. E inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici.

Albo Rosi e la sua Herbalist del 2006, incluso successivamente nel 2008 nel suo acclamato album di debutto Soul Pirate. Il brano tra l'altro ha segnato una svolta nella sua carriera, ha ottenuto anche diversi riconoscimenti grazie a questa traccia. Infatti è diventato il primo artista bianco a essere distribuito in Giamaica dalla storica etichetta di Bob Marley, pensate, la Tuff Gong. Tra l'altro parliamo di una figura, un personaggio che in realtà nasce in Italia, Alberto D'Ascola, uno dei massimi esponenti della musica reggae mondiale. Dalla Sicilia si trasferisce poi in Nord Italia e a Bergamo fonda i Reggae National Tickets con lo pseudonimo di Stena, e con la band ottiene anche notevoli successi. Nel 2001 decide di lasciare l'Italia per trasferirsi in Giamaica, a Kingston, perché voleva appunto vivere il reggae alle sue radici, e c'è riuscito. Albo Rosi, da Alberto il suo nome, e Borosi, che è un termine usato in Giamaica con un tono dispregiativo per indicare gli scemi o i bianchi considerati fuori posto. Bene, andiamo avanti su questa linea e lo facciamo con un classico, ci spostiamo di un po' di anni. Questa è Why Am I a Rasta Man?

Why Am I a Rastaman, un classico della cultura rastafariana, dei culture. Nel testo l'artista spiega che la gente per strada gli chiede spesso: ma perché sei diventato un rasta? No, proprio il titolo del brano è infatti questo, e lui risponde che la colpa è di Babilonia. In realtà Babilonia sta per il sistema opprimente. Racconta un aneddoto risalente a quando lui aveva 8 anni, quando un anziano rastaman del villaggio trattava tutti i bambini con amore, regalava loro frutta, finché la polizia, Mystery Babylon, non arrivò a devastare il suo orto e lo portò via in prigione. Non ci suonano strane queste parole, questi episodi? Quell'ingiustizia lo segnò e gli fece scegliere la via della spiritualità rasta.

con questo genere, ma ci spostiamo in Gran Bretagna, ancora rimaniamo nell'ambito più spirituale del genere reggae. Mr. Roots, Ghetto of the City.

0: Roots Danciola.
1: Mr. Roots, Get of the City, stiamo parlando degli anni 70, grande fermento culturale, sociale e politico. Siamo nella Londra di quegli anni, il brano riflette perfettamente il clima di allora, soprattutto dal punto di vista degli immigrati, e infatti si rivolge proprio a chi è arrivato a Londra cercando fortuna e una vita migliore, ma che ha trovato solo ostilità. Siete venuti qui in cerca di prosperità, ciò che avete trovato è odio e oppressione. E il ritornello anche smantella un po' il mito della metropoli moderna. I sogni sono solo un'illusione, i marciapiedi non sono fatti d'oro. E questa linea di basso, che possiamo dire monumentale, devo dire mi piace molto. So che è una frase banale, mi piace molto, però ecco, basta dire che questo brano ha una linea di basso monumentale.

Rimaniamo in quegli anni, è il 1977 e ci ascoltiamo un brano dei Matumbi, di cui un nome molto particolare, di cui dopo aver ascoltato la canzone parleremo. Questa è Guidas Ya.

0: Le 10:31 minuti e abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro primo ospite di oggi. Do il benvenuto a Maurizio Rippa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, siamo qui per parlare più in generale di una rassegna che è Mi illumino di teatro a Garbatella, ma nello specifico con te, che ti riguarda direttamente, di un evento all'interno di Mi illumino di teatro a Garbatella. Il 1 agosto il festival si inaugurerà con Nessun Morda, arie d'opera, anche per chi non le ha mai capite, un progetto realizzato insieme al Teatro dell'Opera di Roma con te, attore e cantante, e Gioia Salvatori e i giovani artisti di Fabbrica, Young Artist Program. Allora, Nessun Morda ovviamente ci rievoca inevitabilmente Nessun Dorma, e quindi ti chiedo che cos'è Nessun Morda?
1: Allora, diciamo che il progetto, volevo chiarire una cosa, io sarò una sorta di conduttore insieme a Gioia Salvatori, però i protagonisti saranno i ragazzi di Fabbrica del Teatro dell'Opera, quello, perché l'idea era quella di fare una serata con arie d'opera, ma anche cercando di renderla più leggera e anche più popolare possibile. Quindi l'idea era quella di anche levare quel senso di paludato, e stesso con Gioia Salvatori c'era venuto proprio Gioia Salvatori è venuta l'idea di quella di giocare anche proprio sul linguaggio dell'opera. Cioè, spessissimo noi sentiamo delle arie d'opera cantate o anche nominate come titolo, che poi è il primo verso dell'aria, e proprio totalmente storpiate, quindi veramente a volte si è sentito Nessun Morda, oppure c'era anche un'aria molto famosa in cui si parlava di l'amore è un dardo, mentre invece l'amore è un dardo, cioè dove io ardo, oppure che gelida marina, quindi giocare su questa cosa, cercare di fare una serata sulla leggerezza, anche sulla modernità, perché proprio anche l'idea di fare questa serata con i giovani di Fabbrica del Teatro dell'Opera era proprio per dare un'idea di quanti giovani sono vicini all'opera e sono giovani totalmente immersi nella società moderna, quindi giovani che hanno i social, che fanno sport, fanno Pilates, se non CrossFit, e quindi abbiamo pensato questa serata all'insegna dell'opera, ma con leggerezza.
0: E allora, tu hai detto questa cosa molto interessante di quanto i giovani si possano avvicinare all'opera, insomma, coerentemente su questa falsa riga, allora parliamo anche del fatto che questa manifestazione e in particolare questo evento ha anche l'intento di portare l'opera dentro a un quartiere storico come quello di Garbatella, di portarlo in piazza,
1: assolutamente,
0: no?
1: Esatto. Assolutamente. In realtà noi abbiamo pensato proprio con Alessia Esposito, che è la direttrice artistica della rassegna, abbiamo pensato proprio di fare di appoggiarci all'opera, perché proprio la politica del Teatro dell'Opera negli ultimi anni, soprattutto grazie al sovrintendente Giambrone, è proprio quella di un po' il discorso: se Maometto non va alla montagna, la montagna va

0: da un momento, cioè il Teatro dell'Opera sta facendo molto un lavoro sul territorio, un esempio anche Opera Camion che fanno, che dove appunto c'è questo camion allestito con un'opera che viene portato nelle piazze, si apre con un pop-up, le persone vengono con una sedia alla sedia loro e ascoltano un'opera con spesso i ragazzi proprio di fabbrica, che questa, diciamo, questo corso di perfezionamento che il Teatro dell'Opera fa. Quindi abbiamo approfittato di questa disponibilità del Teatro dell'Opera ad aprirsi al territorio, abbiamo fatto questa proposta e loro sono stati veramente gentilissimi accettando questa cosa, e abbiamo lavorato insieme appunto pensando a questa cosa di farlo con i ragazzi che finiscono proprio il corso a fine luglio, di questo corso di perfezionamento di fabbrica Young Project Artist.
1: Bene, allora io ricordo ancora che l'evento si terrà la sera del primo agosto. Scusami Maurizio, a che ora?
0: Dovrebbe essere insomma tra le 8 e le 9, insomma, poi dipende anche un pochino dalla luce, quindi diciamo che un po' varia di come orario, diciamo che partiamo alle 8.
1: L'appuntamento per gli ascoltatori è alle 20, in maniera tale che poi siamo già lì per quando inizierà lo spettacolo, che ricordiamo è il primo agosto a Piazza Damiano Sauli, storica piazza di Garbatella. L'appuntamento inaugura la quinta edizione di M'illumino di teatro a Garbatella, una rassegna gratuita diretta da Alessia Esposito, che da 5 anni porta spettacoli, laboratori e incontri nello spazio pubblico, trasformando il quartiere in un laboratorio permanente di partecipazione culturale. E quindi ecco, lo ricordo proprio perché la rassegna tutta di M'illumino di teatro a Garbatella, oltre ovviamente a Nessun Morda, è una grande occasione di incontro e di come dire, assistere a spettacoli ma anche a partecipazione attiva attraverso laboratori. Maurizio, io ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: Ricordo ancora Nessun Morda, Arie d'Opera, anche per chi non le ha mai capite, il primo agosto, Piazza Damiano Sauli qui a Roma. Grazie ancora, alla prossima.
0: Grazie a voi, grazie
1: a presto,
0: mille,
1: ciao.
0: Grazie mille. Arrivederci.
1: Ciao.

0: E chiudiamo un po' il cerchio per quanto riguarda questa prima parte di trasmissione dedicata al reggae, e ce ne andiamo un po' verso delle sonorità un po' differenti, prima di traghettarci verso la seconda intervista di oggi. Armani White, Billie Eilish, eccola qua per noi, sì.
1: Bitch, I'm stylish.

E finisce così questo brano, qualcuno se lo ricorderà di qualche anno fa, se non erro, 2022, veniva utilizzato tantissimo sui social e la particolarità è che viene proprio nominata la cantante Billie Eilish, ma il brano si intitola proprio così. White Armani è il nome del rapper che pubblica questo singolo, ed è un vero e proprio tributo alla celebre cantante pop, tant'è vero che durante un suo tour nel 2023 invitò White Armani a esibirsi con questo brano.

0: E allora noi a questo punto ci ascoltiamo la vera Billie Eilish. Questa è What Was I Made For. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no. Pensavo fosse un altro brano, vedete, vabbè, ma che non lo sai? Magari i titoli non me li ricordo perfettamente delle canzoni di Billie Eilish. Non era questo il brano che volevo sentire, questo sicuramente sì.
1: My Invisalign has...
2: I have taken out my Invisalign.
1: I have taken out my Invisalign and this is the album.

Billie Eilish, la sua Bad Guy, uno dei primi brani che le ha dato la notorietà, è il 2019 per questa superstar globale, è infatti l'ha un po' consacrata, va detto.

Doppietta per Billie Eilish quando sono le 10:53. Io vi ricordo che dopo di me dalle 12 alle 14 ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Arador Cagliero, dalle 14 alle 16 la replica dell'ultima puntata di Forno One con Fabrizio Forno, dalle 16 alle 18 Puzzle con Gianluca Polverari, dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e dalle 20 alle 22 Cats and Jammer con Miro Barsa. Bene, andiamo avanti, ero convinta, ho detto mi fermo a parlare, parte la musica, manco per niente. Allora, ma errore mio, per carità, ognuno di noi qui a Radio Città Aperta è regista di se stesso. Bene, dicevo, andiamo avanti con la musica, prima della prossima intervista, delle 11, un brano pop che insomma qualche anno fa ha riscosso successo bello potente. Stiamo parlando di Sam Smith Hanoli featuring Kim Petras.

potentissimo brano Sam Smith, questa è Unholy, un brano che nel 2023, se non erro, no, nel 2022 riscosse un grande successo. Ma a me quello che piace è questo coro molto potente, appunto, questo basso, poi questa linea un po' industrial, insomma, quando il pop non è solamente banale pop, ecco nella dimostrazione.

0: Le 11:01 abbiamo raggiunto il nostro secondo ospite di oggi. Do il benvenuto a Gino Auriuso. Buongiorno Gino.
1: Buongiorno, buongiorno Santa e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Buongiorno, ben ritrovato. Allora, siamo qui. Innanzitutto come stai?
1: Io sto bene così, spero anche tu stia bene.
0: Benissimo, grazie. Allora, ti immagino anche bello carico perché, insomma, sta per partire i Viaggi dell'Arte che è giunta ormai alla sua 18ª edizione che ti vede alla direzione artistica a partire dal 30 di luglio.
1: Sì, sì, ci siamo arrivati. È da un anno che lavoriamo a questo festival, dalla fine dell'edizione scorsa. E sai, con un anno davanti, cioè, prima o poi arriverà, invece giovedì è arrivato il momento, diventiamo maggiorenni, 18 anni è un traguardo importantissimo, siamo felicissimi, siamo di nuovo al Parco Tevere Magliana con un calendario ricco, insomma siamo carichi, siamo felici e soprattutto perché metto le mani nel piatto del programma, vado?
0: Vai.
1: Ok. E soprattutto perché il primo spettacolo che faremo il 30 luglio è un concerto che si chiama Viaggio, al quale io sono particolarmente legato, perché ha la stessa estrazione di Viaggi dell'Arte, e poi perché è un concerto fatto dall'orchestra multietnica d'Arezzo e che va un po', insomma, contro i razzismi che stiamo vivendo in questo momento, e quindi io sono felicissimo di poter rispondere a tutte le ingiustizie del mondo dal nostro piccolo, dalla nostra piccola visuale, portando questo concerto. Sono 30 elementi, c'è Saverio Tommasi che è il narratore, insomma io penso che inizieremo alla grande perché c'è bisogno di questi segnali, c'è bisogno che l'arte in questo momento batta un colpo e racconti storie diverse rispetto alle brutture che ascoltiamo in giro nei telegiornali. E poi fino al 4 agosto ci sono una serie di spettacoli. Il 31 luglio c'è uno spettacolo di Franca Abate Giovanni con la regia di Nadia Baldi, si chiama Teresa Zum Zum. L'1 agosto invece abbiamo fatto un'altra cosa molto molto, diciamo, forte, strong, che è un'opera rock degli anni 70, insomma, quindi ci divertiremo anche su quello. Poi torniamo con due appuntamenti sul classico. Il 2 agosto c'è la Mandragola, e il 3 agosto c'è il Berretto a Sonagli, e alla fine chiudiamo con la Fiaba dell'Amore Lento, perché anche qui andiamo un po' in controtendenza. Corriamo tutti e invece i sentimenti sono lenti, fortunatamente, hanno bisogno di sedimentarsi, di entrare dentro le persone. E poi ci sono i laboratori, perché noi dal 30 luglio al 9 agosto faremo una serie di laboratori di teatro, di cinema, di circo, di percussioni, un po' sparse su tutto il territorio. Infatti non occupiamo soltanto il Parco Tevere Magliana, ma siamo anche a Marconi, a Muratella, al Trullo, a Cordiale, e insomma cerchiamo di estendere almeno i laboratori anche in altri posti del nostro amato municipio Roma 11.
0: Bene, diciamo, tu ci hai fatto un bellissimo excursus dei Viaggi dell'Arte, l'abbiamo detto prima, 18ª edizione, come hai detto tu, siete diventati un po' maggiorenni, no? Quindi questa è una manifestazione anche che ha raggiunto, immagino, una certa maturità. E allora ti chiedo, in questi 18 anni, com'è cambiata sia la risposta da parte del pubblico, com'è cambiato il pubblico, ma anche di riflesso com'è cambiata l'offerta culturale?
1: Allora, rispetto al pubblico ti dico questo, che il pubblico ha bisogno di appuntamenti fissi per far sedimentare qualcosa, far sì che il pubblico sia sempre più curioso, sia sempre più interessato, perché poi il pubblico ci sta e spesso siamo noi che facciamo questo mestiere, diciamo, ma gli dobbiamo dare le cose facili così vengono. Non è vero. E siamo spesso noi che operatori che la cosa facile ci diventa più facile, ecco, per fare il pubblico, il grande nome e quant'altro. Quindi la stanzialità in un posto, quest'anno siamo al quarto anno al Parco Tevere Magliana, ci sta dando una grande mano, perché le persone aspettano l'appuntamento e iniziano a fidarsi della nostra proposta. Quindi non si chiedono più ma chi c'è? L'anno scorso, per esempio, come saprai, perché ci siamo sentiti, c'è Giancarlo Giannini, allora vengo, no? Iniziano a fidarsi del prodotto, perché dicono, beh, se andiamo lì vuol dire che qualcosa di interessante c'è, sicuramente. E questo mette anche noi nella condizione di fare un'offerta magari anche diversa, come ti raccontavo, no? Io sono convintissimo che funzionerà l'orchestra multietnica ad Arezzo, ma se l'avessi fatto 4 anni fa forse ci sarebbero stati dei problemi, perché arrivare in un posto alla Magliana dove non accadevano grandi cose con questo contenuto potevamo non essere ben visti. Quindi il combinato disposto, no, come si usa a dire adesso, di riuscire a stare per più tempo nello stesso luogo e far affezionare le persone, credo che cambi il pubblico e cambi anche l'offerta che l'operatore si può permettere.
0: Insomma, una bella sfida, no? Anche parlo a te in quanto organizzatore, no? Anche una bella sfida da quel punto di vista. Tra l'altro parliamo di una manifestazione ad ingresso gratuito, anche proprio per abbattere, no, un po' quelle che possono essere le barriere sociali per quanto riguarda l'affacciarsi alla cultura, al mondo artistico.
1: Sì, io credo sempre che quando c'è un intervento pubblico, perché non ci dimentichiamo che noi questo progetto lo facciamo perché abbiamo un finanziamento del Comune di Roma e un finanziamento della Regione Lazio, che poi Viaggi dell'Arte va anche oltre Roma, ma adesso parliamo di Roma, e faremo delle puntate anche a Campagnano Romano e a Bassano Romano nel mese d'agosto. E io credo che quando c'è un intervento pubblico, quindi perché si vince un bando, e sono soldi che già i cittadini hanno pagato, perché sono soldi che vengono presi dalle tasse dei cittadini, quindi credo sia doveroso l'ingresso gratuito, visto che già l'hanno pagato.
0: No, infatti, in altro modo, in altre forme, quindi assolutamente. Allora, diamo altre informazioni di rito per chi ci sta ascoltando. Intanto posso dire che tutte le informazioni riguardanti i Viaggi dell'Arte le potete trovare sul sito Culture Roma, proprio perché appunto è un progetto promosso da Roma Capitale, assessorato alla cultura, e appunto dal 30 luglio al 9 agosto. Tra l'altro, come dicevi tu, una manifestazione itinerante, dislocata in diverse zone, no? Possiamo dire così.
1: Sì,
0: anzi, ricordaci bene, Gino, dove si tiene precisamente i Viaggi dell'Arte.
1: Allora, dal 30 luglio al 4 agosto, per la parte che riguarda gli spettacoli, ci trovate al Parco Tevere Magliana, no, Marconi, è Magliana, ci tengo a sottolinearlo perché qualcuno li confonde, sono abbastanza vicini. Tutte le sere alle ore 21, appunto dal 30 luglio al 4 agosto con ingresso gratuito. E invece i laboratori sono il 30 e il 31, sempre lì, i laboratori sono pomeridiani dalle 17.30. Il 30 e il 31 luglio siamo al Parco Tevere Magliana. Il 3 e il 4 agosto siamo al Parco Tevere Marconi, laboratorio di teatro, alle 17.30. Il 1 e 2 agosto siamo alla Piazza Pubblica di Corviale e c'è un laboratorio di cinema, una cosa molto interessante. Col telefonino i ragazzi, ma anche gli adulti, riescono a fare delle cose, riescono a diventare dei videomaker in maniera abbastanza veloce. Ovviamente non dei professionisti, però scoprono delle cose particolari del telefonino. Poi il 5 e 6 agosto, laboratorio di circo a Piazza Caterina Cicetti al Trullo, laboratorio di percussioni. 7 e 8 agosto siamo al Parco Pezzi a Muratella. Il 9 agosto, sempre al Parco Tevere Magliana, sempre alle 17.30, ci sarà una grande festa finale. Per tutte le per seguirci, io consiglio, sono un po' boomer e quindi sono legato al primo social che è uscito, che è Facebook, però è anche quello che permette di scrivere maggiori contenuti. C'è la pagina dedicata che si chiama I Viaggi dell'Arte, quindi è impossibile sbagliarsi. Si va lì su quella pagina e lì ogni giorno noi pubblichiamo post su post dove spieghiamo tutto quello che facciamo. Io posso darvi anche velocemente un numero di telefono e una mail, però credo che la pagina Facebook sia la migliore. Sì. Il numero di telefono è 339-5763-121 e la mail è compagniaartenova@gmail.com. ci trovate in tutti i modi se volete venire.
0: Chiamarci. Assolutamente, poi sei stato veramente puntuale e preciso nel darci tutti i riferimenti. Gino, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo ancora i viaggi dell'arte per la direzione artistica di Gino Auriuso dal 30 luglio al 9 agosto qui a Roma. Grazie ancora Gino, alla prossima.
1: Grazie a te, vi aspetto tutti i viaggi dell'arte. Grazie.
0: Ciao, grazie.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E siamo rientrati con la musica italiana, in particolare con la musica veneta. Questo è Crano con il brano T. Ho scelto questo brano che mi colpì molto quando sono andata a vedere il film Le città di pianura qualche mese fa. Crano, pseudonimo di Marco Spigariol, appunto il cognome già ce lo dice, cantante e compositore originario di Treviso, grazie a questo stile anche un po' folk, no? Ma con questa andatura, con questa ballata molto, molto rilassante, devo dire. Io in questo periodo me l'ascolto veramente, veramente spesso. Ma vi invito, a parte a vedere il film qualora non l'abbiate visto, ma anche ad ascoltare la colonna sonora, che ha un po' proprio sulla, mantenendo le atmosfere del film, un po' quest'aria riposante. Le 11:20, Santini ancora con voi fino alle 12. Io sono un cane, Stormi.

dormi, io sono un cane, pseudonimo di Jacopo Incani, brano perfetto per questo momento, secondo me, pubblicato nel 2015 all'interno di Die, elettronica molto minimal, campionamenti acustici, forte vocazione ancestrale, rurale e ipnotico come sempre, il nostro Io sono un cane. Bene, bene, bene, abbiamo ancora mezz'ora da trascorrere insieme e lo facciamo continuando ancora ad ascoltare brani italiani come di solito è nostra consuetudine nella seconda parte della trasmissione. Manteniamo questa atmosfera psichedelica. Andrea Laszlo De Simone, vieni a salvarmi.

Andrea Laszlo De Simone viene a salvarmi, un brano, pensate, del 2017, quando Andrea Laszlo De Simone era semi sconosciuto ai più, dall'album. Qual era l'album? Ce lo ricordiamo? Qual era l'album? L'avevo trovato adesso, non me lo ritrovo più. Grande momento di radiofonia. Ma noi andiamo avanti e lo facciamo con questo altro grande gruppo qua.

Lili Marlène, stiamo parlando dei Baustelle, nel 2016 pubblicavano questo brano solo come singolo, non veniva inserito nell'album che usciva nello stesso anno, ma che un po' l'ha anticipato. Insomma, qua dentro è racchiusa tutto lo stile di questa grande band milanese, diciamolo. E io direi, senza perdere troppo tempo, già che sono le 11:37, di mandare il prossimo brano. Stiamo parlando sempre di musica italiana. Marlene Kunz, la canzone che scrivo per te.

E questa ovviamente erano i Marlene Kunz insieme a Skin degli Skunk Anansie per la canzone che scrivo per te. Abbiamo ancora un quarto d'ora da passare insieme, quindi un paio di brani se non tre, e ancora con queste sonorità adesso sono diventate un po' più docili. E quale voce, quale chitarra anche è più adatta se non quella di Cristina Donà? E questa è Invisibile.

Cristina Donà in tutto il suo splendore con il brano I miei complimenti, sì, i miei complimenti, scusate, con il brano Invisibile, i miei complimenti invece il brano che stiamo per ascoltare ora di Marina Rei.

0: E questa era i miei complimenti, Marina Rei, quando ormai ci manca veramente una manciata di minuti al termine della trasmissione. Intanto vi ricordo un po' di cose, vi ricordo che dopo di me ci saranno un po' di repliche, come di default la replica di Artista alla Vista e poi a seguire la replica di Forno One con Fabrizio Forno. Oggi non sarà in diretta Puzzle, quindi una replica anche in compagnia di Gianluca Polverari dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora Tagliafico. Allora io vi lascio con l'ultimo brano di oggi, gli After Hours e quello che non c'è. Rimanete sintonizzati sempre su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 40 anni è musica, cultura, informazione. Da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. Tra poco troverete il podcast di questa puntata su radiocittaperta.it. Per quello che mi riguarda, ci sentiamo direttamente a fine agosto, quindi passate una buona estate. Ciao a tutti da Santigna.
1: Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Jimmy Changa.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: ¿Tú saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: stiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

0: Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista qua su Radio Città Aperta. Siamo con degli amici, un piacere qua presentando il Bababoom Festival, lo diciamo subito. Andrea Borraccini, Alessandro Zizze, benvenuti.
1: Piacere nostro,
2: Piacere, buonasera a
1: grazie.
2: tutti.
0: Ok, senti, allora continuiamo un po' a presentare perché è carino anche iniziare così, dicevamo poco prima, fuori onda, Andrea, presidente del Bababoom e Zizze, così, no? Appunto lo possiamo chiamare anima del festival, quindi da qua possiamo partire, no? Con questi, diciamo, ruoli, ecco. Come
2: Hai detto bene.
0: nasce tutta, ecco, questa organizzazione, anche il trovarsi tanti anni dopo, insomma, portarlo avanti, ecco. Iniziamo così dal Bababoom, l'inizio.
1: Beh,
2: Prego.
1: nasce da, diciamo, da un lavoro universitario che ho fatto io, che era un'indagine sociologica basata sui partecipanti del Rototom Suspresh quando si svolgeva ancora ad Osoppo.
0: Ok.
1: Diciamo che elaborando quei dati mi è salita una gran voglia di organizzare un festival alla quale avrei per primo partecipato io stesso. E quindi con i risultati di questa indagine mi sono presentato qui a Fermo, diciamo da Bologna, perché io facevo l'università a Bologna e ho fatto la proposta ai tempi era assessore, attualmente è il sindaco della città di Fermo, che naturalmente mi ha subito sposato l'idea e mi ha incanalato nei canali per poterla realizzare. Da quel giorno ho raggruppato tutti gli amici più fidati e si è creata un'associazione e si è iniziato in questo progetto. Certo, allora, noi ci conoscevamo già prima della sua folle idea che ha portato avanti in questi 13, 14, 15 anni poi, che è dal 2012 che nasce il Bababoom. E già ci conoscevamo perché comunque Selecta Reggae, la reggae insomma era un po' il nostro quotidiano, no? Le serate ci si incontrava. E facciamo parte un po' di tutta la family marchigiana di chi seguiva queste cose. E quindi appena la sua idea è andata in porto, che insomma le commissioni gli hanno detto il via, gli hanno dato il via, bene, puoi farlo. E tutta già la squadra, il primo Bababoom era un po' la Marche Reggae Reunion, che c'eravamo tutti noi Selecta e chiamando ospiti sempre internazionali. E nasce così per la passione per questa musica.
0: Non è poco, no? Poi perché abbiamo un esempio, fortunatamente abbiamo avuto un esempio, appunto, tu hai citato prima, Andrea, il Rototom Sunsplash, no? Non a caso, e là pure, no? Comunque nasce da un sogno, credo che la cosa principale è quella, no? Poi alla fine il sogno.
1: Chiaro, chiaro. Il reggae militanza, tanta, tanta scena internazionale, ma anche tanta scena underground, perché noi nasciamo nella scena underground, quindi diciamo continuare a promuovere questa scena non è una scelta, ma è un dovere per un festival come il nostro, perché è nella scena underground che poi questa musica
0: Certo.
1: si riesce a diffondere. Se non c'è quella scena, non ci sarebbero nemmeno gli artisti internazionali, non ci sarebbe la gente che lo segue, e quindi è fondamentale dare spazio a tutte le realtà, piccole e grandi.
0: Ah, assolutamente, no? Credo che anche Alessandro, no? Sarei d'accordo. Come
1: Al
0: la vedi?
1: 100%, certo, siamo di quelle quegli ingredienti là siamo, sì, esatto.
0: No, ma è anche da dove vengo poi io, no? Il concetto anche di Artista alla Vista, il mio programma su Radio Città Aperta è proprio quello, no? Dell'underground. Io dico spesso anche nel termine più nobile, proprio, no? Di quello che è poi la voce, no? Delle tante milioni di persone che ci sono per le strade, in quel senso, no? Quando riesci a
1: Bravo.
0: captare, no? Che poi no, è facile mainstream, non mainstream. A me importa, a noi importa fortunatamente quello che racconta poi la strada, no? Le voci delle persone, dei muri e delle associazioni che sono fantastiche su tanti ambiti, no, diversi.
1: Bravissimo, perché la realtà è proprio quella della strada, la gente vive le cose luccicanti che ci fanno vedere nei social, quella è tutta finzione che invece. Eccoci qua, dalla strada appunto, e cerchiamo di fare le cose tutti insieme per vivere al meglio.
0: Assolutamente, e cambia molto anche per continuare, no? Perché non è stato facile poi come percorso. Questa è una curiosità, ma sicuramente interesserà anche chi ci ascolta. Come Baba Boom Festival, no? Arrivare, tanto il percorso appunto è durato, ma dopo il Rototom c'è stato anche un vuoto, no? Lasciato così in Italia. Sappiamo tutti com'è andata, va bene, adesso starà in Spagna, quest'anno è il 30º anno, però. Ecco, no, avete preso anche voi, no, questa coscienza di dire, vabbè, facciamo noi qualcosa, non è facile. L'iniziativa, che sembra che ormai sia una cosa complicata, non so, me l'avete detto.
1: No, più passano gli anni più diventa complicato. Me ne rendo conto io che ho una storia che, diciamo, per altri eventi è relativamente breve. Si notano i cambiamenti che si devono superare per organizzare un festival, perché bisogna partire da un forte legame con il territorio. C'è bisogno poi di sopperire a tutte quelle che sono le richieste della sicurezza, della burocrazia, che è sempre più ingombrante, però bisogna comunque superarle. Ci sono poi gli ostacoli dettati dalla stessa organizzazione, quindi che può essere il maltempo, che può essere la pandemia. Quindi, diciamo, in 12 anni ne abbiamo superate tante, abbiamo dovuto mettere insieme tanti pezzi per poter portare avanti un evento. E questo penso che vada al di fuori della musica, che il tuo evento sia reggae o che sia di altri generi musicali. Il processo purtroppo è sempre lo stesso, c'è bisogno di una grande, più che passione, c'è bisogno di una grande comunità, perché è la comunità, è quel senso di comunità che poi alla fine dell'evento ci dà la forza di recuperare tutte le fatiche che abbiamo fatto e di avere l'idea di riprovarci ogni anno. E se non sentissimo a fine festival quel senso di comunità con la gente, credo che sarebbe quasi impossibile riuscire a trovare gli stimoli per andare avanti. Questo penso che sia una cosa diffusa a tutti quelli che organizzano festival tipo il nostro.
0: Sì, esattamente. Poi venendo dal basso è anche quella la cultura di cui parlavamo prima, no? Di cui abbiamo fatto adesso un discorso anche con Alessandro, appunto è per te la prossima domanda. Underground dal basso, ma poi di gente che stava per strada, che è cresciuta per strada, di noi, insomma, persone che stavamo in comitiva da ragazzi, abbiamo continuato a frequentare gli amici, no? E il Baba Boom Festival, credo che questo attualmente negli ultimi 12 anni sia comunque un simbolo. Ecco. Insomma, la vedi tu, Alessandro?
1: No, certo, tutte le realtà che frequentiamo sono quelle dove non ci sono grossi finanziamenti, non ci sono, cioè viviamo, siamo appunto una società medio-bassa, diciamo, siamo poveri, capito? Siamo i poveri, però con tante energie che tutti insieme, capito? Riusciamo appunto a sopperire alla burocrazia, a trovare tutte le risposte a tutti i problemi che ci impongono, perché loro non vogliono, il sistema non vuole che tu festeggi tranquillo, senza spendere troppo, senza, capito? Perché comunque ci vogliono controllare. Allora noi con la nostra gioia, la nostra serenità e tutte le energie comunque riusciamo ad andare avanti.
0: Che non è poco, ecco, poi
1: Non è poco, perché ci sveniamo, in pratica ci sveniamo, cioè ci mettiamo tutto quello che abbiamo, tutte le nostre risorse, tutto il nostro tempo per un
0: certo.
1: progetto comune.
3: Working vibes a tutti i sound, gli MC e le Massive, a tutte le crew che vivono dai bassi.

0: sicuramente sarà una curiosità anche per conoscervi meglio, no? Quanto organizzatori, ecco, comunque facente parte del Bababoom Festival, proprio nell'anima profonda, no? Per questo dicevo, poi ecco, vi porta via, no, tutto l'anno, è comunque una questione come principale poi Bababoom, no? Perché l'organizzazione, ecco, anche per chi magari se lo chiede, no? Voglio dire, porta via tempo, Andrea.
1: Sì, beh, diciamo che più che porta via tempo è il nostro tempo,
0: È
1: perché in
0: appunto.
1: generale per creare la line-up, diciamo le prime fasi del festival, che sono quelle di iniziare a contattare gli artisti, a trovare comunque la logistica per portare avanti il festival, comunque devi vivere, basta che vivi, che hai quella passione, quindi che ascolti la musica, che la giri, vai a vedere i concerti in giro. E così piano piano organizziamo il festival lavorando, però non ce ne rendiamo conto perché fa parte della nostra vita quotidiana. Ecco.
0: Certo. Immagino che questo coinvolga anche Alessandro, no?
1: Sì, è un grande piacere che è stata questa cosa. Sì, per noi è il nostro proprio modo di voler vivere.
0: Certo, ed è bellissimo così, no? Anche appunto, questo lo ricordiamo per gli ascoltatori di Radio Città Aperta, appunto saremo là per documentarlo appunto quest'anno, proprio per vivere e far vivere anche a chi ascolta, le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio, questa esperienza del Bababoom Festival, quindi ecco, un motivo in più anche per rimanere collegati e saperne di più tra poco ormai, no? Ci siamo, capo. Fine luglio è questa la data. Marina Palmenza, no, che è un po' diventata poi un simbolo, e pensavo prima, anche per questo, no, per tutto quello che dicevamo prima, per l'underground, in questo senso, è bello però che vi ha aperto, no? Comunque il comune, nel senso, neanche quello poi è facile, no? Trovare disponibilità, un po' un minimo di apertura mentale. No, non so come l'hai vista tu, Andrea.
1: Sì, no, ma quando io nel 2012 ho proposto questo progetto, l'ho proposto perché si respirava, affermo, un ringiovamento della politica, e erano, diciamo, diventati assessori dei ragazzi coetanei che ai tempi, appunto, io avevo 15 anni meno da adesso, quindi c'era un'amministrazione giovane ma anche esperta. E non è andato tutto liscio, quindi abbiamo dovuto comunque superare delle critiche, delle proteste, però il nostro messaggio, il nostro modo di approcciarci è stato sempre quello che comunque viene dalla stessa musica, dal messaggio che viene dalla musica, quindi diciamo che li abbiamo quasi tutti disarmati negli anni.
0: Bellissimo.
1: E chi ci credeva è stato orgoglioso di noi perché non gli abbiamo fatto fare brutta figura, perché chi si è speso con buone parole all'inizio per noi, poi adesso ha raccolto anche i frutti, perché il Bababoom per il
0: Certo.
1: quartiere è un enorme successo, è una forse delle manifestazioni locali che ha avuto il maggior successo. Quando abbiamo iniziato qui non c'era niente, non c'erano attività commerciali, non c'erano servizi pubblici. Adesso abbiamo il lungomare, ci sono decine di ristoranti. Quindi diciamo che abbiamo aperto le strade, cioè siamo stati i primi a credere in questo posto, perché è un posto magico, è difficile da trovare lungo la costa adriatica, un posto ancora così selvaggio, naturale. Siamo adiacenti a un'oasi che, diciamo, per il comune è intoccabile, e quindi senza rendercene conto abbiamo creato un processo che attualmente ha dato tanti frutti, e ci auguriamo, sia da parte del comune sia da parte nostra, di poter portare avanti questi progetti sempre con maggior risorse e con maggior qualità.
0: Ottimo, no? Come slancio anche per il futuro, e va bene, ecco, siamo andati oltre, questo è buono anche proprio per noi, per tutta, per la cultura, no? Poi urban veramente italiana, ripeto, siamo milioni di persone. Non so come la vedi tu anche come slancio per il futuro, Alessandro, nel senso, no, questo è l'inizio, no? Si può dire, 12 anni, ma voglia, voglia.
1: Esatto, anche tu, esatto, 12 anni ma ancora voglia, esatto, siamo proprio
2: Adesso arrivati a un punto un po' più stabile, comunque che riesci a offrire un'esperienza, capito, migliore, siamo adesso a un buon punto per un futuro roseo e prospero.
0: Mi sembra fantastico.
3: Come in for some Irie vibrations. All nations, one people, one destiny, ever connected. As we learn to live and love ourselves, we learn to love each other. Stay connected, you know? You're a light. Keep shining. And keep rising. We're with you. Hey.

0: Ricordiamolo appunto Bababoom Festival, stiamo qua presentando questo bellissimo evento
1: E
0: che
1: dura 5 giorni.
0: okay, dura 5 giorni, quindi pazzesco ragazzi, possiamo organizzarci ecco come vogliamo, sempre in linea poi no, con l'ideologia, la filosofia del festival e gli artisti no, che poi partecipano a questo festival, anche questa è un'altra tematica, perché poi i contenuti no, di quello, anche io me ne occupo, ecco facendo ora dei contenuti di ciò che trasmette. Come voi, nei contenuti di quello che poi sale sul palco e arriva alle persone, è non importante, ma fondamentale, no? Inscindibile con la
1: Certo,
0: filosofia. So quello
1: chiaramente, chiaramente. La selezione musicale va anche in quel senso, ecco,
0: certo.
1: valutiamo oltre che la musica anche il messaggio che l'artista porta in giro, ecco.
0: No, infatti, non è poco anche per. Musica cosciente, no? Si può dire la reggae, questo lo ha sempre fatto, ecco, comunque una parte, una grande parte più pura della
1: Sì.
0: musica reggae.
1: Un messaggio che è sempre più attuale, soprattutto più si va avanti, più dovrebbe, diciamo, essere ormai, diciamo, acquisito. Invece, più andiamo avanti, più il messaggio del reggae
2: Va ribadito.
1: va ribadito e è importante trasmettere, perché poi è un modo per staccare dalla vita frenetica,
0: Ah.
1: eccetera, per riflettere, per ecco, dedicarsi più agli altri, a se stessi.
0: Sì, sono ovviamente d'accordo, ma ecco, questa è anche una pratica per far avvicinare poi no, le persone a chi magari ecco, vuole conoscere, vuole saperne di più, sia il Bababoom Festival che tutto no, l'accompagnamento, l'arrivo con la bellissima musica che tanto ci piace e che ormai anche si fonde sempre di più no, con l'hip hop e non solo, ritmi anche no, latinoamericani dal Sud America, a volte troviamo il reggae che si fonde con la cumbia, cioè davvero ormai no, diventata già da qualche anno. Un punto di riferimento anche per altri generi alternativi che arrivano comunque a milioni di persone. Alternativi.
1: Certo, certo.
0: Senti, una domanda per Alessandro, visto che parlavamo del reg, no? Adesso anche come ruolo, vogliamo dirlo, no? Così, come lo vedi, sia come messaggio al giorno d'oggi in Europa, in Italia nello specifico, nel senso segue, no? Segue quel cammino, non so, per me, magari è un po' così quello
1: Il
0: di.
1: messaggio di tutta insomma, la nostra comunità
0: Sì,
1: reggae, dici,
0: ecco, sì.
1: se segue. Allora, come tutte le cose, no, è difficile fare statistiche grandi, cioè il reggae, poi ci sono varie sfumature, c'è anche il reggae che il messaggio non ci piace tante volte, no, perché sono un po' più troppo spinti per i nostri gusti.
0: Ci sta.
1: Quelli che comunque, sì, che le persone che frequento io, sì, seguono questo messaggio di pace e d'amore, no, perché comunque l'unica cosa che possiamo lasciare in eredità è l'esempio, no? Dare l'esempio appunto per un

0: futuro roseo e prospero, serve, è molto importante seguire questo messaggio della reggae music, di tutti i fondatori, e non a caso è stato appunto fatto reggae patrimonio dell'UNESCO proprio per questo messaggio, non c'è altra motivazione, no? E quindi sì, il movimento segue le fondamenta, i valori. Dopo, certo, insomma, ecco, come
1: C'è
0: tutte
1: la
0: le cose,
1: strada, c'è strada, c'è strada da
0: c'è sempre
1: fare.
0: da ribadirlo, c'è sempre da ribadirlo, one love, one art.
1: Sì, che ricordiamo, beh, appunto, parlando di Baba Boom, che poi si riescono a fare grandi cose, no? Come può essere appunto il Baba Boom Festival che ha portato vita, no? Anche dentro a un posto, no? Bellissimo al paese, come diceva prima appunto Andrea, e questo mi ha ricordato appunto vedendolo negli ultimi anni, come era prima anche Usopp, ma come adesso a Benicassim il Baba Boom, il Rototom, no? Che comunque c'è un paese intero, sempre pieno di bandiere, fanno merchandising, vendono come non mai, il pueblo, il paese è contento. Quello vuol
0: Chiaro.
1: dire tantissimo, cioè dare vita a un posto.
0: Sì, no, no, ma l'aspetto commerciale, il legame con il territorio non va mai sottovalutato e va messo anzi sempre al primo posto, perché non, da soli non si va da nessuna parte. Se si pensa di fare un evento del genere da soli, si è un illusionista, diciamo. Quindi c'è bisogno di avere dei rapporti molto saldi con il quartiere, con le istituzioni. È un lavoro duro, non è sempre facile comunque andare d'accordo, eccetera, ma bisogna sempre trovare i giusti compromessi per portare avanti la propria idea senza mai stravolgerla o scendere, diciamo, a ricatti, ecco.
1: Che non è poco. Appunto, la prossima era proprio su questo, sull'accoglienza, poi, no? Come Baba Boom, a volte, no? Tante volte viene nominato anche, no? Nel nostro mondo, nell'underground, Festival dell'accoglienza, no? E anche questo è molto importante in Italia, anche, insomma, non solo, ma parlando del nostro paese, ecco. No.
0: Sì, diciamo che è un festival che prima di tutto deve lasciarti un'esperienza. Quindi, oltre al vivere il concerto, la musica, quando arrivi al Baba Boom ti devi sentire a casa, devi non preoccuparti di magari dei tutti i magari pregiudizi o qualsiasi cosa che pensi durante la vita normale. Quando entri qui dentro devi dare il massimo di te stesso, avere la curiosità di conoscere e di sapere di che cosa si occupa l'altro e la persona che non conosci e di tutte le esperienze che provi al Baba Boom, se riesci a riportarne anche solo un 10% nella vita di tutti i giorni, hai fatto bingo. E sicuramente sarai una persona migliore e anche più felice.

0: Eccoci ritornati qua
1: Tornati.
0: presentando il Bababoon Festival. Ci siete? Sì.
1: Sì, eccoci qua.
0: Ok, ottimo, ottimo. Una grande curiosità, secondo me, anche come sfida, no, di cui parlavamo prima, eccoci tornati. Di cui parlavamo prima, la sfida proprio del Bababoon Festival, sì, è farlo, no? Già l'avete accennato un po' prima nei 12 anni, anche prima quando l'avete pensato. Ma quella che ha dato un po' lo slancio poi alla sicurezza, c'è stato un momento, magari, che questo anche può far vivere, sai, per chi magari vorrà unirsi in un bel collettivo un giorno e formare un qualcosa, ecco, c'è stato un momento che avete capito, ah, ok, adesso bababoom, adesso facciamo questo, c'è stato un momento significativo, una sfida, ecco, che avete superato, dite, va, adesso sì.
1: Ne sono state tantissime, ogni anno
0: Tantissime, quindi sono d'accordo.
1: sempre più grandi, certo. Però diciamo che tra gli aneddoti che
0: Sì.
1: mi ricordo che ci hanno comunque fatto pensare che stavamo andando nella direzione giusta e che non dovevamo mollare, sicuramente sono stati i primi bambini, le prime famiglie con i bambini, vedere i bambini che correvano spensierati nell'area concerti, liberi, con i genitori super tranquilli di lasciarli liberi. Quello è stato un segnale che stavamo andando sicuramente nella direzione giusta. E un altro è quando abbiamo iniziato a vedere gente dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, da Singapore, mi ricordo un anno, che venivano e prenotavano le vacanze, le loro vacanze annuali le dedicavano al Bababoom. E quello fu un altro segnale. E l'aneddoto invece che volevo raccontare era appunto di una coppia diciamo, di due ragazzi che sono arrivati al Bababoom da single in area d'hub, si sono conosciuti, poi l'anno dopo sono arrivati mano nella mano. L'anno dopo, e poi con un bambino, e l'anno scorso col secondo bambino, e questo ci ha riempito di gioia perché, ecco, pensare di vedere il bambino correre sullo stesso prato dove i genitori si sono innamorati, eccetera, tutto all'interno del Bababoom, e comunque ci fa capire che è giusto farlo, ecco, che qualsiasi sacrificio è ben accetto.
0: Assolutamente, assolutamente, per un percorso simile poi, no? Ne vale la pena, veramente un bel aneddoto anche questo qua, perché poi vedere un po' come tramandare il gruppo musicale da padre a figlio, secondo me equivale un po' a quello,
1: Esatto.
0: è comunque magia.
1: Sì, i nostri stessi figli, le nostre stesse figlie sono cresciute qua, in questo
0: certo.
1: ambiente, da zero fino ad oggi. Pare
0: Pare poco, no? Tanta,
1: poco.
0: tanta storia dietro. Appunto, un pubblico, no, che è arrivato ora, non so la media di sempre, ma comunque sui 15.000 siamo, no? Comunque siamo già un buon pueblo, già.
1: Sì, tra tutti i passaggi arriviamo perché poi c'è naturalmente la BC Yard che è a ingresso gratuito, quindi chi non ha magari la possibilità di fermarsi dopo cena
0: Ah,
1: può
0: ok.
1: vivere il festival anche nel pomeriggio e fino
0: Buono.
1: alle 7:30 c'è Ziz che organizza tutta l'area musicale, c'è il
0: Ottimo.
1: ristorante e quindi ecco, C'è il
0: poi c'è
1: mare.
0: il mare, È là, no? È là, per
1: il
0: chi non lo
1: dettaglio,
0: sapesse,
1: Daniele.
0: ecco, è proprio lì. Siamo
1: È
0: al
1: proprio
0: mare.
1: davanti al mare. Adesso in
0: Meraviglioso.
1: questo momento noi lo sentiamo proprio, quindi.
0: Quindi, insomma, siamo molto molto vicini per tutte le onde, le good vibes. Non manca nulla, no? Per festeggiare un ottimo Bababoom Festival, no? E questo è sempre davvero un enorme piacere anche, no? Ritrovarsi poi tutti gli anni ed è fantastico perché in Italia ha molto significato questa cosa. Io vivendo in Spagna magari vedo tantissimi festival in più, una cultura anche dell'appartenenza alle persone, poi, no? Anche un diverso modo di viversi i centri sociali anche, mentre magari, ecco, in Italia speri, no, che questa apertura, no, piano piano si allarghi a livello mentale, ma ecco, perlomeno, ecco, fino a che continuiamo così con eventi, con festival come il Bababoom, credo che, ecco, ce ne vogliano sicuramente, no, altri di altri generi, tutti, no? Non so come la vedete, stimoliamolo
1: Certo,
0: questo underground.
1: chiaro, pienamente d'accordo.
0: Dai, allora siamo quasi in chiusura, è stato un piacere davvero farci due chiacchiere. Se vogliamo ricordare qualcosa, ecco, anche per avere chiare, no? Le persone, c'è cioè il campeggio, potete stare, no? Al campeggio del Bababoom, tante attività anche la mattina, no? Dalla mattina fino all'inizio concerti, che immagino sia per le 8, non so, dici un
1: Sì,
0: pochino.
1: iniziamo alle 9 con le attività di gruppo dello Space Buddha, la meditazione, eccetera, e contemporaneamente c'è anche l'African Village che iniziano delle danze, delle musiche. Alle 11 inizia la radio di Giulio in collaborazione con Radio Città Aperta, e alle 14:30 inizia il sound della Beach con Zizek e tutta la carrellata di artisti che ha coinvolto in questa edizione, e andiamo avanti fino alle 7:30, dopodiché alle 8:30 inizia il palco e da lì fino a chiusura Dub e Jamaican Corner c'è musica.
0: Ok, quindi si farà tardi, ecco, quello
1: Dorme
0: Infatti,
1: poco, si dorme poco, Stefano.
0: quello l'avevo capito subito, dico, ah, qua la radio alle 11, qua si dorme poco. Va bene così, ma per quello poi ne vale la pena, come dicevate voi prima, no? Perché poi ti vivi questo, il Boba Boom Festival.
1: Sì, infatti, ma annunciati anche tu come novità di questa edizione.
0: Non lo sai, non volevo. No, però è vero, ci sta, bisogna farlo sapere. Sarò io come narrator kayakero alla Beach Yard del Bababoom Festival tutte le mattine dalle 11, poi ce la giochiamo in tre, no? Con Angus Taylor, Ras Giulio, fino alle 14, interviste, talk di Ras Giulio, tante, tante cose, raccontiamo le giornate, no? Del festival e quello che ci sarà poi nella giornata corrente. Tanti, tanti argomenti per il risveglio, tanta musica tranquilla, roots.
1: Grande.

0: Così è così, dai, un'ultima cosa in chiusura. Boom Festival, abbiamo parlato appunto del percorso amici, collettivo, di tutte le cose stupende che poi portano a questa situazione che si è creata, ricordiamolo come Boom Festival. Allora, un messaggio, quello là bisogna, no, per i giovani che vogliono creare le cose, diciamo dal basso, come avete fatto voi, come ha fatto prima il Rototom Sound Splash, come sicuramente ci saranno altri festival che stanno facendo. Cosa possiamo lasciare come messaggio ai ragazzi, ecco, alle comitive? Secondo te, Andrea, cosa possiamo dirgli?
1: Guarda, innanzitutto gli possiamo dire che se vogliono organizzare un festival possono venire qui e c'è un'area che con 12 anni l'abbiamo piano piano messa a puntino per organizzare dei festival.
2: Quindi è già quasi tutto pronto.
0: Fantastico.
1: Diciamo che chi viene qui trova già diverse strutture montate, trova facilitato un po' il lavoro che noi purtroppo non abbiamo trovato. Quindi il nostro lavoro va in questo senso nel creare un'area dove altri ragazzi possano mettersi in gioco come l'abbiamo fatto noi.
0: Fantastico.
1: Cosa serve per mettersi in gioco? Serve il coraggio, serve il cuore, la passione e credo che un po' di fortuna non guasta mai. Ecco.
2: E tanta pazienza.
0: Questo è il tuo,
2: No?
0: Alessandro.
2: Sì, no, tanta pazienza sempre, perché voglio dire, qui per organizzare una cosa del genere, quante teste vengono coinvolte, quindi no, mamma mia, certo. Prima cosa il coraggio, perché avrai sbatterai contro dei muri che insomma bisogna essere un po' convinti, avere questa passione dentro.
0: Ok, dai, diciamo che questo per partire ci vuole questo e poi esatto, la pazienza per concludere le cose anche nel collettivo stesso, no? Poi stai raffrontandoci tutti i giorni con le persone, neanche quello è facile, ma poi ti godi tutto, aiuta a crescere anche la discussione, no?
1: È sempre un arricchimento, sono
0: Esatto.
1: pienamente d'accordo.
0: Eh sì, ragazzi, perché sennò poi ritorniamo sempre a chiuderci, ormai pure si fa prima, no? Ti discuti, non ti parlo più. No, invece ritorniamo tranquilli, che si faccia. Abbiamo anche lo spazio adesso dove si fa il Boom Festival, sono aperti per ospitare anche altre idee creative. Quindi ecco,
1: Esatto.
0: chiudiamo così,
1: Sì,
0: ragazzi. È
1: esatto.
0: stato.
1: Diciamo che se vuoi organizzare un festival, la frase vietata che devi dire, che non devi mai dire è faccio tutto da solo. Questa,
0: Ecco, questa
1: ricordatelo.
0: scordiamocelo perché non si può ed è anche giusto così, no? Perché ognuno poi ci sono tanti lavori davvero in un festival all'interno che si possono svolgere e quindi ce n'è per tutti, no? Quello anche è un altro
1: Non
0: lato.
1: manca per nessuno.
0: Ok, dai, grazie davvero Andrea e Alessandro, Andrea Borraccini, Alessandro
1: Grazie
0: Zizze, insomma, ci vediamo tra poco.
1: a te. Ci vediamo presto. Ti
0: Al Babbo
1: aspettiamo
0: Boom
1: qui.
0: Festival, dai, ragazzi, andiamo e divertiamoci al Babbo Boom Festival, quindi ci vediamo a fine luglio.
2: Sei un grande, sei, grazie.
0: Ciao
1: Ti
0: belli.
1: aspettiamo a casa.

0: Yes, great introduction.
1: Hey, now just be nice and hold your space.
0: Yes, Baba Boom Festival.
1: I won't entertain no more disgrace.
2: Più internazionale di così non c'è.
1: Out in the street they call it murder. When rhythm's passing out your head.
3: Un pozzo di conoscenza della reggae music, ovvero Angus Taylor from UK per tutti noi qui.
1: World of reggae music and
3: Narrador Callejero.

0: artista la vista la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

La coerenza dell'incoerenza di Stefano Coletta. Sparpagliati e ordinati, presi dalla fretta, orgogliosi e determinati, senza pensarci, senza dire aspetta, dico un sì, ma in mente un no, domani sono sicuro che non lo so, lo sopporto, ma non lo commento, le mani a divieto, ma il sorriso lo accoglie, oggi è aperto, domani è spento, la comprensione alle soglie, lo tengo per me, ma non è un segreto, tutto è all'aria aperta, anche se so il coperto, ce l'ho dentro il concerto, prego, puoi entrare, ma stai calmo e non disturbare, bisogna decidere, ma posso aspettare, anche se ho un appuntamento, faccio finta di niente, troppo esigente, così mi sento contento, disturbati dall'insistenza, arrivo come conseguenza, qua c'è incongruenza, ugualmente manteniamo la speranza, come persistenza, una promessa a se stesso, un domani più abile è concesso, un gradino più in alto, per un traguardo inarrivabile, ho perso lo smalto, alla fine era raggiungibile, dico di no e poi ci vado, è una passione per cui stravedo, un simbolo in cui non credo, sparpagliati, meravigliati, alla fine senza essere mai arrivati, concezione che mi ha entusiasmato, nel fondo non mi ha mai interessato, bisogna credere, bisogna concedere, già è vero, ma la diligenza è come un'apparenza, sincero, tra me e me, giustizia e resistenza, tra te e te, tra uguaglianza e appartenenza, domani chi lo sa, oggi lo so e inizio da qua, andando in fretta un po' più in là.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador Callejero per presentarvi questa puntata di
1: Jimmy Changa.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: ¿Tú saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: andiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

0: Signore e signori.
1: Ciao a tutti i frutti.

0: Artista la ricerca, la conquista.
1: Sei la cultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con narrador callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. Sono passate da poco le 14 e come ogni giovedì ed ogni lunedì in replica, ecco Forno One. Fabrizio Mister Forno One al microfono. Trascorreremo insieme le prossime due ore. Oggi avremo un'intervista in apertura di trasmissione, ma intanto vi dico che 340-197-4468 è il numero per mandarci messaggi SMS, WhatsApp e Telegram. Vi dicevo per l'appunto che l'apertura della nostra trasmissione di oggi è riservata a un'intervista che ci è stata rilasciata da un importante saggista, Massimo Padalino, che non più tardi dei fine giugno ha pubblicato per Jimenez Edizioni un libro, Rumore su carta, il ritmo della letteratura dal beat ai postmoderni. Titolo e sottotitolo che mi hanno subito incuriosito. In più la Jimenez si distingue, appunto, perlomeno per quello che mi riguarda, per essere una casa editrice da seguire sempre con particolare attenzione, sia per la narrativa che per la saggistica. Quindi poi sono andato a rivedere, ho nel mio scaffale anche un altro libro di Massimo Padalino, quindi insomma era veramente, come dire, un grande piacere quello di andarsi a ripescare Massimo Padalino, rileggerselo e farsi appunto un'idea anche con il nuovo di quanto appunto interessante e coinvolgente possono essere le sue scritture. Qui si parla del rapporto tra letteratura e musica e quindi insomma è un discorso molto dettagliato, tra l'altro, che mi ha consentito anche di arrivare a scoprire dei nuovi autori, ma insomma adesso lasceremo che sarà l'intervista a raccontarsi da sola. Ovviamente il libro ha parecchi riferimenti musicali, a cominciare per esempio da quello citato nel titolo, la Beat Generation, che aveva, come dire, istituzionalizzato come propria musica di riferimento quella del bebop. E quindi iniziamo con un brano e con un autore citati espressamente nel libro di Massimo Padalino, Rumore su carta, per precedere appunto l'intervista. Il brano è Ornithology di Charlie Parker.

0: Voi non mi vedete, ma sono sull'attenti, perché quando devo parlare di Charlie Parker mi metto sempre sull'attenti con la mano sul cuore, come fanno i calciatori durante gli inni. Ornitologi, questo era il brano che abbiamo ascoltato, che è uno dei brani che fanno parte in maniera molto esplicita del, come dire, della colonna sonora di questo libro, il cui autore Massimo Padalino abbiamo ai nostri microfoni. Ci sei, Massimo?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno Massimo. Rumore su carta, uscito a metà giugno per la Jimenez Edizioni. Il sottotitolo è Il ritmo della letteratura dal beat ai postmoderni. E diciamo che, contrariamente a quello che normalmente avviene, insomma, sì, il tema centrale è chiaramente il rapporto tra letteratura e cinema. Non a caso, appunto, Ornitologi è uno dei brani che viene citato proprio parlando della Beat Generation. Però il titolo di questo film, libro, è un, diciamo, ci porta da una visuale diversa, un punto di vista diverso, perché parliamo di rumore e parliamo di carta, cioè in realtà sono due aggettivi che comunque possiamo considerare quasi delle sineddochi, no? del tema centrale, però è una posizione chiaramente che ci porta ad un ragionamento differente, o sbaglio?
1: No, è perfettamente inteso. Qui musica va intesa su due livelli, insomma, sia le citazioni letterali che ci sono nella letteratura, nella poesia, dalla generazione beat in poi fino ai postmoderni, sia in che modo questi autori incapsulano le tecniche della musica all'interno del loro testo, facendolo suonare. Infatti io negli strumenti di lavoro all'inizio del libro propongo tutto un glossario dove c'è armonia, solo, assonanza, che è tanto valido per il ritmo e la musica della scrittura di questi autori che per la musica in sé, che viene citata e inglobata nei romanzi e nelle opere di questi autori, ed è valida anche per il tipo di scrittura che io cerco di offrire al lettore nel saggio stesso. Su questi tre livelli si muove.
0: Sì, infatti questa parte di strumenti di lavoro sembra quasi come se fosse non solo un glossario, ma proprio come una forma di tracciato da seguire per avere più facilmente dimestichezza anche con quello che poi sono i racconti e le storie che vieni a menzionare nel libro. E io dovevo confessarti una cosa: io sono cresciuto con le audiocassette, i famosi mixtape. E, insomma, non per voler fare per forza il retromane, però io qui ho ritrovato di quel principio, proprio le cassette. Io le facevo per i viaggi in macchina, a seconda della destinazione, poi avevano una piega piuttosto che un'altra. Io ho trovato proprio il gusto nel tuo libro del filo conduttore. Quindi è come se come un'audiocassetta, per chi la voleva compilare in quella maniera, poteva avere un suo fil rouge che poteva unire tutte le canzoni una all'altra, o buona parte di esse, magari, ecco, legate alla destinazione finale, o legate ad un momento. Io le facevo per le vacanze di Pasqua, le facevo per, ovviamente, le cassette pure da sentire a Capodanno. E qui c'è questo filo conduttore che unisce autori e i libri di cui si parla, secondo me, e ovviamente la musica ad essi connessa. Come la vedi come maniera di interpretare il tuo saggio?
1: No, è giusto. Ci sono poi all'interno del filo rosso generale, quello del rumore e della musica intesa su più livelli, sia come tecnica di scrittura che come citazione diretta, ci sono tanti sottofili rossi, diciamo così. Cioè, Ginsberg propone una scrittura malata dell'underground newyorkese più, insomma, deteriorato. Burroughs riprende questo concetto, lo applica alla scrittura come virus, lo deteriora ancora di più. Se si va ancora più avanti ci sono Gibson, Thompson e tanti altri che riescono a portare questa esperienza ancora più al limite, verso la fantascienza o verso la Hunter S. Thompson, verso l'esperienza gonzo psichedelica, diciamo così. E questo è solo uno dei tanti sotto fil rouge, diciamo così, del romanzo, del saggio.
0: E una cosa che appunto non ho fatto presente è che la scelta di Ornitology come brano per introdurre il tuo racconto, insomma la nostra intervista, risponde ad uno dei tanti aspetti delle relazioni tra letteratura e musica, scusami, che tu hai voluto tirar fuori. Cioè siamo nel caso in cui proprio quasi un'intera generazione, un intero movimento, che è quello della Beat Generation, ha scelto come colonna sonora portante del proprio movimento, che è appunto il bebop. In altri casi invece il gancio per parlare di musica avviene o perché proprio ci sono delle tecniche, come dicevi te per Burroughs, e infatti chiuderemo con il brano finale, David Byrne e Brian Eno, insomma, perché poi insomma mi farà piacere che ce lo spieghi tu il legame, ma o in casi specifici proprio di citazioni testuali di brani, mi viene in mente per esempio Iggy Pop, ma insomma ce ne sono moltissime, oppure discorsi legati proprio alla tecnica di scrittura che, come giustamente sottolineavi te, richiama, se vogliamo, quella musicale. Volevo capire, la tua scelta di avere un focus sul Novecento e con una particolare attenzione sull'ultimo quarto di secolo, da che cosa è determinata?
1: È proprio da questo scrivere queste enormi partiture di parole che sembrano non avere un centro, che si svolge quasi in parallelo con tutto quello che accade nel mondo della musica accademica colta da, diciamo così, Schoenberg in poi, dodecafonia, eccetera, eccetera. Basta pensare a Gaddis e ai suoi romanzi. Ce n'è uno di cui parlo dove si parla di una composizione musicale che è talmente difficile da mettere in piedi che diventa addirittura un pericolo fisico la sua esecuzione, fa crollare le mura letteralmente dei posti in cui viene suonata, e questo si accompagna a un disfacimento proprio del senso della trama e dei suoi personaggi. Cioè la musica,
0: diciamo, è volutamente come dire, quasi dinamitardo.
1: Sì, qua la musica diventa metafora esplicita del testo, e il testo accompagna in questo suo costruirsi come una sinfonia che non ha un centro e si sgretola continuamente, accompagna proprio questa metafora, è un rincalzarsi e rifocillarsi di questi due aspetti che avviene di continuo nella letteratura postmoderna, che non ha un centro, si basa sul concetto di narratore inaffidabile, è uno che, come in Braxton Ellis, può dirti una cosa, smentirla il momento dopo, far morire un personaggio, farlo riapparire, non si sa se è vera questa apparizione o no. C'è tutto questo nella letteratura postmoderna.
0: Senti, non, lungi da me il voler passare per, come dire, nazionalista, però se non ricordo male, di tutti gli autori citati nel tuo libro, gli unici due italiani sono Eco e Carmelo Bene, sbaglio?
1: No, c'è anche Gadda, che a cui tengo moltissimo.
0: Caspita, infatti.
1: Sì.
0: Andavo a memoria, ma giustamente è molto importante. Insomma, poi lì veramente c'è
1: musicalmente, sì.
0: Se basti pensare appunto anche a quel pasticciaccio, insomma, che per me che sono romano, è musica proprio, per le mie orecchie, per così dire.
1: Quella è proprio musica, perché lui tende proprio a svolgere il discorso dialettale, che non è mai solo dialettale, perché ci sono termini tecnici, filosofici, desunti dalla poesia che lui amava, il foscolo, tutte queste cose qua, e vengono mescolati seguendo il ritmo proprio del parlato, ma non è mai parlato, e anche questa è una cosa molto bella. Poi Gadda sciorina delle metafore sull'orchestra, su che cos'è l'orchestra, c'è un passo dei suoi scritti personali dove lui dice che passa vicino al conservatorio e sente le prove dell'orchestra e sembra che ogni strumento faccia gara per arrivare primo, non si sa dove, e anche questa diventa una metafora della vita, del procedere a tentoni nonostante si tenti l'organizzazione, insomma.
0: E poi magari farlo anche in maniera frenetica senza sapere appunto dove si sta andando, insomma, no?
1: Assolutamente, sì.
0: Senti, ovviamente da parte di chi conduce questa trasmissione il consiglio delle letture per le vacanze non può che partire da questo Rumore su carta, ricordiamo, uscito per Jimenez Edizioni, Massimo Padalino, che tra l'altro insomma affronta spesso e volentieri temi legati alla musica. Per esempio c'è un bellissimo libro che consulto, non leggo come se fosse un romanzo, ma lo uso proprio come se fosse una specie di dizionario, dedicato alla musica indie, che uscì per Epli, veramente un testo fondamentale. Anche se lì, se non ricordo male, mancano i Granddaddy, ma qui apriamo un'altra parentesi, insomma.
1: Non mi ricordo, mi sembra di aver rimesso in una recensione in breve in quel libro, però in realtà molte cose non le ho trattate un po' più ampiamente solo per motivi di spazio, non di importanza.
0: Ma poi la cosa bella è che c'è proprio questa caccia all'assente, che può essere anche un ulteriore stimolo per chi vuole leggere. Però ecco, al di là del mio consiglio personale, volendo dare a chi ci ascolta un paio di consigli di lettura in vista delle vacanze, quali tra i libri o gli autori che tu hai citato tu consigli in maniera particolare, se ce ne fossero appunto un paio soli da poter tirar fuori?
1: Ma forse Philip K. Dick, Borrowks, Pasto Nudo, per Philip K. Dick la trilogia di Valis, che è abbastanza emblematica di questo suo modo di mischiare realtà, utopia, di sbandamento dell'utopia e di legare anche i temi musicali, fra l'altro.
0: E quindi insomma prendete buona nota di questi suggerimenti da parte di Massimo Padalino, che insomma per chi leggerà questo libro sarà faticoso appunto se non li conosce già trovarne uno solo da dover scegliere. Io per esempio ho trovato particolarmente piacevole la scoperta o la riscoperta di un autore che non seguivo da un po', che è Jonathan Coe, che tra l'altro poi ha la caratteristica di essere lui stesso musicista e compositore. Ho scoperto delle musiche eseguite dall'Archipel Orchestra di Ferdinando Farò, basate su musiche di Jonathan Coe, in cui lui suona l'organo, che è una cosa bellissima secondo me.
1: Sì, è un musicista in effetti, e cita anche molta della musica più colta dagli anni 70 in poi, compresi gli Harry Cow. È veramente uno che di musica ne capiva, insomma.
0: Certo, sì. Certo. E invece, di contro, c'è un libro o un autore che magari ti sei pentito di non aver citato, o che magari, come ho fatto io adesso parlando dei Granddaddy, qualche lettore ti ha segnalato che avrebbe gradito trovare là dentro e che magari ti sei ricordato troppo tardi, non lo so. Sei contento così, buona questa, insomma, come si suol dire?
1: No, in realtà forse avrei voluto trattare un po' meglio Bruce Sterling, quindi il cyberpunk, Atmosfera mortale di Sterling, è un romanzo del 94 che è applicato ai cambiamenti climatici e a tutto quello che riflette i temi e le ansie della contemporaneità. Forse quello mi sono un po' sentito di non essermi dilungato su questo autore, e avrei voluto, ecco.
0: Senti, non abbiamo molto altro tempo a disposizione per questo, proprio questioni di palinsesto. Io volevo chiederti se ci sono libri in cantiere, se ci sono prossimi progetti che insomma stai per produrre, se c'è qualcosa che ci puoi anticipare, magari un'ulteriore scusa per risentirci quando questa nuova opera uscirà. Insomma, sono curioso di sapere che cosa bolle in pentola.
1: Ah, mi piacerebbe scrivere un saggio con cui sono già d'accordo sostanzialmente con Arcana, su le voci al femminile internazionali dell'ultimo venticinquennio e il modo con cui si legano i temi dell'attualità soprattutto. con richiami mirati poi alle grandi voci femminili, insomma, più o meno impegnate, Patti Smith,
0: Joni Mitchell, immagino,
1: sì, la Mitchell, tutte queste cose qui. Questo mi piacerebbe fare.
0: Senti, invece, per quello che riguarda questo rumore su carta, che forse l'unico problema che può aver avuto è che è uscito già con la bella stagione bella che è avviata, e quindi magari non era il momento più adatto per presentazioni. Avete previsto di farne, o magari mi è sfuggito che le abbiate già fatte? Raccontaci se ci sarà modo di parlarne in un'altra circostanza.
1: No, stiamo un po' vedendo adesso cosa fare, come muoversi, insomma. Quindi abbiamo qualche ritardo su questo.
0: Beh, quindi diciamo, nel nostro piccolo andiamo a colmare questa lacuna mettendo quella come questa nostra intervista come se fosse un piccolo antipasto di una presentazione in carne e ossa, che poi comunque vedo sono molto seguite, molto, molto stimolanti sia per chi legge che per chi scrive. Sei d'accordo?
1: Sono molto d'accordo.
0: E poi, insomma, come succede anche per tutte le forme di storytelling che valgono sia per la musica che per la letteratura, o anche per il cinema, perché adesso va molto di moda la presentazione del film in presenza del regista o di uno dei protagonisti, certo, che riporta un po' di pubblico in sala. Io credo che siano queste le modalità per come dire, ritardare il più possibile la morte dei supporti che legano noi, diciamo, della vecchia guardia a quello che è appunto l'argomento che ci interessa, appunto cinema, musica,
1: sì,
0: letteratura.
1: Vorrei fare solo una piccola chiosa, che se muore questo tipo di lettura muore anche un modo di leggere il testo, perché ogni supporto fisico in senso proprio e lato veicola un modo di leggere il testo. Quindi il libro di per sé è una cosa che richiede attenzione, sfogliare le pagine, annotare le cose, eccetera eccetera eccetera,
0: scarabocchiare le pagine,
1: se sparisse proprio il libro sarebbe un problema, insomma.
0: Senti, adesso per chiudere, appunto, come avevo già preannunciato, tra le pagine secondo me più interessanti, nel capitolo che si chiama Radio Paranoia, appunto parli di una tecnica cosiddetta di, come dire, quasi di taglia e cuce, sembra proprio un'operazione quasi da montaggio cinematografico, che appunto lega Burroughs alle sue opere. Insomma, è molto famoso parlane te, insomma, vorrei arrivare a capito dove, a quale brano, insomma, a quale disco, attraverso le tue parole.
1: Ma il cut-up è un'invenzione sostanzialmente di Burroughs con il suo amico Ron Jensen, ed è un qualcosa che richiama proprio le tecniche proprie di John Cage nella musica aleatoria, nel saper comporre dei testi in maniera casuale, trovandone il senso, e ricomporli in maniera talmente sofisticata da creare anche dei metatesti che funzionano come dei romanzi, insomma. In questo senso, insomma, la tecnica ha attecchito anche nei musicisti. Parlavi prima del David Byrne e Brian Eno, ma c'è anche il David Bowie di Outside del 1996, insomma, che utilizza lui utilizzava Mark Ingenio, che replicava sostanzialmente alcuni aspetti della tecnica del cut-up. E tutto questo per dire che anche il caso, la Lea, si è intrufolata sia nella letteratura sia nella musica, e sia nella musica che si nutre di letteratura, insomma.
0: Pensa che adesso è una piccola connotazione personale che può interessare il giusto. All'epoca del liceo, sai quelle ore di buco che c'avevi, oppure la lezione che non ti interessava, ti mettevi all'ultimo banco? C'era un mio compagno di banco con il quale avevamo adottato a nostra insaputa una tecnica analoga, nel senso che noi scrivevamo su un quaderno una frase, io la iniziavo per esempio, la prima frase, e spesso e volentieri si faceva in modo che si finisse con una parola tronca che doveva continuare con la riga dopo, e la riga dopo la faceva l'altro, E quindi tu iniziavi un discorso pensando ad una storia, poi ovviamente ti spiazzava totalmente l'intervento del... insomma, era una cosa molto interessante.
1: E questo
0: me.
1: È anche il quid, diciamo, del surrealismo, che ha radici molto lontane, ad esempio in quei componimenti che assomigliano un po' a quelli che facevi tu col tuo compagno della Francia medievale, le fratrasie, che erano queste frasi dove ritornavano degli oggetti ma sembrano frasi connesse le une con le altre, e rilette oggi sono degli antesignani del surrealismo, insomma, così come lo è il Catap, che ha dei legami col surrealismo.
0: E appunto tra i principi, se vogliamo, del Catap c'è la coppia di artisti tuttora molto attiva. La tournée di David Byrne ha raggiunto recentemente per la seconda volta il territorio nazionale con grande meraviglia e successo, come nello stile di David Byrne. E qui si tratta di un album che uscì in ritardo proprio per il fatto che dovettero ottenere tutte le autorizzazioni per la pubblicazione degli estratti, spesso erano cose radiofoniche di difficile, appunto, reperibilità. E credo che in questo caso, nel caso di Help Me Somebody, sia addirittura un esorcismo mandato per radio. E quindi nel ringraziare Massimo Padalino, autore di questo importantissimo Rumore su carta, uscito per Jimenez Edizioni, un libro molto interessante sia per chi è appassionato solo di letteratura che per chi è appassionato di musica, quindi figuriamoci per entrambi, insomma. Quindi grazie per questo libro, ovviamente saremo lieti di accoglierti nuovamente ai nostri microfoni per altre pubblicazioni.
1: Grazie.
0: E in bocca al lupo per quest'estate, e noi ci lasciamo appunto con David Byrne e con Brian Eno. Il brano da My Life in the Bush of Ghosts si chiama Help Me Somebody. Grazie ancora e buon proseguimento di ascolto.

0: 14:40 radiocittaperta.it Forno One, l'orario è quello di giovedì 23 luglio 2026, quindi quello della diretta, mentre invece la replica andrà in onda lunedì 27, ultima settimana appunto del mese di luglio e penultima della programmazione diretta, perché poi comunicazione di servizio ci prenderemo una pausa a cavallo delle settimane di Ferragosto. Forno One, Fabrizio Mister Forno One, che torna in voce dopo aver intervistato il nostro ospite odierno Massimo Padalino, autore di questo interessante saggio Rumore su carta, il ritmo della letteratura dal beat ai postmoderni, uscito per Jimenez Edizioni, e che abbiamo preceduto con l'ascolto di un brano di Charlie Parker e concluso con l'ascolto di un importante brano, non che quello di Charlie Parker non lo fosse, però insomma un brano di David Byrne e Brian Eno, Help Me Somebody. E come spesso ci accade, dopo le rubriche c'è sempre l'opportunità di ascoltare una novità discografica. In questo caso si tratta di un disco appena pubblicato da Fantastic Negrito, che ha pubblicato appunto un live resoconto della sua, diciamo, tournée più recente. Questo era registrato a Leeds in Inghilterra, anche se avete sentito che diceva grazie grazie. Un artista che dal vivo probabilmente dà il meglio di sé, e quindi un album dal vivo era quanto mai, diciamo, auspicabile. Adesso passiamo invece a iniziare le, diciamo, celebrazioni per festeggiare l'85esimo compleanno avvenuto ieri, 22 luglio, di George Clinton, una leggenda vivente della musica afroamericana, leader del Parliament, dei Funkadelic, che soprattutto tra anni 70 e anni 80 è stato veramente una colonna portante della cultura afroamericana, della musica, del funk. Insomma, non a caso si faceva chiamare il re del funk interplanetario. Cominciamo con l'ascolto di un brano dei suoi, il Funkadelic. Il brano lo metto spesso perché mi piace sia il titolo che come procede. You and your folks, me and my folks, Funkadelic.
1: You're listening to Radio Città Aperta.

You and your folks, me and my folks, primo omaggio per celebrare gli 85 anni di George Clinton attraverso i Funkadelic. E parlavamo per l'appunto di Fantastic Negrito, del suo album dal vivo. A proposito di concerti dal vivo, e forse anche per, come dire, abbassare le temperature, visto che parliamo del prossimo dicembre, è appena giunta la notizia che con tre date, tra il 5, il 6 e il 7 di dicembre, arriverà in Italia con il tour The Trouble with the Truth Tour, Macy Gray, quindi insomma piatto ricco micificco, nello specifico il 5 dicembre ai Magazzini Generali di Milano, il 6 all'Auditorium Parco della Musica Sala Sinopoli qui a Roma, il 7 al celebre Vox Club di Nonantola. E a questo punto, per celebrare appunto questa notizia, andiamoci a sentire un brano da Macy Gray, dall'album The Trouble with Being Myself, che in parte richiama il titolo della tournée. Il brano che ascoltiamo è She Ain't Right for You, Macy Gray.

Rimaniamo in ambito di artisti dal vivo, in questo caso appena visti, ammirati dal vivo, addirittura ho fatto una doppietta nello scorso weekend. Fabrizio Bosso, che ha appena pubblicato questo Roots, un album in quartetto, Juan Olivier Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria, oltre ovviamente a Fabrizio Bosso alla tromba. Roots, l'album, il brano in questione era Traveling People, gente che viaggia, e quindi insomma dedicato a tutti coloro che si trovano in tournée. A proposito di tournée, si avvicina a grandi falcate il momento di ascoltare dal vivo Gregory Porter, che sarà adesso a luglio per due volte disponibile a Roma all'Auditorium Parco della Musica, sabato 25 luglio, mentre invece domenica a Torino ai Giardini della Reggia di Venaria, mentre invece sarà poi di nuovo in Italia a novembre e si esibirà all'Alcatraz di Milano. Quindi per arrivare agli spot di metà trasmissione ho pensato di farvi ascoltare un brano che io trovo irresistibile tra quelli di Gregory Porter, Liquid Spirit.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: 1508 Radio Città Aperta.it Forno One, riprendiamo il possesso del microfono dopo gli spot di metà trasmissione, dopo aver ascoltato una parte di questa suite di quasi 12 minuti, Spiritual Journey. Anche in questo caso si tratta di un viaggio dello spirito. Abbiamo parlato di Traveling People, abbiamo parlato di tournée, e a proposito di tournée e di live, è di recente uscita uno speciale recupero da dei nastri dimenticati, veramente Lost Tapes, recuperati rocambolescamente da Patrizia Scascitelli, pianista, protagonista di questo pezzo. Qui si tratta di un estratto da un spettacolo dal vivo a La Spezia nel 1975, che rivede la luce e appunto viene ripubblicato dalla meritoria 45 Jazz. Si tratta appunto di una registrazione che vede Patrizia Scascitelli al piano, al basso Ricky Romei e alla batteria Marvin Boogaloo Smith. Un recupero molto interessante, del quale parleremo alla ripresa delle trasmissioni in settembre, proprio tornando ad invitare la protagonista di questo live, Patrizia Scascitelli. Nella copertina appunto di questo recupero dal vivo è ritratta in uno bellissimo bianco e nero intenso, una faccia veramente molto espressiva, intenta a suonare il suo pianoforte, veramente una bellissima immagine. Allora, torniamo a ricordare che ieri è stato il compleanno di George Clinton. Lo avevamo fatto con un brano dei Funkadelic, adesso è il momento di ascoltare l'altra metà dello spirito di George Clinton, ossia i Parliament. Qui è P-Funk Wants to Get Funked Up.
1: A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. Welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb.
2: Coming to you directly from the Mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. Oh, me, I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My

85 anni vanno festeggiati come si deve, quindi questi 7 minuti e passa di Parliament con P-Funk, Once to Get Funked Up, ci volevano tutti. E rimaniamo sempre in ambito di musica, prossima avventura di, come dire, di concerti annunciati che sono addirittura di arrivo. Il prossimo 5 di agosto, per quello che mi riguarda, probabilmente è l'ultimo concerto prima della pausa ferragostana, ma mai dire mai, arriverà a Roma, alla Casa del Jazz, un artista giovanissimo del quale si parla un gran bene, che insomma ha fatto un disco particolarmente interessante, è uscito poco tempo fa. Jalin Gonda, Doctrine of Love è il suo album, del quale penso ascolteremo parecchi brani nel live appunto della Casa del Jazz. Ascoltiamoci la title track, Jalin Gonda, Doctrine of Love.

0: e da un concerto imminente, quello di Jalingonda, che arriverà appunto i primi di agosto in Italia, a Roma nello specifico il 5, con il suo Doctrine of Love, di cui abbiamo ascoltato la title track. Passiamo ad un concerto di là da venire, nel senso che dovremo aspettare un po', si tratta di novembre, non c'è fretta, però insomma un pochettino di ansia ce l'ho, perché il mio artista preferito Joe Jackson arriverà in Italia a novembre, però in realtà è già stata annunciata una, come dire, trasferta ancora più lontana, perché a gennaio-febbraio del 27 è stata annunciata la tournée in Oceania, in Australia e Nuova Zelanda, dal 23 gennaio a Christchurch, tutto poi per un bel po' fino a Perth, tutto il continente australiano. Addirittura c'è la data del 28 gennaio allo State Theatre di Sydney, che è già sold out, al punto che è già stata creata una nuova opportunità il giorno dopo, sempre allo State Theatre di Sydney, che evidentemente ha uno zoccolo duro di fan di Joe Jackson paragonabile a quello qui di Roma. Allora, a questo punto direi che è il caso di ascoltarlo, questo Joe Jackson. L'album è quello che verrà appunto lanciato, come dire, suonato abbondantemente in questi live. Già c'è un ottimo riscontro della parte sia statunitense che in corso d'opera, e diciamo dei live che ci sono stati tutti ne parlano bene. Speriamo che la cosa continui così. Hope and Fury è l'album, il brano che vi faccio ascoltare si intitola I'm Not Sorry, Joe Jackson.
1: Radio Chiesa Aperta.

Lo so, era proprio banalissimo. Siamo passati da Joe Jackson a Brian Jackson. In comune hanno il cognome e il fatto di aver pubblicato un disco nel 2026. È tutto lì, perché uno è britannico bianchissimo, l'altro è afroamericano, appunto nordamericano. Però insomma mi piacciono entrambi, ho voluto ascoltarli uno di seguito all'altro. Questa era Lady Day e John Coltrane, ovviamente dal repertorio di Gil Scott-Heron, però nella versione 2026 di Brian Jackson. Now More Than Ever è il titolo dell'album, che in effetti mai sottotitolo fu più azzeccato. Appunto, cosa ci può essere di più attuale che le rivendicazioni delle canzoni di Gil Scott-Heron nell'America di oggi. A proposito di America di oggi, parliamo di un giovincello di 90 anni, Morgan Freeman, che appunto debutta come cantante, come musicista, e lo fa in grande stile. Mi coglie, come dire, mi dà l'opportunità questa uscita discografica per cogliere la palla al balzo e ricordarvi che la puntata del 4, se non ricordo male, comunque la puntata che coincide con la settimana che precede la chiusura della radio, quindi fra due giovedì in buona sostanza, la puntata si chiamerà Jurassic Music, perché farò una specie di focus speciale, proprio specifico, riguardo i vegliardi che, diciamo, nonostante la carta d'identità e gli acciacchi, continuano imperterriti e anzi probabilmente in questo momento della loro vita hanno tante cose importanti da dirci, tra cui appunto Morgan Freeman, che andremo a sentire. E la cosa mi verrà poi supportata dal contributo di un esperto che è già stato ai nostri microfoni, Pierpaolo Martino, con il quale appunto parleremo degli artisti, facendo un paio di nomi a caso, Rolling Stones e Paul McCartney, che di recente hanno pubblicato album particolarmente interessanti e degni di nota, molto più interessanti di gente che ha la metà della metà dei loro anni. Comunque, insomma, questa è una considerazione che eventualmente andremo a fare al momento della puntata specifica. Adesso ascoltiamoci questa Dead Letter Blues con Morgan Freeman.

Al 340-197-4468 mi è arrivata con piacere una segnalazione per ascoltare un brano che abbiamo trasmesso qualche settimana fa in occasione della nostra intervista all'artista che appunto è protagonista di questo brano. Anche lei ha suonato qualche tempo fa in Italia, purtroppo non ho avuto modo di andarla a vedere, deve essere stato qualcosa di veramente interessante il suo live, ma poca, insomma, cercheremo di recuperare prima o poi. Si tratta della cantante e compositrice Elina Duni. Recentemente ha pubblicato un lavoro con la ECM, ma lei è, diciamo, storicamente una artista del loro roster. Lei è appunto Elina Duni, qui suona con, cioè canta con la chitarra di Rob Luft. Il brano è una sua rilettura di un capolavoro di Pino Daniele. Ascoltiamoci Cammina Cammina, Elina Duni e Rob Luft.

Mi si sono scoperti un po' gli altarini, vabbè, poco male. Allora, sono le 15:51, è l'ora di tirare le somme, siamo in dirittura di arrivo, abbiamo appena ascoltato Annie and the Caldwells, ossia madre, figlia, figlie e nipote, un gruppo familiare che si è esibito a Umbria Jazz nell'Arena Santa Giuliana come apertura per John Batiste, ma come si dice in questi casi, John Batiste gli ha spicciato casa, perché in realtà, nonostante appunto l'headliner fosse lui, la band che le ha preceduti si è rivelata di gran lunga più interessante. Abbiamo ascoltato questo pezzo di questo lavoro che andremo ad approfondire, dal Mississippi. Loro vengono da lì, la famigliuola felice, Annie Caldwell, e il brano che abbiamo ascoltato si intitolava I Made It, altre volte abbiamo sentito Don't You Hear Me Calling, ma insomma è ora di congedarci da voi. Vi ricordo che tra una mezz'oretta circa, intorno alle 16:20, sarà disponibile già il podcast nella homepage di radiocittaperta.it per ascoltare o per riascoltare quanto da noi trasmesso in questo paio d'orette. La replica invece andrà in onda lunedì a partire dalle 14. Per quello che riguarda le dirette, vi ricordo martedì prossimo troverete il 28 una nuova apertura di bottega con la Bottega del Forno, musica e produzioni artistiche di 50 anni fa. Sarà una puntata che andrà a celebrare le colonne sonore del 1976, e poi giovedì altra puntata di Forno One, l'ultima per il mese di luglio, quindi sarà il 30. Per chi ascolta la diretta vi ricordo che a breve troverete Narrador Callejero con Artista alla Vista e poi Night Toys con Dario Pizzetti. Per la replica del lunedì invece mi segue Gianluca Polverari con Puzzle. Vi lascio con un ultimo brano per ricordare il compleanno di George Clinton. Vi dicevo, due sono le anime, spesso si mischiano, spesso si confondono anche i repertori. In questo caso comunque siamo dalle parti proprio dei Funkadelic. Ci salutiamo con questa irresistibile Nappy Dugout. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati, benvenuti, eccoci qui con una interessantissima puntata di Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica, e chi più ne ha più ne metta, una trasmissione in diretta ogni lunedì alle ore 16 fino alle 18, in replica il martedì dalle ore 12 e poi in podcast su il sito di Radio Città Aperta, chiaramente su puzzle.podomatic.com. Allora, oggi parleremo di un bellissimo festival che andrà in scena proprio questa settimana, l'Invincible Festival edizione 2026, dal 14 al 16 di maggio in quel dell'Eur Social Park, e che coinvolge artisti veramente di spessore, dai Maruja, Iroixo, Kerala Dust, i Weval ungheresi e numerosi altri che poi elencheremo, con l'organizzatore, con Andrea Sibaldi, che verrà qui negli studi di RCA proprio per raccontarci quelli che saranno gli appuntamenti che andranno in scena da giovedì a sabato in quel dell'Eurosocial Park di Roma, insomma vicino al Palazzo della Civiltà del Lavoro, vicino Tre Fontane per intenderci. E quindi lo attendiamo in studio, nel frattempo ascolteremo tanta bella musica, qualche novità, qualche ripescaggio, segnalazioni di qualche live, insomma ne abbiamo di cose da dire e da raccontare anche per quest'oggi all'interno della trasmissione. Ricordo che funziona di nuovo il nostro contatto SMS, WhatsApp, Telegram, quindi potete scrivermi al 340 197 4468, Facebook, Instagram mi trovate come Gianluca Polverari. E poi ricordo che condividerò anche la scaletta e il link al podcast sui miei profili social. Invece chi segue la diretta può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone, e se il nostro software la trovi fa vedere anche la copertina. Ecco, potete leggere il tutto dall'home page di Radio Città Aperta e anche dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate, quindi Radio, Radio Garden, TuneIn. Ricordo anche che potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa. Dite ad Alexa: Alexa, che tempo c'è oggi a Londra? Lui dice il tempo. Che tempo c'è oggi a Roma? Lui dice il tempo. Ah, già che ci sono, Alexa, mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e vi farà ascoltare la nostra bellissima radio. Bene, allora io direi di iniziare con la musica, si parte così.

da Bristol. Questo è il progetto denominato Stumbline, guidato dall'artista Peter Cooper, un suono così tra chill out, dubstep, soul e questi elementi da un beat sicuramente molto d'effetto ed evocativi. E con questo disco, ormai uscito nel 2024, abbiamo iniziato la nuova puntata di Puzzle. E allora vado anche con i primi saluti. Do il ben trovato a Leo, ciao Leo, ben trovato. E poi saluto Davide, Anna Maria, Maria e ancora Claudio, Francesco, Roberta, Vincenzo. E questi sono alcuni dei contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione. Ricordo che potete scrivermi anche attraverso i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. E su queste atmosfere vado a ripescare un gruppo che ogni tanto ho suonato qui a Radio Città Aperta, soprattutto quando uscì il disco, che all'epoca recensì anche quando scrivevo su Onda Rock, e ancora si trova la recensione. Una formazione della Scandinavia chiamata Postiljonen. Lei, la cantante Mia Boe, è norvegese, mentre Daniel Sears e Joel Nystrom Holm sono svedesi, quindi un trio tra Norvegia e Svezia, e scrivono veramente un bel sound tra dream pop che poteva ricordare i Cocteau Twins quanto i Beach House. Molto belli erano anche i loro videoclip, che vi consiglio di andare a vedere. Postiljonen, il loro disco, ne hanno fatti solamente due. Questo era il loro primo, We Rise Our Art, per Postiljonen. Eccoli qui su Radio Città Aperta, un bel ripescaggio.

E beh, un bel disco questo dei Postiglione, assolutamente da recuperare, un lavoro intitolato Skyer, che uscì ormai un bel po' di anni fa, più precisamente era il 2013 per la Best Fit, per questo trio norvegese.

E altro ottimo gruppo, duo, questa volta di Stoccolma, svedese, è quello dei Knife, i fratelli Dreyer. Olof e Karin Dreyer. Allora, riprendiamo quell'ottimo disco che era Shaking the Habitual, Full of Fire. Loro non ci sono più, ci sono poi nati in seguito dei progetti altri, dei quali parleremo tra breve. The Knife, da Shaking the Habitual.

li trovo uno dei gruppi più interessanti e per certi versi sottovalutati, i Knife, soprattutto del periodo ultimo, quelli ad esempio del doppio mastodontico album che stiamo ascoltando, Shaking the Habitual, dove all'elettronica si univano elementi percussivi. I fratelli Dreyer da Stoccolma, i Knife. Anche se all'epoca, insomma, la voce di Catherine Derrier era nota ai più proprio perché cantò in un brano celebre dei Royksopp del 2005 chiamato What Else Is There? Royksopp che saranno tra i protagonisti di anche questo evento che tra un po' presenteremo, l'Invincible Fest, che andrà in scena dal 14 al 16 maggio in quel di Roma all'Euro Social Park. Attendiamo nei nostri studi Andrea Sibaldi, l'organizzatore. Nel frattempo saluto anche Angelo, il nostro Angelo Pianizzola, ricordo la sua trasmissione da non perdere, che è Panopticon, post-punk, post-rock, elettronica, ricerca e molto altro ancora, ogni martedì dalle ore 16 alle 18, in replica poi il mercoledì dalle ore 14. Dopo lo scioglimento degli Knife, Karin Dreyer ha dato vita a un altro bellissimo progetto chiamato Fever Ray, vista anche dal vivo, personalmente era il 2018 se non ricordo male, in quel del Primavera Sound, un ottimo spettacolo anche molto scenografico. L'ultimo disco è Radical Romantics, dalla copertina inguardabile, e noi ci ascoltiamo Shiver per Fever Ray.

Shivers per Fever Ray dal suo album Radical Romantics ormai di 3 anni fa, 2023, quando usciva questo disco. Altra artista secondo me molto brava, che forse non ha raccolto granché seguito, è Lone Lady, ossia Julie Campbell da Manchester. Ricordo soprattutto il periodo pandemico, post pandemico, perché parliamo del 2021, ecco, l'ascolto massiccio che arrivava anche tramite le radio britanniche di questo disco chiamato Former Things, edito dalla Warp. Disco che acquistai, che ho trovato molto bello, ma rimane anche il suo ultimo al momento, non vedo altre produzioni dell'artista, e allora andiamo a ripescare il lavoro di Lone Lady, intitolato appunto Former Things. Questa è Threads.

2021, l'anno in cui usciva Formal Things, il secondo album edito dalla Warp per Lone Lady, un bellissimo disco secondo me che secondo me deve essere recuperato, un album che all'epoca si ascoltava, ripeto, parecchio anche attraverso le radio britanniche, qui in Italia un po' di meno tranne che dal sottoscritto, e secondo me invece conteneva delle ottime tracce. Fu anche disco che ascoltammo per intero, se non ricordo male, all'interno di 33x2, la trasmissione del mercoledì condotta dal sottoscritto, che vi fa ascoltare appunto per intero un disco del presente e uno del passato. E più tardi vi dirò anche chi saranno i protagonisti di mercoledì prossimo. E invece adesso andiamo a parlare di questo importante festival che sta per partire a Roma, l'Invincible Festival, dal 14 al 16 maggio all'Euro Social Park a Roma, vicino al Palazzo della Civiltà e del Lavoro, vicino Tre Fontane, con una 3 giorni veramente bella, con dei nomi che dalle nostre parti piacciono assai, i Maruge, i Gurriers, gli Ultraclass, il 14 maggio, il 15 DJ set dei Roixop, che abbiamo citato prima anche per via di Karin Dreyer, che mise la sua voce nella celebre canzone dei Roixop, What Else Is There, e poi Kerala Dust, Natasha Polky, Moss Electro e via dicendo. Ne parleremo tra pochissimo con il nostro ospite Andrea Sibaldi, che

0: in sé.
1: Bene, bene, bene, questa è l'ottima musica dei Kerala Dust che ascoltiamo spesso qui a Radio Città Aperta, formazione londinese o comunque britannica di base a Berlino, ma tra un po' saranno di base a Roma perché sono nel cartellone dell'Imperatore.

0: Invincible Fest, per la precisione loro il 15 di maggio in la location è l'Euro Social Park, e sono molto contento di avere qui con noi il nostro ospite Andrea Sibaldi, che è colui che organizza l'Invincible Fest e anche questa edizione. Benvenuto.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Quindi intanto complimenti per insomma la 3 giorni, che sono tanti nomi che apprezzo veramente tanto e che sono molto curioso di vedere dal vivo. E quindi mi chiedo, sottolineo che non ci si ferma su un genere solo, ma ci si muove dal post-punk all'elettronica, qualcosa di più noise, a qualcosa anche più di alternative pop. Insomma, c'è una ricerca di nomi che sono sicuramente molto così nell'ambito musicale seguiti, e che per altri magari possono essere meno conosciuti, ma che sicuramente saranno di interesse per chi verrà a vederli. Allora, un po' come hai scelto, come hai creato questo cartellone?
1: Allora, grazie per l'introduzione. Dico che sono 4 giorni, perché c'è anche la domenica di fatto, che per quest'anno per la prima volta abbiamo aggiunto un giorno, perché non ci bastavano 3, quindi abbiamo detto
0: andiamo a 17,
1: facciamo poker e via. Il presupposto principale di Invincible è proprio il multigenere, la multigeneralità della musica, che è il nostro perno fondamentale, fondante, insieme al concetto di Invincible, che poi dà il nome appunto al format, ossia un po' tutti quegli artisti che sono diventati negli anni dei punti fermi, ce l'hanno fatta sotto tutti i punti di vista, insomma, e chi un domani sarà l'invincibile del futuro. Quindi, insomma,
0: quindi l'idea di Invincible è proprio questa.
1: È proprio questa, che è nata con un mio ex socio per un altro progetto parallelo che faceva tante cose sul mondo della moda, soprattutto
0: era
1: Ginnica, bravissimo, bravissimo. Noi ci abbiamo sempre avuto il pallino della musica dal 2014, e a un certo punto abbiamo detto: beh, certo, fare un festival solo musicale, e lui se ne uscì con questa cosa: Invincible è proprio il nome perfetto. E poi a distanza di anni l'ho chiamato e ho detto: Pasqua, guarda, mi sa che faccio Invincible, e te l'avevo detto, aveva ragione. Quindi abbiamo splittato i due progetti, Invincible è diventato il contenitore musicale, ma ci ha sempre rappresentato la multigeneralità, quindi dare spazio a tutto, un po' per il mio background, che faccio poi nello specifico la direzione artistica, e quindi insomma ci sembra e ci piace fare questo, ci sembra opportuno dare spazio a non solo un filone, ma esplorare
0: più ambiti,
1: assolutamente. E quale migliore occasione se non mettere giornate che seguano più o meno un filone, ma più giornate, ecco. Quindi abbiamo preferito fare questo per il festival. Tra l'altro, dallo scorso anno ad oggi è mutato un po' il progetto in generale, nel senso che nasce con l'idea di fare il festival esclusivamente una volta l'anno, ma nell'ultimo anno abbiamo fatto 16, 17 eventi, e sarà sempre di più così, nel senso che ormai faremo eventi tutto l'anno, multigenere, e poi ci sarà il festival.
0: Con la sigla Invincible Fest.
1: Si chiameranno tutti Invincible Fest, cioè, diciamo, Invincible Fest adesso è un brand che ci rappresenta, un cappello, scusami, uso un termine migliore, un cappello che ci rappresenta, dove spero si sentano rappresentate quelle persone che vengono, perché sanno che, diciamo, facciamo una proposta molto ampia.
0: Assolutamente. La location è quello dell'Euro Social Park, quindi, come diciamo, vicino al Palazzo della Civiltà del Lavoro, il Colosseo Quadrato per intenderci, o vicino anche Tre Fontane, insomma facilmente raggiungibile, il tutto in una location immersa nel verde, poi
1: molto, molto suggestiva, perché stai in un posto, diciamo, storicamente che fa musica, perché comunque il quadrante dell'Euro ormai sono tanti anni che fa musica, sì, per tante venue, e poi sei in mezzo a questa pineta, insomma è veramente molto, molto suggestivo. Si sta molto freschi la sera, tra l'altro.
0: Portatevi il giacchetto, come sì. Esatto. Allora, 14 maggio, Marusha, Gurriers e Ultra Glass. Beh, Marusha tra l'altro si qualificarono nella nostra classifica dei migliori dischi del 2025 al quarto posto, sì, insomma, una formazione bella massiccia, britannica, tirata, Gurriers pure belli tosti, Ultraglass, ecco, dimmi.
1: Ultraglass, romani, italiani, romani, ragazzi che, a parte che spaccano, ma poi avevano già suonato con noi in apertura Whispering Sons al Wishlist, super evento, e sono stati veramente bravi. Tra l'altro i Whispering Sons poi li confermarono per tutto il tour, se li sono portati dietro per le altre date successive, e quindi insomma ci sembrava adatto e doveroso riconfermarli in lineup. E sono veramente bravi. Gurriers e Marucha ci abbiamo lavorato tanto da diversi mesi. In realtà il progetto all'inizio era portarli in inverno, poi non si è concretizzato, loro hanno dovuto posporre la data che avevano in Santeria a Milano, che era sold out. Quando ci hanno dato l'apertura per farli al festival è stato un sì immediato, perché insomma ci sembrava, certo. E lì è nato il quarto giorno, perché il giovedì abbiamo detto oddio, facciamoci la, creiamo la lineup del giovedì intorno a Marucha, e così è stato.
0: Gurriers, che ricordo essere venuti in Italia ma non mai a Roma, quindi questa è la prima volta, se non dico una stupidaggine.
1: No,
0: ricordo
1: qualcuno ha commentato sotto infatti ai post dicendo ma non è la prima volta. No, effettivamente non è la prima volta in Italia, è la prima volta a Roma.
0: Ma, no, ma a Milano sono sicuro, perché ho degli amici che li sono andati a vedere, sì, quindi sì. Anche lì me ne hanno parlato molto bene, il loro disco insomma è stato
1: è un live molto energico. Beh, anche Marucha insomma sono due bei live energici,
0: anzi, adesso i Marucha ce li andiamo ad ascoltare. Tu affondi hai citato Whispering Sons, un concerto che ho perso per problemi di lavoro all'ultimo e mi è rimasta qui, anche perché invece è una band che mi piace tantissimo.
1: Speriamo di rivederli.
0: Sì.
1: Non vi faccio la promessa, però insomma se ci fosse la possibilità, perché poi è stato un gruppo che ha fatto un live eccezionale.
0: Ecco, quindi è stato un bel concerto.
1: Eccezionale.
0: Ottimo, e quindi ancora di più rosico. Intanto ci ascoltiamo Break the Tension, loro sono i Marucha qui su Radio Città Aperta, loro nella prima giornata dell'Invincible Fest insieme ai Gurriers e Ultraglass.

0: E beh, questa è la potenza degli ottimi Marugia, concerto che andrà in scena appunto in quel del Invincible Fest, appuntamento che sarà quello che riguarda Marugia, Gurriers e Ultra Glass il 14 di maggio. C'è con noi Andrea Sibaldi, organizzatore dell'Invincible Fest, e quindi andiamo a raccontare la giornata del 15. Keraladust li abbiamo ascoltati, però ci sono altri nomi.
1: Sì, Keraladust, che come appunto abbiamo detto sono un ritorno, perché li abbiamo fatti da poco, sold out ad Azienda. Natasha Polke, che è un bellissimo bellissimo live, e a seguire Heroicsop, che insomma
0: con un DJ set in questo
1: con
0: caso,
1: un
0: giusto?
1: DJ set con un DJ set, assolutamente sì, ma loro stanno girando parecchio con la formula DJ set. Tra l'altro saranno con la stessa formazione di line up la settimana prossima, se non ricordo male, cioè la settimana successiva al nostro festival in Spagna, non mi ricordo in quale line up, però insomma segno che le loro strade si sono incontrate e sono un bel connubio. E quindi questa è la giornata appunto del venerdì.
0: E poi c'è la giornata, la penultima, che è quella di sabato 16, con Mod Selector live, Weval live, olandesi.
1: Sì.
0: E loro si muovono su sempre ambiti elettronici.
1: Sì, diciamo che loro sono più vicini che era la Dust come sonorità, sono bravissimi, è un duo fantastico. E a seguire, dopo Mod Selector, il back to back di Camufly e Fenaltea.
0: E poi c'è domenica 17 maggio con
1: Dutch Nazari live, poi ci sarà il solito Dandy live.
0: Ah, e il solito Dandy, gli amici dei tempi di X Factor.
1: Esattamente, esattamente. E gli amici di Karaoke Indie Nostalgia, che appunto con quali chiuderemo l'ultima giornata, sarà il final party. Loro hanno questa formula molto carina, che in full band fanno cantare sul palco, è un karaoke a tutti gli effetti, quindi dopo il live dei citati ci saranno loro con questo karaoke.
0: Insomma, un programma veramente vasto e valido per orecchie diverse, ma soprattutto orecchie curiose che vogliono confrontarsi magari anche con generi un pochino più lontani da loro, dove invece si possono trovare delle cose assai intriganti. Allora, diamo un po' di indicazioni, gli orari intanto.
1: Allora, orari su 4 giorni sono un pochino variabili, nel senso che il giovedì e la domenica finiremo a mezzanotte, faccio al contrario perché si somiglia, ma apriremo alle 8:30 il giovedì e alle 7:30 la domenica, mentre il venerdì ed il sabato apriremo alle 8:30 e chiuderemo alle 3 e alle 4 rispettivamente.
0: Ok, quindi giovedì e venerdì con orari, diciamo, dove si termina prima.
1: Giovedì e domenica, e venerdì e sabato. Sì, no, figurati, e venerdì e sabato si fa proprio
0: nottata.
1: Nottata.
0: E c'è possibilità anche di mangiare? Ecco, ci sono stand.
1: Sì, food truck, beverage ovviamente sì, e quindi insomma c'è possibilità anche di mangiare, ma questo è sempre stato così nei nostri eventi, insomma.
0: E che numero siamo dell'Invincible? Come
1: il quarto festival e quarto anno.
0: Quarto anno. Invece poi, ecco, per quel che riguarda l'acquisto dei biglietti, ci sono gli acquisti di tutte le giornate, biglietti singoli, insomma, che formule sono e dove si possono andare ad acquistare?
1: Allora, i biglietti sono su Exceed, si trovano le final release disponibili ancora, terminate le final release ovviamente si passerà soltanto alla biglietteria in porta, però insomma le giornate stanno andando molto bene, insomma siamo molto soddisfatti
0: alla grande. Quindi su Exceed l'acquisto.
1: Exceed, assolutamente sì.
0: Allora ci ascoltiamo a questo punto Mod Selector. Qui si è scelto poi una versione particolare dove c'è di mezzo anche il misterioso napoletano Liberato.
1: Sì, perché venerdì scorso abbiamo fatto appunto un evento dagli amici del Bar Sogno e la sera a mezzanotte usciva il remix tape di Liberato a sorpresa, e tra l'altro l'abbiamo scoperto anche noi in quel frangente, dove ci è stato comunicato appunto che ci sarebbe stato, ci è stato comunicato in anteprima, ci sarebbe stato questo remix dei Mod Selector appunto sulla canzone Guaglio, e adesso abbiamo detto vabbè,
0: ascoltiamola,
1: esatto.
0: Eccola qui, eccoli, loro sono Mod Selector, Guaglio, il brano liberato remixato da Mod Selector per l'appunto.

0: E questo è sempre l'ottimo liberato che si avvale poi di artisti internazionali, in questo caso con i remix dei Mod Selector. Ripensiamo anche alla collaborazione liberato di un po' di anni fa con Massive Attack, addirittura per un film che uscì sotto pandemia, ricordo adesso, era collegato agli Ultra del Napoli, se non ricordo male, insomma, vabbè. Comunque, liberato, invece Mod Selector sul palco dell'Invincible Fest, quindi ripeto gli appuntamenti dal 14 al 17 maggio. Andrea Sibaldi è l'organizzatore che è qui con noi, ci ha accennato un po' anche della sua storia di organizzatore come ginnica. Ecco, raccontaci un po' di te anche, ecco, come nasci come organizzatore, come ti nasce anche questa passione nell'organizzare eventi.
1: Nasce principalmente dall'abbigliamento. Ho lavorato per parecchio tempo con i miei negozi, poi in un'agenzia di cui non faremo il nome, insomma, del brand, ma ero, diciamo, project director e store manager contemporaneamente. È stato un progetto molto bello che nella formazione mi ha dato molto. Era ancora il periodo a Roma di Dissonanze, Meeting Town, insomma, tutte quelle influenze lì, certo, più il mio background, e ho capito che, insomma, fare gli eventi era qualcosa che mi appassionava, e sono partito con le prime mostre, i primi eventi dedicati soprattutto all'abbigliamento, dove c'era sempre la musica come dicevo prima di rimando, comunque infilata, insomma, chiudevamo sempre le serate con concerti e poi abbiamo diviso queste due realtà. E quindi ormai, insomma, dal 2014 che faccio eventi assiduamente e sono molto soddisfatto soprattutto di aver scelto Roma principalmente, anche quando ci sono state possibilità fuori, insomma, perché ho sempre puntato sulla città, sulla benevolenza della capitale.
0: E quindi, ecco, una passione che nasce e anche una passione musicale, quindi i tuoi ascolti sono abbastanza eterogenei in generale?
1: Da quando sono piccolo, sì, obiettivamente, insomma, sono stato molto legato al punk, al rock, uh-huh, da piccolino, però poi ho fatto tutta la fase dei rave, insomma, mi sono vissuto tra soprattutto 97, 98, okay, 99, a Roma c'era molto fermento su quell'ambito lì, e quindi, insomma, quello, poi tanto hip hop, tanto rock, ma insomma, ho veramente spaziato. Stiamo facendo tantissime cose, faremo tantissime date legate anche al mondo del punk hardcore, che è estremamente valido, e Roma è rimasta un po'...
0: Sì, sì.
1: Per quanto sia stata poi una fucina per tanti artisti, e anche in passato abbiamo suonato tante band, negli ultimi anni c'era un po' di carenza, quindi abbiamo pensato che, insomma, era bello riportare tutto quel mondo lì.
0: Beh, ricordo poi che qui a Radio Città Aperta, dopo di me, se per chi segue la diretta il lunedì, ci sarà Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, quindi in quel senso. Perfetto. Poi c'è proprio anche una trasmissione ad hoc proprio su una certa scena. Ebbene, quindi abbiamo ricordato per sommi capi, insomma, tutto quello che accadrà in questi prossimi giorni. Ormai ci siamo, immagino che tu ormai stai elettrico, sì, proprio, sì, visto che è prossimo l'appuntamento. Il 14 si inizia all'EU Social Park fino al 17 e quindi Invincible Fest, tra l'altro molto ben pubblicizzato, lo si vede anche in giro proprio a livello di manifesti o comunque, e quindi ottimo così. Lascio scegliere a te un altro nome del cartellone che vogliamo ascoltare per salutarci.
1: Andiamo per esclusione, dai, prendiamo un bel brano dei Weevil che si chiama Gimme Some, che poi, insomma, forse la hit più conosciuta, così ci lasciamo su queste melodie.
0: Ottimo, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni.
1: Grazie innanzitutto per lo spazio e l'ospitalità. Io metto sempre la faccia, poi quando vado, la faccia, la voce, quando vado a fare le interviste o vado in radio, ovviamente è il ringraziamento e lo stress e la buona riuscita soprattutto dell'evento è dato non esclusivamente da me, ma è con condiviso e ripartito equamente con tutto il team, che ringrazio.
0: C'è una squadra,
1: c'è una bellissima squadra affiatata, insomma, che lavora da diversi anni e con la quale posso permettermi finalmente di fare quello che è il mio lavoro, la parte piacevole appunto della direzione artistica, e lasciar fare a loro tutto il resto, che è altrettanto fondamentale. Quindi, insomma, approfitto di questo piccolo spazio per ringraziare Beatrice, che è qui accanto.
0: Esatto,
1: a me.
0: La volevo salutare anch'io, la ringraziamo, e ricordiamo che tra poco uscirà il podcast e l'intervista, e ci sarà anche la foto dove, oltre ad Andrea, vedrete anche Beatrice, che è l'ufficio stampa e che ha permesso questa intervista.
1: Stampa ormai si occupa anche della gestione dei social media, insomma, tutto quello che è la parola e il verbo di Invincible passa attraverso e viene creato da Beatrice.
0: Ottimo. Allora, eccoli qui, Weval, Gimme Some, su Radio Città Aperta, e poi dal vivo in quel dell'Invincible Fest, oggi presentato, ricordiamo, dal 14 al 17 maggio presso l'Eur Social Park. Weval, Gimme Some.

E questa è la musica dei Weval, Gimme Some, anche loro, quindi in quel dell'Invincible Fest che abbiamo presentato con Andrea Sibaldi, l'organizzatore, giovedì 14 maggio, il programma prevede Marusha, Gurriers, Ultra Glass, 15 maggio Roix Hop DJ Set, Kerala Dust Live, Natasha Polk DJ Set e Blue Marina DJ Set, e poi sabato 16 Mold Selector Live, Weval Live, il DJ Set di Camufly, Back to Back Fono Altea DJ Set, ripeto, e poi il 17 ci sarà Dutch Nazari e anche una festa karaoke che concluderà il tutto in quel dell'Eu Social Park a Roma. E prima abbiamo ascoltato Mod Selector che remixavano Liberato, e a proposito di musica napoletana, beh, sono tornati gli attesi Nugenea con il loro nuovo album People of the Moon, un disco che, beh, naviga ormai verso lidi sempre più lontani, partendo da Napoli. Il primo Nuova Napoli era proprio ancorato alle sonorità amabili dei fine 70, primi 80 di Tullio De Piscopo, Napoli Centrale, Pino Daniele e chi possiamo aggiungere, Tony Esposito, insomma quel filone là. Il secondo Mar Mediterraneo già salpava dal porto di Napoli per avventurarsi verso, appunto, già partendo dal titolo Mediterraneo, verso territori anche africani. Ora si va, sì, sempre qualcosa di Napoli, qualcosa d'Africa, ma anche qualcosa di brasiliano, di bossa nova, insomma un disco sempre più contaminato. Io li amo particolarmente quando tornano a fare le robe proprio puramente partenopee. E allora tra poco ci ascolteremo Ma tu che buono per i Nugenea, ma soprattutto ricordo che ascolteremo per intero l'album dei Nugenea People of the Moon mercoledì all'interno di 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero dalle ore 12 un disco del presente e uno del passato. Come disco novità avremo i Nugenea, eccoli qui con Ma tu che buono.

E questa è la musica del nuovo album dei Nugenea, quindi da Napoli, band che come Kerala Dust, ecco, vive a Berlino, Kerala Dust sono britannici, invece Nugenea sono partenopei e poi hanno parecchi musicisti proprio partenopei, tra l'altro attivi su più fronti gli altri che coinvolgono i due Nugenea, artisti che suonano i più svariati generi, dal jazz all'afrofunk al noise al jazzcore, cito tra i vari nomi Slivovitz, Parble, PS5, Psyche, tanto per tirarne fuori qualcuno. Ebbene, Nugenea, ma tu che buono, dicevo, c'è musica in questo disco che guarda anche al mondo brasiliano. Un gruppo italiano che guarda totalmente al Brasile, che ben conosciamo, è quello dei Caveiras. Vengono da Firenze, abbiamo parlato di questo importante disco che è molto bello, molto particolare, percussivo, no wave in certi passaggi, intitolato Guerra Total Nabocado Lixo, disco salutato insomma anche molto positivamente dalla stampa importante italiana, da Blow Up a Rumore, che hanno messo come disco del mese questo titolo, proprio lo stesso mese, adesso non ricordo, era febbraio, sì, quando è stato pubblicato il disco, ed entrambe le testate lo hanno fatto disco del mese, e niente male. E allora ci ascoltiamo Fora da Ordem per Caveiras da Firenze, con il cuore, la mente e il suono in quel del Brasile, ma meno colorato, quello un po' più difficoltoso, quasi anche delle favelas. Fora da Ordem.

Loro sono i grandi Caveiras, gran disco Guerra Total Nabucodonosor, edito dalla loro Ursuoni, percussioni, un bassone, diciamo anche white funk. Insomma, un gran bel lavoro per questa band di Firenze dal respiro internazionale.

Ebbene, bene, bene, bene, quindi si va avanti con questa trasmissione, con la trasmissione che si chiama Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica, con me Gianluca Polverari, una trasmissione che, potete anche ascoltare in replica il martedì dalle ore 12, mentre la diretta è il lunedì dalle ore 16. Ovviamente poi c'è anche il podcast, e a proposito di podcast è già online il podcast dell'intervista realizzata con Andrea Sibaldi, l'organizzatore dell'Invincible Fest, e la trovate in home sul sito di Radio Città Aperta. Andiamo avanti con un ripescaggio dal passato. Si chiamava il progetto He Said, ossia uno dei tanti progetti paralleli ai Wire, era quello di Graham Lewis. Secondo disco dell'89 intitolato Take Care, e che si apriva con questa Watch Take Care per He Said, ossia Graham Lewis dei Wire.

E questo era il secondo album, ne ha fatti solo due Grant Lewis dietro la sigla He Said, tutti e due per la mitica Mute Records. Più chiaramente alcuni EP, e oggi abbiamo ripescato questo secondo lavoro dell'89, Take Care, per Grant Lewis, componente dei mitici Wire, una delle formazioni più importanti dell'art punk, del post-punk, ma che poi ha aperto anche a territori new wave. In tal senso, secondo me, era un gran bel disco, quello dell'87, intitolato The Ideal Copy, e andiamo a ripescare proprio da quel lavoro Over the Years per Wire.

ipnotica traccia che concludeva il vinile di The Ideal Copy 1987 per Wire. Qui su Radio Città Aperta, allora, se seguite il lunedì dopo di me dalle 18 Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza con musica e scienza. Se seguite il martedì la replica, dopo di me la andrà in onda invece Fabrizio Forno con la bottega del forno. Bene, allora, vi ho già detto che mercoledì come disco novità ascolteremo per intero all'interno di 33x2 dalle ore 12 in Eugenea, e come disco del passato vado a recuperare un lavoro di autentico culto, in primis per il sottoscritto, ma anche per alcuni ascoltatori che mi seguivano all'epoca quando eravamo ancora in FM. Parlo degli Snowmen, formazione che all'epoca era di base a Londra, composta da un australiano, un indonesiano, un islandese e un italiano, che io conobbi quando mi trovavo a Londra proprio in quell'estate del 2009. Vidi un loro concerto, fui invitato a vedere questa serata live, se non ricordo male, a Shoreditch, e mi dissero: guarda, ci sarà una band che secondo noi ti piace assai. E quindi andai a vedere questo concerto di tali Snowmen, e quando attaccarono rimasi lì, boom, ipnotizzato. Un mix che mi ricordava tanto certe cose dei Cyndi Talk, certe cose degli Swans, brani tiratissimi ad altri dilatati e viscerali, qualcosa veramente di notevole. Tant'è vero che poi, quando li ho iniziati a trasmettere qui in radio, beh, l'attenzione fu e l'apprezzamento fu anche di parecchi ascoltatori che mi scrivevano, chiedevano notizie su di loro, mi richiedevano i loro brani. Insomma, a distanza di tempo vado a recuperare questo disco di una band che ormai non c'è più. Si chiamavano Snowmen, l'album, loro ne hanno fatti quattro, questo era il terzo, veramente, ripeto, di grande fattura, un lavoro che prende il titolo di The Horse, The Rat and the Swan. Questa è la traccia che apre l'intero lavoro, Our Mother. Ascolteremo per intero l'album degli Snowmen. Eccoli qui.

stupenda formazione che è vissuta nella seconda parte degli anni 2000, Snowman, di base a Londra, formata dall'australiano John McKee, che poi realizzerà anche un disco totalmente in acustico. Venne anche a suonare in quella rassegna che si svolgeva al Parco del Torrione con il suo set acustico, però totalmente diverso da queste sonorità. Poi c'era alle tastiere un indonesiano, al basso un islandese, alla batteria Ross Di Salvo, se non mi ricordo male, l'italiano. E come dicevo, ascolteremo per intero questo splendido lavoro che alterna momenti così tirati ad altre tracce invece dall'impatto molto più dilatato e meditativo, un sound che mi ricorda per certi versi quello che è stato il primo percorso di una band chiamata Cindy Talk e di un album ad esempio come Camouflage Art, che si apriva con questa It's a Luxury per Cindy Talk. E allora li andiamo a ripescare ora proprio con quel mitico album che usciva nel 1984.

il capolavoro assoluto degli Zoo, dei Romani Zoo, edito quest'anno, uno dei dischi sicuramente che sarà nella cima delle mie classifiche del 2026, un lavoro complesso, ricco di sfumature, potente quando serve, tecnico ma anche percussivo, aperture ambientali, elettroniche, veramente è un disco completo che tutti dovrebbero conoscere e amare. E probabilmente troveremo in parecchie classifiche anche il brano e l'album che segue, quello di My New Band Believe, il progetto del bassista dei furono tanto amati Black Midi. E allora ce li ascoltiamo, My New Band Believe, con una traccia dal titolo Purse, dall'Inghilterra.

E questo è l'album che riguarda l'ex bassista dei Black Midi, attivo con un ensemble numeroso di oltre 50 musicisti, tutto con un tratto acustico. Parliamo del progetto My New Band Believe. E se gli Zoo hanno un impianto musicale ricco di sfumature e cambi che vanno sulla potenza, qui ci sono parecchi cambi ricchi di sfumature, ma il tutto in una chiave più alternative folk e acustica.

E dunque questo è il penultimo brano per quest'oggi per quel che riguarda Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Oggi abbiamo avuto ospite un organizzatore di eventi, ossia Andrea Sibaldi, che ci ha raccontato dell'Invincible Festival che andrà in scena dal 14 al 17 maggio in quel proprio del Social Park di Roma. Ma prima di darvi per bene i saluti, vi ricordo un altro appuntamento che andrà in scena proprio questa sera, quest'oggi, in quel di Roma, nella chiesa evangelica metodista che si trova in via Firenze 38. E sì, perché saranno di scena gli Everloving ed Eugene Chidburn, il tutto organizzato da Flaming Creatures, che è questa ottima organizzazione che ieri per esempio ha portato in scena a Roma l'Istituto di Cultura Polacco Fred Fritt, un bel concerto molto sperimentale e destrutturato con il chitarrista inglese, dove poi si è fatto accompagnare anche da altri due musicisti italiani nella seconda parte dello spettacolo, tra cui il grande batterista Fabrizio Spera. Si è raccontato anche dell'esperienza che fu negli anni 90 e primi 2000 del Cervello a Sonagli, che era un'organizzazione che portava a Roma, in Italia, artisti di natura più sperimentale e di ricerca. E su quella filosofia continua per certi versi proprio Flaming Creatures. E allora, dopo il set di ieri, oggi sempre Flaming Creatures organizza questo doppio appuntamento che vede da prima gli Everloving, che si rifanno alle composizioni del musicista americano Henry Flint, quindi ci si muoverà tra atmosfere di blues, raga e droni molto infiniti, che coinvolgeranno anche tra i musicisti presenti Jonathan Cain, che ha fatto parte sia dei Circus Mort, la prima formazione di Michael Gira, che poi formerà gli Swans, e Michael Caine farà parte anche di quella formazione, e quindi lo troveremo là dentro. E a seguire poi ci sarà il concerto di Eugene Chidburn, anche qui un musicista chitarrista di natura avant, che per certi versi può essere associato alle esperienze musicali di John Zorn, proprio dello stesso Fred Fritt. E proprio con la musica di Eugene Chidburn, ricordando questo appuntamento di stasera per chi segue, questo è importante, l'appuntamento di stasera per chi segue la diretta del lunedì. Se state ascoltando la replica il martedì, già non se ne fa nulla, il tutto sarà già andato in scena. Comunque la chiesa evangelica metodista Everloving e Eugene Chidburn. E su queste note io vi saluto, vi ringrazio. Tra poco sarà online il podcast della trasmissione. Per chi segue il lunedì arriverà poi Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, i viaggi nel mondo del rock e del punk. Dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Se seguite il martedì, dopo di me sarà la volta di Fabrizio Forno con La Bottega del Forno. Eugene Chidburn, Don't Burn the Flag, Let's Burn the Bush. Ciao ciao da Gianluca Polverari e a risentirci a mercoledì.

0: Ed eccoci, Rock Trotter, Radio Città Aperta, Eleonora, praticamente l'ho detti tutti i nomi. Siamo tornati in questo lunedì 27 di luglio 2026 in diretta, clamorosa diretta, rigorosamente diretta dalle 18 circa, sono le 18 e 12 ormai, arrotondiamo praticamente, comunque fino alle ore 20 di solito, quindi un paio d'ore circa di diretta ce le facciamo tutti i lunedì, sempre dopo Gianluca Polverari, sempre dopo Puzzle e il suo programma in sulle appunto sonorità noise, post punk e psichedeliche. Sempre NoFX a darci la carica. Allora, dobbiamo fare una prova tecnica praticamente, quindi la faremo. Adesso facciamo una prova tecnica perché stiamo per chiamare gli ospiti di tra pochissimo. E quindi ci risponderanno? Eccoci!
1: Ciao!
0: Ce l'abbiamo fatta! Buongiorno, anzi buonasera! Loro sono
2: buonasera,
0: esatto, esattamente. Loro sono appunto i Tornado Lobster Killer, che avremo tra pochissimo in diretta, quindi adesso vediamo se riusciamo anche a passare addirittura la fotocamera. Cioè, facciamo qualche prova tecnica in diretta praticamente. Ma sì, ma chi se ne frega, tanto io però niente, non mi vedo, mi sa. Niente, dobbiamo risolvere questa cosa allora.
1: Ok, proviamoci.
0: Adesso intanto mando la prima canzone, no, con loro ci sentiamo tra pochissimo qui su Radio Città Aperta a Rock Trotter. Ragazzi, vi muto, scusate. Intanto dobbiamo sempre annunciare purtroppo un triste evento, sembra che ogni lunedì qua ce ne sia una diversa, perché ci ha lasciato purtroppo il cantante dei Sick of It All, e quindi Luke Holler purtroppo è venuto a mancare l'altro giorno, e quindi il 24 luglio 2026 per la precisione. Quindi la prima canzone ovviamente della giornata, anzi della serata di Rock Trotter, sarà dedicata a lui. Ci andiamo ad ascoltare ovviamente Step Down, Sick of It All.

piccola selezione dei brani dei Sick of It All per ricordare ancora una volta Luke Holler, che ci ha lasciato purtroppo il 24 luglio, quindi l'altro giorno praticamente. Abbiamo ascoltato Step Down, Injustice System, Scratch the Surface, Us vs. Them, Built to Last e questa era Take the Night Off. Ma torneremo ancora più tardi, avremo ancora qualche cosina da passare dei Sick of It All e anche della scena poi hardcore newyorkese, ma adesso è il loro turno perché stanno per arrivare di nuovo, perché abbiamo fatto una piccola incursione qua in diretta per fare delle prove tecniche, i Tornado Lobster Killer. Quindi noi ci andiamo a sentire la prima traccia e poi ci sentiamo direttamente con loro. Questa è Pay to Play dal nuovo album dei Tornado Lobster Killer che si intitola Lobsteria.

0: I can't be saved. Tornado Lobster Killer con Pay to Play, e diamo il benvenuto direttamente qui su Radio Città Aperta Rock Trotter a 2 su 3 dei Tornado. Benvenuti ragazzi, Marco e Matteo. Eccoci.
1: Ciao,
2: ciao.
0: Mi sentite?
2: Grazie.
0: Però non mi vedete, mi dispiace, ho fatto tutto il possibile, però qua veramente la tecnologia ci risucchia.
2: Oh, ma l'importante è sentirci.
0: Mi sa che vedete inquadrato in qualche modo lo studio di fronte, non so per quale motivo, perché abbiamo due fotocamere qui e quindi, cioè, vabbè, un giorno lo capiremo. Va bene.
2: Va benissimo così.
0: Ragazzi, beh, anche perché insomma noi facciamo tutto quanto da soli, speaker, receptionist, autori, cioè tutto quanto, ne sapete qualcosa, vero voi?
2: Sì, sì, anche noi siamo sulla stessa barca, diciamo.
0: Esatto, mi sembra di capire che insomma anche voi vi siete autoprodotti.

0: decisionale sulle cose senza dover senza intermediari e ci piace costruire, creare. Appunto, ieri c'è stato il nostro festival, finalmente il Pancamenia.
1: Ok.
0: L'abbiamo organizzato noi, è venuta una figata, un sacco di gente. Non so, ci diverte sporcarci le mani, ecco.
1: Beh, infatti, cioè, raccontaci un po' di questa esperienza, perché insomma questo festival l'avete organizzato voi e che band sono venute poi, tra l'altro?
0: È venuta la creme della creme del punk italiano.
1: Infatti.
0: Hanno sposato la causa, sono stati tutti fantastici. Sono venuti Bad Frog, Secoli Morti, Sludder, Rubber Room, Libidine, i Bromo, che sono dei nostri amici qua di zona vicino Pavia. Mm-hmm. E poi vabbè, abbiamo suonato anche noi, appunto, per presentare il nuovo album. Purtroppo c'è stato un problema che non abbiamo guardato le previsioni.
1: Ok.
0: Però c'è stato un po' di pioggia.
2: No, le abbiamo guardate, però anche troppo. Il problema è che continuavano a cambiare. Però sì, sì.
0: Ci abbiamo provato lo stesso.
1: Ovviamente ci sono stati altri problemi tecnici. Adesso torniamo con i Tornado.

0: Ecco, scusateci, siamo ovviamente, come dicevamo prima, problemi tecnici. Però siamo tornati.
1: Piove anche qui.
0: Eccoci. Sì, sì, in questo periodo ovviamente ci sono i disagi, che caldo, freddo, no, freddo no. E quindi non si può prevedere. Dicono che tornerà il caldo, quindi. Però è andato bene, insomma.
2: Sì, sì, è andato molto bene, come diceva Teo prima che cadesse la linea, che abbiamo ricevuto un sacco di gratitudine, un sacco di amore per questa cosa che abbiamo fatto, e noi ci siamo portati a casa una piccola vittoria, appunto per rimanere in tema del DIY, una cosa bella che abbiamo creato e che è piaciuta parecchio. Speriamo di poterla riproporre anche l'anno prossimo, ecco, che questo non sia soltanto
0: un
2: evento isolato, ma che possiamo costruirci qualcosa di bello sopra.
0: Assolutamente. Beh, anche questa, insomma, ricordiamolo, è totalmente autoprodotto dai ragazzi. Altre tappe live, partiamo dalle domande che di solito faccio alla fine, a questo punto, visto che l'avete tirato fuori, ecco, all'inizio vi chiedo, avete altre tappe quest'estate, questa fine estate, perché poi...
3: Sì, ci rimangono ancora un paio di date, anzi due o tre date direi. Una il 29 adesso a Milano, al Rock and Roll, insieme ai Bromo, sempre, che ci hanno accompagnato in diverse date in questo mini tour, e ai Night Terror. Poi ce ne sarà una a Cesena, di nuovo ritroveremo i Libidine, con grandissimo piacere andiamo noi a casa loro questa volta e gli riportiamo le prese che ci hanno prestato per far ripartire tutta la magia della musica ieri sera, perché anche grazie a loro che si erano portati le prese da casa, quindi ecco. Insomma, tanta gratitudine anche nostra nei confronti delle band, veramente ieri sera.

0: uno sforzo collettivo. E poi l'ultima data con cui chiuderemo il tour, diciamo questa prima tranche del tour, sarà alla fine di agosto, il 29 di agosto, ad Aie di Cosola, che okay. è un posto bellissimo, quanto sconosciuto, in Val Borbera, ed è un po' la nostra roccaforte. Lì abbiamo lo zoccolo duro della fandom dei Tornado Lobster Killer, e quindi insomma è già un posto che abbiamo già suonato, e organizziamo sempre tutto noi anche lì, portiamo l'audio, insomma l'impianto audio con Chris che fa da fonico e suona anche, e la gente è sempre molto contenta di partecipare.
1: Mm-hmm. Ok. Bene ragazzi, spostiamoci un po', diciamo, sul vostro ovviamente progetto. Ho letto che voi appunto vi siete formati nel 2018, ma immagino che insomma veniate da altre esperienze, no? È la prima volta che siete qua, però.
2: Sì, sì, qua nella band inizialmente eravamo solo in tre, e c'eravamo io e Nana, che arrivavamo da altre esperienze con altre band, abbiamo avuto sia delle altre band insieme che separatamente. Invece per Matteo è la sua prima band questa.
0: Sì, io suonavo in cameretta e sono salito sul palco per la prima volta nel 2022 a 35 anni suonati.
1: Novellino quindi, vabbè.
0: Novellino sempre, sì, assoluto.
1: E come
2: poi andando avanti, appunto, Nana ha deciso di lasciare la band, siccome preferiva, lui fa l'illustratore, il grafico, voleva mettere su famiglia, diciamo che si è dedicato più a quello, okay. anche se rimane a far parte sempre della nostra cricca, perché le grafiche, tutto quello che riguarda il mondo visivo, diciamo, passa dalle sue mani. Mm-hmm. Al suo posto è entrato Christian, che appunto grazie a lui poi abbiamo potuto anche costruire tutta questa cosa del live, essendo lui tecnico del suono, avendo un service, avendo lo studio dove abbiamo registrato appunto Lobsteria, e lì abbiamo registrato il primo album, che era più una demo, però Christian appunto si è innamorato del progetto, e il cambio, essendo batterista, il cambio tra lui e Nana è stato abbastanza facile, diciamo.
0: E poi ci tengo a dire che siamo in quattro adesso, perché da un paio d'anni quasi ormai è entrato un altro chitarrista, che è Roberto Moro, okay. Roby, che ci permette appunto anche in sede compositiva di creare cose un pochino più particolari, un po' più studiate, appunto di arricchire le melodie.
2: E sì. E aggiunge un sacco di cazzate quando facciamo i viaggi.
1: Sì, quello è importante, no?
0: E poi l'uomo immagine della band, bisogna spegnergli il microfono, diciamo, quando siamo sul palco, anche se lui teoricamente non canta.
2: Però pretende un microfono.
1: Mi sembra sì. giusto. Assolutamente, hai citato l'elemento visivo dei Tornado Lobster Killer. Allora, io ovviamente volevo citare questo, perché insomma i vostri colori sono proprio riconoscibilissimi, il viola e il verde, direi. E quindi
2: bello.
1: Da dove l'avete presi? Che tra l'altro è Lobster, hai detto con l'accento diverso.
0: Lobsteria.
1: Io dicevo Lobsteria, che sembrava un ristorante.
0: Sì, esatto, ma in realtà in italiano funziona anche così, perché poi è un gioco di parole tra Lobster e Hysteria, quindi è la versione giusta è quella anglofona. Ho visto che però il nome del gruppo lo dice benissimo, Tornado Lobster Killer, è proprio super internazionale.
1: grazie. quindi sì, da dove l'avete preso questo elemento visivo un po' così forte, da dove viene, ma anche il vostro nome poi, insomma, che è molto riconoscibile anche quello.
0: Per il nome farei partire Marco, che ti spiega.
2: Allora, per il nome, diciamo che siamo stati per anni una band senza nome. Il nome è uscito fuori nel momento in cui abbiamo finito il primo disco, ed è uscito fuori appunto da Nana, perché noi avevamo un sacco di nomi in ballo, ma nessuno ci convinceva mai abbastanza. Alla fine non è che ha preso un senso da solo questa cosa del torneo dell'Obsession.
0: Sì, diciamo che era la sparata più grossa, il nome più insensato che potessimo trovare, più fintamente cazzuto, diciamo, okay, che potesse uscire. E quando ha partorito questa cosa, Nanà, siamo scoppiati a ridere tutti, perché era un'immagine assolutamente surreale, quindi abbiamo deciso che era giusta per...
2: Era perfetta.
0: E tra l'altro questa cosa, devo dire, questa scelta paga, perché soprattutto adesso ci stanno passando diverse radio all'estero.
1: Ecco.
0: E tutti quanti partono proprio dal nome, ci rimangono molto stupiti quando sentono la musica rispetto a quello che pensavano saremmo stati a partire dal nome.
1: Pensa a te, insomma. E i colori invece?
0: I colori invece, quelli diciamo, mi sono imposto un po' io per l'estetica di questo disco qui, non so perché ero in un momento lavanda, diciamo, un po' come Picasso aveva il momento blu, il periodo blu, io il periodo lavanda, quindi era più una questione di mood, proprio un mood malinconico, ma allo stesso tempo con un che di positivo e di assertivo, insomma. Il disco è un po' un mix di queste due cose, la tristezza, la depressione di un periodo difficile, la voglia di fare musica nonostante tutto e affermarsi attraverso la musica, ecco. Quindi sono un po' questo contrasto qui.
1: Okay.
0: E poi accompagnano bene l'immagine, che è quella che ha creato Nano, insomma, sempre partendo da una visione mia di Marco, della donna che regge l'Aragosta, e, insomma, è una morte che regge l'Aragosta ed è una reinterpretazione un po' più matura del nostro logo originale, diciamo.
2: Mm-hmm. Esatto, un po' ispirato ai quadri, doveva essere più meno grafico e un po' più in stile quadro.
0: Sì, diciamo che è ispirato a Liberty. Okay. L'idea di base parte dai quadri di Mucca, o questa era l'idea iniziale. Poi abbiamo optato per qualcosa di più moderno, diciamo più vicino alla sensibilità di Nanà, che comunque rimane un artista, per cui tu gli dai una commissione a Nanà, però Nanà fa quello che farebbe Nanà, non fa quello che vuoi tu, fa quello che vuoi tu, ma la sua interpretazione, la sua impronta artistica, come è giusto, ed è il motivo anche per il quale noi ci affidiamo sempre a lui, perché riesce sempre a tirare fuori qualcosa di particolare, riesce sempre a stupirci, insomma.
2: Esatto, come la locandina del punk che l'ha fatta lui.
1: Ecco.
2: E tutto quello che ci riguarda o lo faccio io o lo fa lui.
1: Ok.
0: Sì, perché Marco è anche lui un grafico aggiunto, anche questa cosa qui in realtà nella nostra bolla di autoproduzione Marco cura anche, oltre che i social, le locandine, per dire, o se ci sono delle uscite dei singoli, magari non ci rivolgiamo direttamente a Nano, ma le cura lui. Il layout del CD, per dire, l'ha fatto lui a partire da grafiche e loghi di Nano e immagini che invece abbiamo preso da fotografi, amici, eccetera eccetera, quindi
2: è una cosa che mi diverte molto, anche se io mi propongo sempre, se abbiamo una data con qualche band, qualche locale, io lo dico sempre, se volete la grafica la faccio io, uno perché mi diverte, due perché sono un po' maniaco del controllo, diciamo, per alcune cose mi piace che visivamente siano belle da vedere, e siccome non per mancanza di rispetto a nessuno, però tante volte, sai, la serata magari è figa, però ti fanno una locandina che, diciamo, fa cagare,
0: sembra una sagra della salsiccia,
2: esatto, cioè, nel senso, la metà delle persone non vengono perché
1: certo.
2: Poi beh, non è che
0: non io vuole la sua parte,
2: tanti anche più bravi di me, però sai, se posso metterci il mio insieme appunto all'aiuto di Matteo o degli altri, ecco, lo faccio senza problemi, anzi con gran piacere.
1: Bene ragazzi, che dite? Ci andiamo a sentire qualcos'altro da Lobsteria?
0: Volentieri.
1: Ve la faccio scegliere a voi la traccia, visto che la prima l'ho scelta io senza consultarvi.
0: Va bene, allora metti Obey, che mettiamo una cattiva.
1: Perfetto, ci andiamo a sentire Obey da Lobsteria e Tornado Lobster Killer, e torniamo in diretta con Rock Trotter su Radio Città Aperta.

0: Tampa Bay, Tornado Lobster Killer. Ragazzi, bellissimo tra l'altro questo giro qui. Ecco.
1: Grazie mille.
0: E parliamo un po' di sonorità a questo punto. Vabbè, partiamo da Obey, ovviamente, che abbiamo appena ascoltato. Obey di cosa va a trattare? Perché poi mi sembra che appunto i temi si un po' si rincorrano, però le sonorità, ecco, sì. Andate voi.
2: Sì, sì, no, i temi sono abbastanza ricorsivi, ci sono un po' di collegamenti tra canzoni diverse. Questa in particolare parla del lavoro, della dinamica attuale, per cui fondamentalmente si lavora per pagarsi la benzina per andare a lavorare. Mm-hmm. E l'immagine da cui parte la canzone, Madonna, è un po' quella della catena di montaggio di tempi moderni,
0: certo,
2: di Charlie Chaplin, insomma. E anche il testo si basa un po' su quello. In realtà è una metafora, perché nessuno di noi, a parte Chris, che in realtà lui non ha partecipato alla scrittura del testo, però è l'unico che forse ha esperienza di lavoro in fabbrica, però diciamo che secondo me, secondo noi, poi questa è una cosa che credo abbia vissuto anche Marco, purtroppo in tante dinamiche lavorative attuali c'è il lavoro non ti dà la capacità neanche di vivere l'illusione del consumismo, cioè sì. Si lavora e poi non si sa neanche perché ad un certo punto, e la vita diventa misera a quel punto. Questo è ciò di cui parla Obey, e lo fa in una maniera veloce e incazzata, come piace a noi.
0: Certo, infatti invece anche c'è l'evoluzione rispetto soprattutto al primo vostro lavoro di sonorità, giusto? E anche rispetto alla prima parte forse del disco.
3: Sì, sì, certo, ma guarda, perché il primo disco è stato scritto un pochettino più da me, appunto perché Teo era, diciamo, stava ancora prendendo dimestichezza con il suonare, non proprio il suonare in sé, ma proprio stare in una band, e doveva farsi la sua esperienza per iniziare a capire dove voleva andare. E infatti il primo disco è un po' più punk rock classico, perché sì, era anche un po' un mio esperimento, la sua iniziazione, diciamo. Poi però, esatto, con questo disco qua Matteo si è messo molto in gioco, e essendo una persona che è piena di per me, da parte mia, è piena di capacità e
2: grazie bro,
3: nasconde un bravissimo artista, e io il mio compito è quello di riuscire a estrapolare le idee di Matteo e metterle in maniera un po' più pratica, diciamo. Però appunto lui è molto metodico e è stato lui la chiave di questa evoluzione tra il primo disco e il secondo, anche a livello di temi, diciamo, che non volevamo sempre essere la classica band punk rock che parla sempre delle stesse cose, che se la canta e se la balla da sola, diciamo. Cerchiamo sempre di scrivere le cose che partono da un nostro vissuto, però appunto poi riportarlo anche per tutte le altre persone.
2: Mm-hmm. Sì, okay. Però devo dire che dal punto di vista di chi ascolta, soprattutto, cioè, la differenza nel sound è immensa, anche grazie all'evoluzione proprio di Chris come sound engineer, cioè come fonico, come produttore, perché Chris ha anche uno studio, è così che lo abbiamo conosciuto, e quando l'abbiamo conosciuto l'aveva appena messo in piedi con tutte le difficoltà del caso, quindi diciamo che la band si è evoluta anche di pari passo con l'evoluzione dello studio di Chris, cioè col miglioramento della strumentazione, dei software che utilizzava, e anche con il migliorare di Chris, che ha raggiunto una grande esperienza.
0: Okay.
2: Sì, adesso fa delle cose pazzesche, il nostro disco suona veramente veramente bene.
0: Sì, sì, sì, sì. Beh, ma non ne abbiamo parlato in realtà, cioè magari ve l'hanno chiesto già in tanti, di Pay to Play, in realtà non ne abbiamo parlato come traccia, dei temi, delle tematiche.
3: No, siamo andati oltre,
0: siamo
3: subito
0: andati direttamente, però è in realtà una tematica molto importante, molto affascinante, anche perché riprende tutte quelle dinamiche dei circuiti underground, poi, quindi forse va attraversata un attimo, che dite?
3: Sì, guarda, se il tutto è nato grazie a un mio caro amico che era questa è la mia visione, eh. È nato grazie a questo mio amico che era il creatore della Pod Records, che è un'etichetta underground più punk torinese,
0: sì,
3: più sul grindcore, quella roba lì. E mi ha raccontato questa cosa del pay to play, quanto rovinasse appunto l'ambiente e tutte le persone coinvolte. Però il pezzo in sé non è soltanto una critica al pay to play, è proprio più un alla fine della fiera, noi essendo piccola band finiamo anche involontariamente per farlo questo pay to play. Matteo ha detto in altre situazioni, racconta più del fatto che mantenere attiva una band, mantenere attivo la produzione di merchandising, anche solo semplicemente spostarsi per andare a fare dei live, alla fine involontariamente, considerando che anche i locali fanno sempre più fatica a tirare fuori i rimborsi, i cachet, alla fine paghi sempre per suonare, certo, quindi
2: sì, diciamo
3: quella l'ironia del brano.
2: Sì, sì.
3: È un brano che tratta questo tema, sì, anche sotto il punto di vista proprio del pay to play, ma lo tratta con un po' di autoironia, diciamo, per okay, una band piccola come noi, dice appunto devi pagare per forza.
0: Pensate che comunque va bene il circuito underground, soprattutto in Italia. Beh, pensate, nel senso, lo so anche io ovviamente, dato che ho intervistato numerose band proprio del circuito underground in Italia, quindi è così,
3: certo,
0: nel senso.
3: Infatti io ho guardato, complimenti per il vostro lavoro anche.
0: Grazie,
3: fantastico,
0: grazie. Cerchiamo di resistere culturalmente proprio.
3: Resistete.
0: Resistiamo.
3: Ce
0: tutti.
3: Ce ne servono altri come voi.
0: Però lo scopo finale è, beh, la passione un po' che ti frega in tutto questo, sia dalla nostra parte che dalla vostra parte di musicisti, no?
3: Certo.
0: Perché poi, cioè, per realizzare, diciamo, un sogno, finisci pure per piegarti a determinate logiche, sostanzialmente.
3: Beh, assolutamente, cioè, anche combattere contro i mulini a vento a volte non ha neanche senso, diciamo, cioè, per raggiungere una meta è bello anche cadere e rialzarsi, capire e confrontarsi quali sono le scelte giuste da fare.
2: Sì, l'importante è non interiorizzare il compromesso, secondo me, proprio
0: sì,
2: mantenere comunque una sorta di libertà interiore rispetto alla situazione, appunto, cioè in questo pezzo qui il ritornello comunque che è ironico, è esagerato, ma è proprio dire questo, cioè io me ne frego di tutto, io voglio suonare, quindi quello è quello che voglio fare. Poi, nel senso, è ovviamente la metafora della prostituzione è un'iperbole ed è totalmente ironica, però è una voglia comunque di affermare questa volontà di suonare, di portare avanti un sogno, anche se le circostanze economiche e contestuali, insomma, ti sono contro,
0: Certo.
2: E secondo me c'è dell'onore in questa cosa qui, c'è della dignità,
0: A me, tra l'altro, vabbè, come traccia, come musica, come sonorità, è piaciuta molto anche Hollywood, devo dire la verità.
2: Ah, questa è di Marco, questa l'ha scritta Marco, l'abbiamo scritta poi il testo a due mani, però la canzone è proprio un pezzo scritto da lui.
3: Sì, sì, io sono molto fan di questa cosa che adesso chiamano Ramones Corp,
0: sì,
3: per me è punk rock, però sentivo il bisogno di aggiungere questa cosa, questo tipo di sound molto diretto, molto alla Ramones in quattro quarti, però fatto in chiave Tornado Lobster Killer, ecco. Matteo è stato molto bravo poi a non farmi cadere neanche nel banale, in quello appunto, prendere un tema che poteva essere,
0: certo,
3: abbastanza facile, l'ha trasformato in qualcosa di figo, ecco.
0: Sì,
2: Hollywood parla della apparenza, insomma, della società dell'apparenza, di come oggi se non hai se non sei presente sui social, se non sei attivo, se non posti, è come se non esistessi, in sostanza.
3: Sì, se non fai un video è come se non hai fatto niente.
2: Esatto,
3: queste cose qua.
0: siamo un po' schiavi.
2: E di quanto sia più importante forse apparire che esistere, propriamente, neanche apparire o essere, apparire o esistere.
0: Esatto, esatto, cerchiamo di non esserlo, anzi schiavi, devo dire la verità. Cioè proprio queste sottoculture nascono proprio per questo, no? Per ribellarsi in qualche modo.
3: Sì, esatto. Almeno trovare persone che la pensano come te, ecco.
0: Certo, assolutamente. Bene ragazzi, dove possiamo trovare il materiale dei Tornado Lobster Killer?
3: Allora, assolutamente si può trovare su tutte le piattaforme digitali. Per chi appunto magari non vuole piegarsi al sistema, c'è anche gratuito su YouTube e su Bandcamp, che è una piattaforma che noi utilizziamo e vediamo che all'estero un sacco di persone la usa e a volte ci fanno anche delle donazioni ed è una cosa bellissima. Invece per quanto riguarda le date, tutte le cose che facciamo noi, classico su Instagram, Facebook oppure sul nostro official store, dove appunto potete trovare tutto il merchandising e tutte le novità, ecco.
0: Ok, perfetto. L'ultima domanda che volevo farvi è, diciamo, più generale, più generica. A chi chiedete i feedback delle vostre esibizioni? Ma esibizioni è un po' in senso lato, nel senso i vostri live, anche la vostra musica.
3: A chi lo chiediamo?
0: Sì, che feedback ricevete soprattutto?
2: Sì. Io, vabbè, in primis quello di Silvia, che è la ragazza di Chris, che è una insegnante di canto, e io mi sono preoccupatissimo dell'intonazione, di come la voce riesca poi sul disco e dal vivo in particolare, perché dal vivo con il punk è difficilissimo in realtà cantare, perché molto spesso non senti niente di quello che stai cantando, anche nelle circostanze migliori, con fonici bravi non si sente quasi nulla, quindi è stonare facilissimo. E finché non sali sul palco, questa è una roba che ho imparato tardi, ma l'ho imparata, non hai veramente idea di quanto sia difficile fare quello che fanno le persone che suonano, ecco.
0: Okay.
2: Comunque sì, in assoluto a Silvia e poi alle nostre fidanzate, credo in primis, e non ci spingiamo a chiedere vabbè, io ho un paio di amici che stimo particolarmente, so che amano il genere, e altri che invece che so che non lo amano particolarmente, ma hanno dei gusti musicali particolari e sanno cogliere magari quello che di più strano infiliamo nelle composizioni, okay? E quindi sono sempre molto contento di chiedere a loro. Uno è Paolo, per esempio, è mio amico Paolo che cito, non so se ci sta ascoltando, ma se c'è lo saluto. E lui era un fan hardcore della prima ora, ma ascolta qualsiasi cosa ed è appassionatissimo di musica araba. Okay. Ha un blog, credo, tra i più importanti del mondo di musica araba, però lui è molto molto severo nei suoi giudizi e se mi dice che qualcosa è venuto bene sono contento, perché so che è venuto bene davvero, ecco. Io sono più contento se ricevo critiche che non se ricevo il classico no, bellissimo, bravi, fantastico.
0: Certo.
2: Ecco. Se qualcuno entra un po' nel pezzo e mi dice questa cosa qui non mi è piaciuta, questa cosa qui potevi farla meglio, io prendo e registro e me la tengo buona come cosa per le prossime
3: e poi rompo il cazzo a noi.
2: Esatto, poi rompo il cazzo a Croma. Gli sto facendo, lo sto mettendo di corvée per imparare cose nuove con la chitarra, migliorare anche dal punto di vista tecnico, che è una cosa che cerco di fare anch'io in realtà. Vorrei sempre alzare un po' il livello, mantenere questa cosa. Sì, mantenere questa cosa dell'evoluzione della band proprio. Cioè vorrei che chi ascoltasse i Tornado tra qualche anno dicesse: cavoli, questo disco sono ancora meglio del precedente, fanno roba ancora più strana, ancora più studiata dei dischi passati.
0: Certo.
3: Sì.
0: Vai,
3: io, Io lo chiedo direttamente ai miei compagni di band, come è andata, come stanno, soprattutto quando scendiamo dal palco, e diciamo che sono un po' un giullare in quella situazione lì, cercando di tirare su più i morali se magari una cosa è andata male. Sono un po' io quello che cerca di far stare tutti tranquilli, poi quando vado a casa mi guardo i video e autogiudico me stesso, diciamo.
0: Definisci cattiva, c'è andata male nel senso?
3: Sì, c'è andata male, guarda, possiamo parlare di un'esperienza bellissima che è stata l'ultimo live a Roma, dove ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo sbattuti tantissimo, ma sappiamo oggettivamente di aver avuto un po' di problemi tecnici. Mm-hmm. E live ne ha risentito un pochettino, l'abbiamo portata a casa comunque dignitosamente, però sai, scendi dal palco dopo 7 ore di macchina, certo, e dici cazzo, sono venuto fino a qua per fare una figura di merda. E magari cerchi di tirare su un po' gli altri e dici vabbè dai, però è tutta esperienza, io penso che sia tutta esperienza, e la cosa più bella è farla appunto con le persone a cui vuoi bene, con cui ti piace appunto condividere questa passione, ecco.
0: Quando è che avete suonato a Roma?
2: Sì.
0: Quando avete suonato a Roma?
3: Abbiamo suonato a Roma il mese cos'era?
2: All'inizio del mese, cos'era, il 6 luglio, qualcosa del genere, il 4 o il 6, perché era il primo weekend di luglio, credo, era un sabato. E il posto era, adesso te lo dico, si chiama Ciampacavallo ed è sulla Pia Antica, credo.
0: Addirittura. Ah, me lo sono perso, sì. Ragazzi, scusatemi.
2: È un maneggio, è stato forse la prima
3: edizione,
2: evento,
3: il primo festival che hanno organizzato.
2: Un mini festival.
0: Ok.
2: Quindi insomma è una situazione bellissima con qualche aspetto di difficoltà dall'impianto, cioè una situazione molto punk comunque, che anche quelle sono forse quelle che ti formano di più come musicista, perché cioè un conto quando hai delle spie perfette, senti tutto bene, ok, quando invece hai solo le voci in cassa e suoni con gli amplificatori dietro e la batteria che ti sfonda le orecchie e non senti nient'altro, non senti nulla di quello che canti e suoni, devi essere bravo comunque, cioè devi performare in ogni caso, poi sul palco è solo quella volta
3: quello
2: lì
3: shot,
2: per far bene,
3: certo,
2: la canzone, esatto, è una cosa a colpo singolo, quindi diciamo che posso dire però che almeno per quanto mi riguarda io sono ipercritico con me stesso e meno con gli altri, però sono comunque un rompipalle, però devo dire che tutte le volte che suoniamo male è più, cioè la percezione dal palco è peggiore di quella che poi ho dai video, cioè quando vedo il video dico ok, però da fuori alla fine la resa è stata passabile più delle volte, sì.
0: Mm-hmm, certo, assolutamente. Bene ragazzi, è giunto anche il momento di salutarci, però ovviamente ci andiamo in chiusura ad ascoltare un'altra traccia da Lobsteria. Adesso lo dico alla vostra maniera.
2: Bravissima.
0: Imparo. Ria, giusto?
2: Raya,
0: ecco, vedi.
2: Sì.
0: Ci volete un attimo parlare di questa traccia?
3: Io vorrei che ne parlassi, Teo, sì.
2: Parlo io, sì, nel senso che questa è una traccia che ho scritto io, sono dei pochi pezzi che ho scritto interamente, e è dedicata a una persona che per me è stata importantissima, è una mia grande amica, e vive in Scozia, scozzese, con cui ho passato tantissimo tempo e con cui anche per ragioni di distanza proprio e di vita passo sempre meno tempo, quindi è una persona che ha avuto tantissime difficoltà nella vita ed è un, non so come descriverlo, è un fiore, è una carezza di canzone, insomma, data con la forza di un pugno, però, perché il pezzo è il più veloce, il più cattivo del disco.
0: Assolutamente, quindi c'è questo contrasto. Bene ragazzi, sì, vi ringrazio ancora tantissimo per essere stati qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, i Tornado Lobster Killer.
2: Grazie mille a te.
3: Grazie mille davvero.
0: Marco e Matteo, e speriamo di vederci presto anche in formazione completa, ovviamente, qui a Roma e in giro.
2: Volentieri.
3: Volete.
0: Ciao ragazzi, allora.
3: Ciao, un bacione.
2: Ciao, alla prossima.
3: Ciao.
0: Ci andiamo a sentire quindi qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, Raya e Tornado Lobster Killer.

E questi erano i The Real McKenzies dall'ultimo album del 2026, Paul McKenzie Sings on Your Bike. Ebbene sì, si intitola proprio così. Abbiamo ascoltato il singolo Shackleton, con queste sonorità sempre un po' che ci ricordano, insomma, le sonorità celtiche, se parliamo di Celtic Punk. Mi ricordo anche che, tra l'altro, ho incontrato Paul McKenzie in una piccola intervista, tra l'altro live, quindi direttamente al Bayfest, al Pool Party, qualche 2 anni fa, se non sbaglio. Ovviamente trovate il podcast di questa chiacchierata sempre sul sito di Radio Città Aperta, sempre sotto Rock Trotter, ovviamente. Comunque, questa traccia sembra che onori poi Sir Ernest Shackleton, che sarebbe lo storico, scusate, sto traducendo dall'inglese l'istorico, della spedizione del 1915 in Antartide. Quindi questa traccia è dedicata a lui. Prima ancora, dopo l'intervista con i Tornado Lobster Killer, abbiamo ascoltato varie cosette, ovvero i NoFX con Don't Call Me White, i Bad Religion con Punk Rock Songs, poi Tiger Army con Ghostfire e infine appunto i Dropkick Murphys con The Warrior's Code. E poi questi sono appunto i Real McKenzies.

abbiamo avuto appunto questa bellissima intervista con i Tornado Lobster Killer, che hanno presentato il loro album Lobsteria qui su Radio Città Aperta, Rock Trotter. Quindi troverete poi il podcast, vabbè, mi sto a ripetere, sempre sul sito di radiocittaperta.it, sempre sulla sezione di Rock Trotter. Mi raccomando, andate a seguirci anche sui social, sui nostri canali social, Radio Città Aperta, Rock Trotter, Instagram e Facebook. Adesso volevo tornare un po' sulle sonorità arcoriane, perché appunto, partendo dai Sick of It All, che abbiamo in qualche modo onorato nella prima parte della nostra trasmissione di oggi, per purtroppo la scomparsa di Lou Koller, il cantante dei Sick of It All. Adesso andiamo un po' a esplorare la scena newyorkese. Perché? Partiamo dagli Agnostic, io dico Agnostic, poi se qualcuno ha da ridire me lo venisse a dire. Agnostic Front, perché mi piace il suono Agnostic, sarà Agnostic Front comunque. Perché suoneranno questo mercoledì 29 luglio, che sono insieme al Casino Sky Park, Viale della Bella Villa 106 qui a Roma. Mercoledì 29 luglio, non mancate, quindi all'interno dell'Invincible Fest. E saranno in apertura i Failed, che abbiamo avuto sempre qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, e poi Rainswept e Cause Effect. Ci andiamo a sentire quindi gli Agnostic Front, Gotta Go.

meglio, spiegati.

0: eccomi, non sono sparita, anzi vi volevo far ascoltare un po' di New York hardcore dagli 80s, dai 90s, insomma, per farvi ascoltare qualcosa anche in questa puntata di oggi che abbiamo praticamente trasformato, se non fosse per ovviamente l'intervista che abbiamo fatto anche in un tributo a Lou Koller. E quindi ci siamo ascoltati un po' di artisti e band direttamente appunto da New York hardcore. Adesso non ve li sto a dire tutti perché non me li ricordo neanche io quelli che sono in scaletta, perché dovete sapere bene che la mia scaletta non è una scaletta come tutte, anzi non è una playlist come tutte, quindi Agnostic Front, Gorilla Biscuits, ci provo, Madball, Chromex, Gli Out of Today, Judge, e questi erano i Murphy's Law con Crucial Bar, BQ. E io ho messo nella titolatrice BBQ, ovviamente. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Trotter. Dopo di me non ci sarà, per quanto riguarda quest'oggi, Miro Barsa con il suo Cats and Jammer. Restate ovviamente sempre sintonizzati con i programmi di Radio Città Aperta. Io vi ricordo che questa puntata andrà in replica anche venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno, quindi non ve la perdete, altrimenti potete trovarla, come vi ho detto già prima, in podcast sul sito di Radio Città Aperta. Io vi lascerei con l'ultima cosa, ovviamente sempre dei Sick of It All, che è loro, diciamo, un po' inno, ecco, che è preso in prestito, tra l'altro c'è il celebre saluto Clobbery Time, che è preso in prestito dal personaggio della cosa dei Fantastici 4, ed è diventato, grazie ai Sick of It All, uno dei motti più iconici dell'hardcore mondiale. Comunque i Sick of It All sono stati una band fondamentale, adesso non so ovviamente come proseguiranno, se proseguiranno. Sono sempre stati tra le band più amate, basta vedere il numero di tributi che trovate in giro sparsi per i social in questi giorni. Hanno mantenuto infatti intatti i valori di umiltà, coerenza e vicinanza con i fan, e quindi ovviamente ce l'andiamo ad ascoltare adesso come traccia finale, Clobbery Time. Io vi ricordo, anzi volevo farvi ascoltare anche qualcosa dei Bad Brains, che non c'entrano niente, cioè oddio sì c'entrano, però perché ricollegarmi un po' ovviamente agli Scream che andremo a sentire questo weekend, questo fine settimana, al Distruggi la Base. Ebbene sì, perché parte il Distruggi la Base 30-31 luglio e 1 agosto, e la scaletta è veramente impressionante, veramente lunghissima: Casualties, Scream e poi anche noi Gommas, scusate, i Toy Dolls, ecco, come headliner, ma ce ne sono tantissime di band. Vi raccomando assolutamente di andare sui social del Distruggi la Bassa Festival, DLB Festival, se non lo trovate, e partner Pancadeca, ovviamente Pancadeca. Mi viene in mente un'altra cosa: lunedì prossimo faremo una puntata speciale dedicata al Pancadeca Festival, ormai la facciamo tutti gli anni e chi siamo per non farla, ovviamente. Quindi vi do appuntamento sui social prima per darvi un'anticipazione, ma anche a lunedì prossimo per la puntata speciale Pancadeca Festival, che si svolgerà ovviamente a settembre. Ma noi intanto la facciamo, e ci saranno degli ospiti di eccezione come al solito per poterla presentare al meglio. Io direi che a questo punto ci possiamo salutare, ci salutiamo con questo loro inno dei Sick of It All, che si chiama Clobbery Time. Io ho già detto tutto, grazie a tutti e a tutte per essere stati all'ascolto.
1: KRS-One, Sick of It All, fresh. For 2012, you bitches!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
2: Altern Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste e proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Secondo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001. Io sono Alessio Ramaccioni, con me Daniele Tavani, professore di economia alla Colorado State University negli Stati Uniti. Ciao Daniele, ben trovato, grazie di essere qui con noi per questo podcast.
2: Ciao Alessio, grazie a te.
1: Partiamo con la domanda consueta che aprirà un pochino tutti questi episodi, queste interviste, e che fa riferimento, insomma, proprio al tuo rapporto personale con quei giorni del G8 di Genova. Dove eri e cosa facevi dal 19 al 22 di luglio del 2001?
2: Allora, il 19 di luglio del 2001 non mi ricordo dove ero e cosa facessi, però mi ricordo che presi il treno per Genova il 20 luglio sera. C'erano dei treni organizzati dalle Ferrovie dello Stato perché ci si aspettava una manifestazione molto grande, e poi durante il pomeriggio del 20 luglio ci fu la notizia della morte, dell'uccisione, dell'assassinio di Carlo Giuliani, e a quel punto io, che avevo già deciso di andare per la manifestazione del sabato, diciamo ancora di più, appunto, ero motivato come tantissima altra gente a prendere quel treno. Prendemmo un treno notturno e mi ricordo che sì, di dormire nella cuccetta, arrivammo abbastanza presto a Genova la mattina, la città era completamente militarizzata al 21, e il corteo cominciò verso le 10, se non sbaglio, faceva molto caldo, c'era fumo di fumogeni ovunque, il corteo era molto variegato così come era il movimento, no? E c'era gente come me, ragazzi la metà di 20 anni, gruppi organizzati, ONG, persone con figli e passeggini, insomma, è una cosa molto, molto variegata, così come il movimento. Quello che mi ricordo, insomma, dalle stime, almeno 300.000 persone erano in piazza, e la tensione era palpabile perché, ovviamente, dopo che un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani, era stato ucciso così a sangue freddo, con un colpo di pistola alla testa, la tensione era alta. Però non era, diciamo, come detto prima, non era le persone che stavano lì, stavano lì per dimostrare, per esprimere solidarietà a Carlo e a tutto, e per rivendicare le istanze di quel movimento lì, che erano tante, no? Che era un po' una opposizione ad un certo modello iperglobalizzato che danneggiava sia i lavoratori del sud del mondo con condizioni di lavoro assolutamente inumane, ma anche i lavoratori del nord, perché poi, appunto, come sarebbe successo anni dopo, come abbiamo visto da quello che è successo anni dopo, questa delocalizzazione produttiva che avvenne in conseguenza degli accordi di commercio del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha spostato le fabbriche, ha spostato soprattutto la manifattura nei paesi del sud del mondo dove il lavoro era più conveniente per le imprese, determinando, appunto, producendo questo impoverimento relativo ma anche assoluto dei lavoratori del nord. In quel senso, secondo me, quelle rivendicazioni c'erano ancora, e poi ce n'erano altre, no? C'era la cancellazione del debito, c'era la proposta di una tassa sulle transazioni finanziarie, la famosa Tobin Tax, di cui si parlò tanto ma poi non si fece più niente, e poi un'opposizione anche basata sui diritti umani, che era l'opposizione a questi accordi che erano stati firmati sulle proprietà intellettuali relative alle medicine, a tutte le medicine che erano state inventate per combattere l'AIDS nei paesi dell'Africa subsahariana. E con questi accordi praticamente si preveniva, si, si, si, come si dice, si faceva in modo che le case farmaceutiche fossero protette sulla loro proprietà intellettuale a scapito della vita di gente che moriva di AIDS, no? E quindi c'erano tutte queste,
1: L'ambiente, c'è anche l'ambiente, no?
2: l'ambiente,
1: Istanze
2: chiaro,
1: ambientali.
2: chiaramente, dopo il disastro della che cos'era, una miniera di Bhopal, no? In India, c'erano tante istanze, no? E che poi, dal mio punto di vista, ci ho riflettuto un po' anche in anticipazione di questa chiacchierata tra di noi. Io penso che col senno di poi, 25 anni dopo, tutte queste battaglie erano giuste, no? Non ce n'è una su cui il movimento non si è rivelato aver ragione, secondo me, no? Nel 2008 c'è stata una crisi finanziaria per eccesso di liberalismo sui mercati finanziari, problemi di impiego, i problemi di delocalizzazione produttiva sono, diciamo, sulla bocca di tutti. Il problema ambientale non ne parliamo nemmeno. I problemi di proprietà intellettuale adesso si sono spostati dalle case farmaceutiche, adesso c'è la questione sull'intelligenza artificiale, sulla creazione di questi mega soggetti, no, imprenditoriali, appunto Amazon, Google, Apple, eccetera, tutti quanti che fanno, diciamo, profitti su una protezione eccessiva della proprietà intellettuale a scapito dell'utilizzo della gente. E quindi alla fine tutte queste idee, tutte queste istanze che il movimento portava avanti erano corrette. E diciamo, quello che penso io è che erano troppo anticipatori, cioè troppo proiettati nel futuro. Era difficile vedere questi sviluppi in quel momento lì, all'inizio di questa iperglobalizzazione, e secondo me questo è stato uno dei motivi per cui è stato difficile poi per il movimento fare breccia diciamo, nella politica di tutti i giorni. Chiaro, come dicevi tu, c'è stata questa repressione fortissima che è cominciata nell'estate di Genova, non ci dimentichiamo. Io, diciamo, sono stato abbastanza fortunato perché mi trovavo in una parte del corteo che non è stata caricata violentemente, però mi ricordo molto bene che il corteo veniva ripetutamente spezzato dalle forze dell'ordine per isolare alcune parti del corteo e poi caricare, no? O lanciare fumogeni, eccetera. Quindi io mi sono ritrovato a correre forse un paio di volte, però mi ricordo anche che alla fine mi è andata bene, diciamo. Ci sono persone che conosco a cui non è andata così bene, inclusa mia sorella che stava lì dal 19, e lei si prese varie cariche tutti i giorni che stava là, e poi fu colpita da un lacrimogeno tipo su una spalla, quindi aveva questa bruciatura che è rimasta per un bel po' di tempo.
1: Immagino che tu seguissi già da un po' di tempo, diciamo, quei contenuti, quelle istanze, quel movimento, no? Movimento ampio e capace di contenere tante istanze, ma tante anime diverse. Io da quel momento in poi non ne ho visti altri. Tu in quel momento lì, no? Dopo quella giornata, dopo che hai percepito, hai visto con i tuoi occhi la repressione, hai percepito, immagino anche, questo mai confermano, la volontà di reprimere quel movimento lì. Hai avuto da subito, o magari subito dopo, nei mesi successivi, qualche anno dopo, tu mi hai detto era troppo presto per far accogliere queste istanze da un sistema politico che le gestisse. Ma lì fu espressa la volontà proprio di non volerle. Hai avuto questa impressione di interruzione violenta e voluta di un qualcosa che forse spaventava, oppure hai avuto un'altra impressione, diciamo, un altro tipo di idea lì
2: Allora,
1: per lì?
2: ti dico subito che, no, assolutamente sì, cioè, ti dico subito, innanzitutto, cioè, l'etichetta di No Global del movimento era un'etichetta che veniva data in maniera spregiativa, no? Dispregiativa, nel senso che faceva pensare che la gente che aderisse al movimento fosse contraria al commercio internazionale. Il movimento non era contrario al commercio internazionale, era contrario alla mancanza di standard lavorativi, per esempio, no? Diciamo, c'era questa idea di standard lavorativi che si applicassero a tutti i paesi del mondo per evitare lo sfruttamento e, diciamo, le condizioni disumane nelle fabbriche del sud, e per proteggere e tutelare i lavoratori del nord del mondo. Questa è chiaramente una cosa molto avanti, di cui adesso un po' si parla ancora, in altra forma, nel senso che adesso finalmente sia gli economisti sia i politici si sono accorti che c'è un problema, no? Che la delocalizzazione ha creato dei problemi. Però, appunto, questa idea che eravamo in un periodo di iperfinanziarizzazione, diciamo, cavalcare l'onda da parte dei capitali globali, che chiaramente si opponevano a questa cosa, E perciò questo ha creato diciamo, questa, come dire, prima di tutto questa opinione negativa da parte soprattutto dei media tradizionali sul movimento, l'etichetta di violenti, no? L'etichetta di persone che andavano a spaccare le vetrine, il black bloc, eccetera, eccetera, però poi c'è stata la repressione vera e propria, nel senso che non ci dimentichiamo, a parte le cariche, a parte i feriti, a parte la morte di Carlo Giuliani, c'è stato subito la sera del 22. Io sono tornato a Roma immediatamente, non sono rimasto a dormire a Genova scusa, il 21 sera, dopo la manifestazione. Però il 21 e il 22, non ci dimentichiamo, le forze dell'ordine che andarono a
1: Alla Diaz.
2: Bolzaneto e alla Diaz, e dopo tanti anni, perché in Italia non esiste il reato di tortura, siamo arrivati fino alla Corte di Strasburgo per dichiarare che quello che successe alla Diaz fu di fatto tortura dei manifestanti, no? Quindi questa c'è, cioè, una repressione violenta sulle persone che c'erano lì. E poi c'è stata diciamo, questa diffidenza, vogliamo chiamarla, o semplicemente vituperazione mediatica, e dopodiché purtroppo un po' c'è stato lo shock, un po' l'estate. E poi c'è stato purtroppo, cioè, l'11 settembre ha chiuso lo spazio politico per il movimento, perché qualsiasi attività di, diciamo, contro un potere costituito che comunque diciamo, non rispondeva a queste esigenze, poi veniva etichettata come un problema di sicurezza nazionale in tutto il mondo occidentale, no? Quindi lo spazio politico si chiude l'11 settembre, e a un certo punto, secondo me, il movimento si rianimò nella sua opposizione alla guerra in Iraq. La manifestazione del 2003 contro la guerra fu la più grande manifestazione della storia dell'umanità, però non portò a nulla, perché ormai le decisioni erano state prese. Non solo erano state prese sulla base di menzogne acclarate, no? Il fatto che Colin Powell andò al congresso a dichiarare che l'Iraq aveva armi di distruzione di massa, Tony Blair fece lo stesso davanti alle Nazioni Unite, e poi si scoprì che le armi di distruzione di massa non c'erano, no? E poi ci siamo ritrovati, appunto, con le misure amplificate di sicurezza negli aeroporti, eccetera, e con questo problema di esprimere dissenso in modo pubblico, che veniva etichettato come un problema di sicurezza nazionale, che taglia le gambe a tutto il movimento.
1: E poi sostanzialmente è rimasto. Tu, diciamo,
2: Esatto.
1: già allora ti occupavi,
2: Stavo
1: conosco da
2: finendo
1: allora,
2: l'università,
1: esatto.
2: e studiavo economia politica, ero interessato molto a queste cose, soprattutto io sono sempre stato interessato ai problemi della distribuzione, del reddito e della ricchezza, e diciamo, nei periodi precedenti a Genova, avevo partecipato a varie iniziative, e mi ricordo andai subito, forse do, mi sa che fu dopo Genova, andai a Firenze diciamo, per una specie di post-mortem, no? Di Genova, alla
1: Come no?
2: Leopolda,
1: Mi ricordo perfettamente, mi ricordo perfettamente.
2: quando la Leopolda era un posto per gente di sinistra, no?
1: Certo, ancora per qualche anno lo rimase.
2: Esatto. E comunque anche prima, diciamo, era abbastanza attivo, con una serie di amici, persone interessate più o meno agli stessi temi.
1: Poi, naturalmente, avendo proseguito nel tuo percorso, diciamo, accademico, ti sei trasferito negli Stati Uniti, quindi diciamo che hai potenzialmente anche allargato il tuo punto di vista. Quando è che hai iniziato a sviluppare questo ragionamento sul fatto che quelle istanze assolutamente giuste e comunque represse in maniera violenta, quindi comunque fossero forse poco strutturate, troppo, diciamo, ampie per poter essere accolte in quella fase storica? Quando è che hai iniziato a pensare, se ho capito bene il tuo punto di vista, penso di averlo capito bene.
2: Ma guarda, io penso, queste sono cose che, diciamo, a cui po poi si arriva anche un po' lentamente, no? Diciamo, fanno parte di un'acquisizione di una coscienza individuale, intellettuale, che fa parte anche del mio percorso accademico. Io penso che una cosa che è venuta fuori molto molto forte, diciamo, durante i miei anni di studi negli Stati Uniti, è questa cosa che poi evidenziata anche dalla letteratura tradizionale, non stiamo parlando di persone, diciamo, necessariamente di ultrasinistra, del fatto che nei paesi diciamo, occidentali, dell'OCSE, la quota salari sul reddito è diciamo, declinata di quasi 10 punti percentuali dal 1980 ad oggi. Cioè, che vuol dire che tu il reddito, questo, scusate la lezione di economia, però il reddito nazionale si può misurare in vari modi, ma uno è la somma dei redditi pagati a varie categorie di percettori di reddito, no? E sono salari più profitti, più dividendi, più rendite. E la quota salari è, diciamo, storicamente era 2/3 del reddito, del reddito nazionale nei paesi avanzati occidentali, adesso sta intorno al 56%. Quindi vuol dire che se la quota salari scende, la quota profitti, la quota rendite, la quota dividendi aumenta. E la maggior parte delle persone che percepiscono salari non percepiscono profitti, non percepiscono dividendi o rendite, a parte qualche fondo pensione o fondo di investimenti, ma sono pochi. Quindi c'è stata una redistribuzione di reddito dai salari ai profitti. E questa è parte di quel processo di cui parlavamo prima. Coincidente con la riduzione della quota salari, c'è stato anche un meccanismo di stagnazione secolare, quindi crescita del reddito più bassa di come era prima, che ha a che vedere col fatto che i salari hanno potere d'acquisto, il potere d'acquisto si riduce, la gente compra meno, il PIL cresce di meno, no? Tutte queste cose qui, diciamo, le ho studiate quando facevo il dottorato negli Stati Uniti e diciamo, mi hanno fatto pensare a quello che facevo prima, le cose che mi interessavano prima e alla fine ho trovato un po' un riscontro, diciamo, più accademico anche nei dati aggregati e meno aggregati. A queste idee, a queste istanze che il movimento ha portato avanti prima. Non ci dimentichiamo, come ho già detto prima, che una parte importante della caduta della quota salari, quindi della ascesa della quota profitti, era questa finanziarizzazione che ha portato alla crisi del 2008-2009, no? 2008 che ha messo gli Stati Uniti in ginocchio e l'Europa pure, perché da una crisi della finanza privata poi è diventata una crisi in Europa, è diventata una crisi del debito pubblico, soprattutto in paesi come la Grecia, per esempio, ma anche in Italia. Questo ti fa pensare come il movimento di Seattle, il movimento che ha portato a Genova al G8, aveva identificato tutte queste istanze in maniera profetica, quasi, insomma, quasi profetica, no? Aveva capito che ci sarebbero stati dei problemi e questi problemi sarebbero stati globali. È chiaro che poi diciamo, nell'evoluzione delle cose bisogna un po' pensare, no, ad una varietà di fattori, perché non è soltanto la repressione che ha distrutto il movimento. Quello che ci sono anche diciamo, una incapacità anche dettata dal fatto che questi problemi erano nascenti allora e adesso sono conclamati, quindi è più facile vederli, anche un'incapacità di comunicarli alle masse. E questo bisogna riconoscerlo perché alla fine si tratta di una sconfitta politica, no? In qualche modo. E poi c'è stato anche il fatto che non c'è stato il tempo, anche per la repressione del movimento, non c'è stato il tempo di tradurre un movimento diciamo, di piazza in un movimento politico, no? Non c'è stato il tempo di come si dice, impacchettare tutti questi problemi in una forma politica appetibile ai votanti, agli elettori, e quindi ci ritroviamo tot anni dopo, 25 anni dopo, in una situazione abbastanza prevista, con delle serie criticità, secondo me, sono state intercettate fortemente dalle destre sovraniste, no? Cioè, mentre il movimento, diciamo, proponeva degli standard internazionali di lavoro per eliminare la competizione fra il lavoratore del nord e il lavoratore del sud, la destra sovranista, no, demonizza il lavoratore del sud del mondo, demonizza il migrante che viene in Italia a rubare il lavoro agli italiani, anche se sanno tutti che questo non è vero, E demonizza i lavoratori cinesi o i lavoratori del Bangladesh o del Vietnam o della Cambogia che lavorano nelle fabbriche, quindi spostando il lavoro degli italiani nelle fabbriche in questi paesi qua, no? Quindi quel vuoto politico che il movimento ha lasciato un po' per la repressione, un po' per l'11 settembre, un po' per l'incapacità di comunicare alle masse, è stato 20 anni dopo riempito dalle destre sovraniste che invece di come dire, o come uno si aspetta, invece di amplificare, di enfatizzare questa solidarietà internazionale tra i lavoratori, no? Trasformano il problema in un problema identitario, no? Il lavoratore del nord del mondo contro il migrante, e quindi propongono questa soluzione di, appunto, di blocco dei migranti, di rendere impossibile un percorso legale per la cittadinanza. Adesso si parla addirittura di remigrazione in Italia, e poi negli Stati Uniti non ne parliamo. E quindi, appunto, diciamo, è una risposta completamente perversa agli stessi problemi, alla stessa diagnosi, perché la diagnosi non è una materia di opinione, è una materia di fatto, e quindi, cioè, queste sono cose che sono visibili a tutti. E adesso ci ritroviamo in questa situazione, secondo me, molto, molto difficile, nella quale, come sempre, le destre populiste, le destre autoritarie spingono questi messaggi molto semplici da comprendere, sbagliati ovviamente, sia moralmente sia fattualmente, che però attecchiscono con gli elettori.
1: E ha introdotto di modo perfetto la domanda, la seconda domanda caratterizzante queste interviste, questi episodi di questo podcast. E venendo appunto alla reazione perversa, no, che tu hai descritto così bene, se quel movimento nel 2001, quelle istanze, seppur forse premature, o forse poco strutturate, o forse il movimento essere troppo poco strutturato, non lo so, avesse avuto la possibilità di proseguire nel suo lavoro di approfondimento, di opposizione, di divulgazione, no? Oggi il risultato dell'equazione sarebbe stato in qualche modo diverso, cioè se quelle istanze sull'ambiente, adesso con te ci stiamo concentrando in particolare su quelle più collegate ai temi finanziari, avessero avuto modo di essere approfondite, di essere strutturate, di essere addirittura allargate nel consenso e quindi in qualche modo forse anche di essere inglobate a forza in qualche politica, diciamo, anche soltanto elettoralistica di qualche partito, no? E fossero entrate all'interno di qualche. Ci sarebbe oggi una situazione leggermente diversa in meglio rispetto a quello che abbiamo su tutti i fronti, no? Dai diritti al tema della redistribuzione, al tema dell'ambiente, della guerra. Adesso diciamo siamo da un certo punto di vista pensando al mondo, no? Prefigurato da quel movimento, siamo quasi nel peggiore dei mondi possibili, no? Da un certo punto di
2: Esatto,
1: vista. Ecco,
2: esatto.
1: poteva andare un po' meglio se non fosse stato
2: Poteva
1: represso
2: andare.
1: in maniera.
2: Guarda, ti dico per risponderti, cioè, ti dico due cose. Allora, Al Gore nel 2004, io ancora non mi ero trasferito negli Stati Uniti, ma Al Gore nel 2004 fece una campagna fortemente improntata sul problema ambientale. E non ci dimentichiamo, lui perse per una decisione della Corte Suprema che gli tolse i voti in Florida, perché Al Gore le aveva vinte quelle elezioni. Quindi, diciamo, la storia poi è complicata, ci sono tanti quegli shock, è difficilissimo trovare, no, il bandolo della matassa qui, però, cioè, quelle erano istanze fortissime che erano diventate politica centrista democratica nei primi anni 2000. Numero uno. Barack Obama vinse la presidenza nel 2008, opponendosi alla gestione della crisi finanziaria del 2008. E diciamo, durante quel periodo lì, forte era il movimento di Occupy Wall Street, no? Che era questa cosa, il 99% contro l'1%, tutte queste cose qui. E adesso, diciamo, poi purtroppo Barack Obama ha tradito molte delle aspettative, soprattutto della sinistra americana e globale con le sue politiche. Però adesso, secondo me, tante di queste istanze, di questi problemi stanno riaffiorando nella politica. Chiaramente, perdonami se parlo di più della politica americana, però quella che seguo
1: Certo,
2: generalmente,
1: chiaro.
2: Cioè io adesso mi trovo, ci troviamo in questa situazione, secondo me molto promettente, sperando che appunto non ci sia questa deriva autoritaria che l'amministrazione Trump sta cercando di condurre, questa situazione molto promettente nella quale diciamo, il movimento più in ascesa nella sinistra americana è il movimento dei socialisti democratici. E quindi c'è cioè Zohran Mamdani. È uno di questi che appunto dice delle cose che sembrano prese quasi alla lettera dal movimento di Seattle, ma lui ha questa idea che i newyorkesi sono tutti newyorkesi, che non importa da dove vengono, non importa se sei migrante, e questa idea di servizi pubblici per tutti, no? È chiaro, lo fa in una dimensione locale, che è la città di New York, però. Questo per dire che queste idee ci sono ancora e stanno riaffiorando non soltanto nel berciare delle destre sovraniste, ma anche della diciamo, sinistra americana.
1: Però, diciamo, in questo caso si sarebbero persi 25 anni, nel senso, se avesse avuto modo di proseguire quel movimento, che poi fu, diciamo, la sua pietra tombale, tu dici bene, è stato anche l'11 settembre, ma Genova lo è stato non soltanto per il movimento italiano, ma un po' per tutto quel movimento lì, cioè quella repressione
2: Sì.
1: violenta e la morte di Carlo Giuliani, secondo me. Non so se sei d'accordo, hanno rappresentato un po' la fine di quel movimento lì, anche non soltanto in Italia. E quindi, diciamo, nella migliore delle ipotesi, quelle istanze riprese oggi vengono riprese in un mondo che ha accumulato 25 anni di ritardo rispetto alla possibilità di soluzione dei problemi.
2: Esatto, in questi 25 anni i problemi si sono acuiti, diciamo, il problema ambientale è sotto gli occhi di tutti. E non ci dimentichiamo che il problema ambientale è anche alla fonte, diciamo, è una delle sorgenti delle migrazioni, no? Il fatto che diciamo, la letteratura di scienze politiche, di economia, di sociologia dimostra che quando le temperature aumentano, aumentano anche i conflitti nelle zone tropicali e subtropicali, e questo crea migrazioni verso il nord del mondo, migrazioni che creano stress, no? Sugli stati nazionali e su welfare states nazionali. Quindi questa è una cosa importante, e il problema ambientale ovviamente diciamo è sotto gli occhi di tutti, i problemi della diseguaglianza sono sotto gli occhi di tutti, i problemi finanziari. Adesso, secondo me, un po' cioè, continuano ad esserci, ma diciamo l'attenzione della finanza si è spostata sull'intelligenza artificiale, no? Non soltanto semplicemente sugli stocks di Wall Street, ma anche sulla mancata regolamentazione delle imprese di intelligenza artificiale che in questo momento stanno, come si dice, prendendo a prestito somme di denaro esorbitanti senza generare profitti ancora, no? Quindi c'è questa corsa molto serrata tra le varie Anthropic contro OpenAI a creare il prossimo release di Claude, di ChatGPT. In questo momento queste compagnie, queste aziende non generano profitti, sono indebitate nell'ordine del 40 volte il loro patrimonio, e quindi ci potrebbe essere una crisi finanziaria che parte dall'intelligenza artificiale. Alla fine è un po' sempre la stessa storia, cioè c'è sta questo capitalismo abbastanza rampante che si sposta dove c'è meno regolamentazione, dove i profitti sono più alti, fino a che poi le bolle che creano scoppiano, e poi lo scoppio della bolla poi ha ripercussioni su tutto il sistema, non solo finanziario, ma anche reale. Perciò io quello che pe penso effettivamente diciamo, è un po' il colpo di coda, che poi non è un colpo di coda, magari, ma questa resistenza anche molto molto forte chiamiamolo del capitale globale, il movimento di Seattle, ha fatto sì che, di fatto, questi, come dicevi tu, questi 25 anni fossero persi, con un inasprirsi dei problemi che già c'erano e con una esasperazione delle masse in questo momento, no? Perché se tu vai a guardare appunto la base elettorale di Donald Trump sono i lavoratori, gli ex lavoratori che hanno perso il lavoro per la globalizzazione nel Midwest americano, quella che loro chiamano la Rust Belt, no? La cintura di ruggine, dove c'erano le industrie manifatturiere. In Italia adesso c'è questa forte pulsione anti-migranti, no? Che deriva da questi argomenti che non sono semplicemente non sono veri, ma fanno breccia, che i migranti rubano il lavoro. E quindi appunto questo inasprimento dei problemi che già c'erano allora è parte della difficoltà con le masse che si trovano come dire esasperate da una situazione economica che prima era molto migliore e che non hanno trovato risposte nella politica tradizionale. Non sono riuscite a, per via di come abbiamo detto prima, del fatto che il movimento vorrebbe essere in vario modo, non sono riuscite ad essere educate dal movimento che aveva risposte molto migliori a questi stessi problemi, adesso si ritrovano diciamo, a cadere nella retorica, no, delle destre sovraniste.
1: Ti faccio l'ultima domanda. Tu hai già in parte forse risposto raccontando di quello che sta avvenendo a livello di politica dal basso negli Stati Uniti. Secondo te è possibile che in qualche modo si possa ricreare un movimento così ampio che abbia quella capacità di penetrazione, no? Nell'opinione pubblica, almeno quella di chi è sensibile a questi temi, cioè numericamente così ampio, così globalizzato, e che sia ancora possibile prendere quelle istanze che abbiamo detto sono, no? Hanno subito un peggioramento in questi 25 anni di galleggiamento, anche se qualcosa nel corso del tempo è comunque venuto fuori effettivamente. Trovare in qualche modo un ascolto, una precisione, cioè è ancora possibile creare una sorta di massa critica che renda urgente l'accoglimento di quelle istanze così come sono oggi, quindi più urgenti da parte della politica locale, europea, sovranazionale, nazionale, insomma, da qualche parte si possa ricominciare quel percorso interrotto così brutalmente nel 2001?
2: Allora, ti dico, secondo me, allora, la logica direbbe di sì, no? Perché appunto, come si diceva allora, i lavoratori sono tutti uguali, no? Le condizioni dei lavoratori sono simili, indipendentemente dal fatto se ti trovi in Italia, negli Stati Uniti, in Germania o in Bangladesh o in Vietnam. È chiaro che, diciamo, c'è molta molta strada da fare perché queste pulsioni completamente opposte hanno fatto molta molta breccia. Io quello che penso è che in questo momento diciamo, l'aspetto fondamentale è l'aspetto dei diritti e cercare di trovare il modo di spiegare alla gente che i diritti non sono privilegi e l'integrazione dei migranti nella garanzia dei diritti è una cosa importante per una serie di motivi, inclusa la crescita demografica, che per esempio in Italia abbiamo un crollo demografico che ha delle conseguenze negative a lungo andare. E poi c'è da dire, secondo me, la difficoltà che io vedo è quella nel reclutamento di una classe politica che in questo momento mi sembra troppo fissata, troppo incentrata su magari un po' di fama di breve periodo e poco riflessiva su quelli che sono i temi importanti del terzo millennio, no? Quindi non sono particolarmente, come dire, nonostante secondo me la logica sia favorevole, diciamo, l'aspetto personale, l'aspetto che trovo difficile, che appunto il talento politico sembra non esserci più o sembra essere nascosto. Come ti dicevo prima, negli Stati Uniti diciamo, i personaggi che secondo me hanno più capacità di comunicare e anche di portarsi dietro diciamo, le masse, perché non dimentichiamoci che poi non è facile, le elezioni vanno vinte con coalizioni, no? È difficile vincere le elezioni

0: Ti dico, Zoran Mamdani è un esempio, secondo me, da seguire molto, molto attentamente, perché lui non è soltanto un populista di sinistra che comunque sulle istanze mi trova d'accordo, ma è anche uno bravo nell'implementazione, è uno bravo a governare, capito? La stessa cosa si può dire, però chiaramente Mamdani c'ha un ruolo esecutivo, il sindaco di New York, no? Ha fatto
1: Certo.
0: questa cosa, questo budget partecipativo, ha fatto una cosa eccezionale dove New York aveva un problema strutturale di deficit di bilancio. Lui ha fatto questo budget partecipativo mettendo chiari quali erano i valori a cui si doveva ispirare, ha corretto il deficit e sta utilizzando il budget per offrire servizi ai cittadini, incluso appunto il servizio di babysitting gratuito con i dipendenti comunali, cioè la child care che già c'era, diciamo, gli asili nido accessibili, insomma, e universali, perché per questo non c'era negli Stati Uniti. Quindi lui è un esempio da seguire. Chiaramente, da un punto di vista legislativo, nella Camera, appunto, bisogna andare a guardare a gente come Alexandria Ocasio-Cortez oppure Pramila Jayapal, tutte espressioni di questo socialismo democratico, che è un movimento che è nato, diciamo, anche da Bernie Sanders, al Senato, ovviamente, che non è un democratico indipendente, ma proprio con i democratici. Perciò ti dico, alla fine, queste sono persone che hanno un talento politico fuori dal comune, che riescono a risuonare, come si dice, ad avere risonanza con le masse, anche al di là del fatto, e riescono come dire, a superare l'handicap politico, no, di essere dichiarati socialisti in qualche modo. Quindi secondo me, questo è un aspetto di speranza. E poi, appunto, come ti dicevo, la logica è dalla parte giusta, i fatti sono dalla parte giusta. In questo momento c'è questo grosso problema della comunicazione, che è dominata dalla destra sovranista, e bisogna trovare il modo di ribaltare la comunicazione e di educare le masse al fatto che non c'è necessariamente un'alternatività, una rivalità tra i lavoratori del nord del mondo e i lavoratori del sud del mondo, ma c'è una comunione di interessi, no? E di problemi. Quindi la speranza è l'ultima a morire, diciamo, la ricerca economica, anche insospettabile, addirittura il Fondo Monetario, no? Qualche anno fa pubblicò questo report in cui si chiedevano se la globalizzazione è andata troppo oltre, no? E quindi i tempi sono propizi. Chiaramente, bisogna trovare un po' il modo di comunicare con gli elettori, in modo da ribaltare questa retorica sovranista, no?
1: Bene, grazie Daniele, grazie tante.
0: Grazie a te, Alessio. Ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.